0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:15.
2: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2:29.
1: Meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2:44 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Sono le 3 ed un minuto.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3:28 minuti.
1: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3:45 minuti.
2: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: 4 e 26 minuti.
1: Meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 5.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 6:01.
1: Meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 28 minuti.
0: Meteo.
5: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6:44.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: energia tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7:02.
1: News.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione slitta la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e lo stretto di Hormuz, almeno per ora, resta chiuso. Donald Trump frena dopo gli annunci delle ultime ore. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente americano. Tehran però avverte che l'intesa potrebbe saltare se Washington continuerà a bloccare alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati. Intanto due attivisti italiani della flottiglia sarebbero stati fermati in Libia da milizie vicine al generale Haftar. La Farnesina segue il caso.
4: E nuova escalation della guerra in Ucraina. Mosca ha lanciato nella notte una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili. Almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
3: Veniamo in Italia, affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative. Alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alle precedenti comunali. Sono quasi 750 i comuni chiamati al voto, 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria. La tornata elettorale viene considerata un importante test politico in vista delle prossime elezioni nazionali.
4: Polemiche politiche dopo le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sull'iter storico del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante. In un'intervista al Corriere della Sera, La Russa ha ricordato il contributo di Almirante al percorso democratico del dopoguerra. Immediate le critiche delle opposizioni che parlano di rilettura inaccettabile della storia. Intanto Forza Italia rilancia sul tema della giustizia annunciando una proposta sulla responsabilità civile dei magistrati.
3: Chiudiamo con lo sport. Calcio, finale clamoroso in Serie A. Roma e Como conquistano gli ultimi due posti disponibili per la prossima Champions League. Fuori invece Milan e Juventus. I giallorossi hanno battuto il Verona 2-0, mentre il Como travolge la Cremonese 4-1 e centra una storica qualificazione europea. La squadra lombarda retrocede invece in Serie B insieme a Pisa e Verona. Intanto Antonio Conte ha ufficializzato il suo addio al Napoli.
4: Grande festa a Cagliari per Luna Rossa. L'imbarcazione italiana ha battuto Team New Zealand nella regata decisiva, conquistando le prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup in vista dell'Americans Cup del 2027 a Napoli. Decisiva la partenza anticipata dei neozelandesi, che ha permesso all'equipaggio italiano di prendere subito il largo e controllare la gara fino al traguardo.
3: Infine il ciclismo. Al Giro d'Italia è successo del norvegese Fredrik Lavik nella 15ª tappa da Voghera a Milano. Una giornata pianeggiante, favorevole ai velocisti, ma decisa nel finale da una lunga fuga. Nessun cambiamento invece nella classifica generale. Jonas Vingegaard conserva la maglia rosa alla vigilia delle tappe decisive di montagna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: La rassegna stampa.
6: È venerdì 22 maggio, buongiorno, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi molti quotidiani nazionali aprono con i conti per l'Italia, conti sulla crescita che evidentemente non tornano, ma si parla anche dello scontro istituzionale e diplomatico tra Italia e Israele dopo

0: i fatti che hanno riguardato i nostri connazionali catturati dalle forze militari israeliane durante la missione della flottiglia. Si parla naturalmente anche degli esteri, con l'attacco dell'Ucraina alla base dei servizi russi, ma anche il riposizionamento di alcune navi militari al largo nel Mar dei Caraibi, al largo di Cuba. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale: guerra ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, le previsioni di Bruxelles, l'Italia ultima per crescita nel 2027, la Premier, nuova fase o diventerà irrilevante. Di taglio più basso, al centro della pagina, poi il caso flottiglia, il governo contro Ben Gvir, sanzioni europee, i racconti anziani torturati, argomento che poi vedremo approfondito più avanti su altri quotidiani. Ci sono le notizie che arrivano dall'estero: raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime, Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson. E poi, con un'altra fotonotizia, anche ciò che sta avvenendo nel Mar dei Caraibi: porta aerea americana verso Cuba, l'ira di Mosca, schierata la Nimitz, anche Pechino in allarme. Di spalla poi bombole, corde, permessi, punti oscuri sui 5 sub, la tragedia delle Maldive, così il Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera ci spostiamo a Repubblica, anche Repubblica apre con i conti, crescita, Italia maglia nera, l'Unione Europea taglia le stime 2027, il nostro paese è ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico, Meloni contro il voto anticipato ma accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. E poi al centro della pagina, Kherson, raid ucraino sulla base russa, la Germania pronti a guidare la NATO. Al centro della pagina, botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock dalla flottiglia, così Repubblica. Andiamo invece sulla Stampa, che sceglie un virgolettato per l'apertura, i racconti di coloro che hanno vissuto il nuovo sequestro da parte di Israele, abusati dagli israeliani, questo il virgolettato. Flottiglia, il racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave, spogliati e torturati, poi ridevano. Tajani, lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, poi chiede all'Europa di sanzionare Ben Gvir. C'è il commento di Natali Tocco: le proteste d'ufficio del governo italiano, una critica evidentemente, nonostante insomma in qualche modo questa volta la voce è stata davvero alzata. C'è la lettera poi, campagna di Renzi sui treni in ritardo, nessuna furia, facciamo pure l'intervista, e appunto la lettera è quella di Giorgia Meloni. Andiamo sul Fatto Quotidiano, anche il Fatto sceglie l'apertura dedicata ai racconti delle persone che sono state rapite da Israele e evidentemente hanno subito anche violenza. Benvenuti in Israele, il virgolettato, queste erano le parole di Ben Gvir, lo ricorderete nel video che poi ha fatto indignare un po' tutto il mondo occidentale, flottiglia, racconti degli attivisti, i balbettii di governo e Unione Europea, torture e abusi, il rientro di quasi tutti i rapiti, dicevano welcome to Israel mentre ci malvenavano e ci bruciavano con i taser. Sono racconti molto drammatici. Ci spostiamo adesso sul Messaggero, anche qui la guerra rallenta l'Europa, le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto, lo shock energetico frena la crescita europea e italiana, Roma spiragli di uscita dalla procedura di infrazione, poi il rapporto Istat, il paese torna attrattivo per i cervelli dall'estero, ma il ceto medio soffre più degli altri. Anche qui la flottiglia, gli attivisti a casa, siamo stati torturati, il virgolettato, il governo, sanzioni all'Unione, sanzioni dell'Unione Europea. Andiamo sulla Verità, la Verità che ha un titolo completamente diverso, stiamo già pagando i prossimi Salim, la sinistra chiede più soldi ma la ricetta non funziona, anzi dopo Modena il PD vuole assumere psicologi ma aumentare il parastato non serve, la prova viene proprio dall'Emilia Romagna, decenni di progressismo hanno portato a record di immigrati che drenano risorse ma non si integrano i dati su sanità e welfare, questo appunto il titolo di apertura della Verità. Il Tempo: dacci oggi il nostro jihadista quotidiano, eccone un altro dopo Modena e Firenze, ecco Cosenza, un 28enne tunisino condannato a 6 anni per terrorismo, propaganda ISIS, manuali per ordigni, indottrinamento, reclutamento e legami con ambienti salafiti jihadisti. Era sbarcato clandestinamente in Italia nel 2022, ma gli struzzi continuano a nascondere la testa sotto la sabbia. Il quotidiano diretto da Daniele Capezzoni. Andiamo sul Giornale. Il Giornale e Libero hanno stessa apertura, una croce sul PD, il virgolettato, propaganda Demma Bene. Apre la scuola di voto per elettori islamici e corsi per i bengalesi. I candidati inneggiano ad Allah. Bologna, sportello anti-islamofobia. Libero, sulla stessa linea, i corsi per migranti, il virgolettato, così si vota il PD, il video che imbarazza la sinistra, la campagna elettorale Dem a Mestre. Nella scuola dove si insegna italiano ai bengalesi, cercate questo simbolo perché è il nostro partito. Anche qui un virgolettato. L'Unità: Israele non è una democrazia, il governo italiano lo sa ma ne ha paura, sanzioni a Ben Gvir ma non a Tel Aviv. C'è un altro estratto, un altro fotogramma del video che era stato diffuso l'altro ieri, che ha fatto indignare un po' tutti, diciamo la verità. Andiamo sul Sole 24 Ore per chiudere. L'apertura in alto: l'Unione Europea, le stime sull'Italia, PIL più 0,5%, Giorgetti, deroghe al patto sono ottimista. E poi l'altra apertura: Stellantis, 60 miliardi di investimenti, 4 marchi, meno auto in Europa. L'annuncio è stato appunto di un aumento soprattutto negli Stati Uniti della produzione. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 7:14.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate. Non c'è fretta, dice Trump, il tempo è dalla nostra parte. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno. Se l'intesa sarà firmata a giorni. Intanto è stato fermato un gruppo flottiglia in Libia con 2 italiani. La portavoce riferisce forse arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina e la difesa israeliana si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE dice Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili. La premier Meloni fa sapere al lavoro per la pace. E siamo alle elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni. E siamo alla cronaca. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, trasportato prima all'ospedale Mauriziano, poi alle Molinette, dove è stato operato d'urgenza. Non è chiaro cosa l'abbia colpito alla testa, sono in corso indagini. La partita è cominciata con 1 ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. E sul campo il calcio giocato, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli, restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio di Al-Sharawi, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, lunedì 25 maggio, San Beda detto il Venerabile, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.21. A Milano sorge invece alle 5.42 e tramonta alle 20.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1787 a Filadelfia i delegati iniziano a riunirsi per scrivere una nuova Costituzione degli Stati Uniti. A presiedere i lavori è George Washington. Nel 1895 il commediografo, poeta e romanziere Oscar Wilde viene condannato per sodomia e volgare indecenza a scontare 2 anni in una prigione di Londra. Nel 1961, con il programma Apollo, il presidente Kennedy annuncia davanti a una sessione speciale unificata del Congresso il suo obiettivo di iniziare un progetto per mandare un uomo sulla Luna prima della fine del decennio. Nel 1977, nei cinema statunitensi, esce Guerre Stellari, che diventerà uno dei film di maggior incasso di sempre. Nasce a Sassari, in questo giorno del 1922, Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano, stimato da alleati e avversari per lo spiccato rigore morale e per la profonda passione politica che lo accompagnerà fino al suo ultimo istante di vita. Di origini aristocratiche, Enrico Berlinguer viene presentato dal padre, esponente socialista in Sardegna, a Palmiro Togliatti, riscuotendo da subito la fiducia di quest'ultimo e assumendo, fin da giovanissimo, prestigiosi incarichi nel partito. Divenuto segretario generale nel 1972, guiderà il PC per oltre un decennio, affrontando fasi cruciali della storia d'Italia, a cominciare dal compromesso storico da lui ideato per addivenire ad un'intesa con la DC di Aldo Moro, un progetto poi naufragato per l'assassinio dello stesso Moro da parte delle Brigate Rosse. Impegnato a favore di un'evoluzione del suo partito verso una sostanziale presa di distanza da Mosca, Berlinguer muore nel giugno del 1984 per un ictus che lo coglie durante un comizio a Padova. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
0: Venerdì 22 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. E allora iniziamo la nostra carrellata di prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo come facciamo sempre dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura si trova al centro della pagina PD, mano tesa agli alleati, questo il titolo. Le crepe nella maggioranza, abbiamo un anno per mettere i pilastri della prossima decade, della segretaria regionale Roggiani, siamo più uniti di quanto non sembri. In alto poi l'altra apertura, Milano ancora sangue sulle strade, la moto si spezza, morto un 27enne, l'allarme nella notte di mercoledì, una donna uccisa sulle strisce pedonali. E poi c'è l'editoriale di Nicola Pasini, sindaco, batta un colpo, appunto l'editoriale al centro della pagina, poi la foto notizia, maratona da domani a domenica in via Bergognone, 16 ore non stop per 10 anni di base di spalla, poi Pisolino in pausa pranzo, il licenziamento illegittimo, il caso a Varese, poi la lezione di AI dei licei milanesi, strumento sì, furbate no, intelligenza artificiale. Appunto, ci spostiamo adesso a Brescia, Brescia. Brescia Oggi al centro della pagina. Meloni da Brescia avvisa l'Europa a cambiare passo sull'agricoltura. C'è proprio la foto dell'intervento di Giorgia Meloni ieri, la premier e due ministri sul palco di Coldiretti. E poi processo strage, la Giacomazzi costretta a mentire in aula, l'ex assessore Arcai e Fabio Testi e poi turismo sul Sebino, una crescita da record, il boom del lago di Seo. Ci spostiamo adesso anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, il titolo principale: razziati altri due negozi in due settimane, nuovi colpi, nove colpi a Bergamo nel raggio di un chilometro, Mozzo spaccata da 200.000 euro in gioielleria. E poi di taglio più basso, turismo, nuovo record per il Sebino. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura in alto: telefonate trappola e falsi tecnici, il comune lancia l'allarme truffe, dalla tassa rifiuti alla carta d'identità si moltiplicano le segnalazioni, vigili in azione nei mercati. Intervista l'assessore comunale Porcedda: monopattini fuori controllo, non possiamo rincorrerli tutti, dice. Naturalmente c'è la storia poi: la banda dei finti carabinieri ruba a un anziano 60.000 euro di spalla. Poi il caso: docente dimessa dall'ospedale e trovata morta, medico indagato. Al centro della pagina: giocando si impara, e la fotonotizia: 600 bambini e ragazzi in piazza per il progetto di De Rotte. Poi l'economia, il piano Stellantis, parlano i sindacati. Ora su Mirafiori serve chiarezza, questa la richiesta. Ci spostiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica. L'apertura: Maldive, il programma di missione nell'inchiesta sulla tragedia, il documento del Distav stilato da Montefalcone, il collega Vanin sentito dalla polizia. In alto poi: regione, pronto il piano sociosanitario, telemedicina, riduzione liste di attesa, più screening, 200 pagine sul tavolo della giunta. E al centro della pagina anche una fotonotizia che riguarda il volley, l'Ital Volley in vetrina al Palasport, questo l'altro titolo. Dalla Liguria ci spostiamo in Veneto, il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est. L'apertura principale: cabino via di Cortina, tre indagati, sotto inchiesta Saldini, AD di Simico. La dirigente c'è Pierre Daelli, rappresentante dell'azienda Graffer nel mirino, l'impianto olimpico di Socrates, la procura, accordi collusivi o fraudolenti. Poi un'altra notizia ancora dal territorio: Treviso, l'assassinio della pasticcera, caso riaperto dopo 35 anni, identificato grazie a una traccia biologica l'uomo che era con lei. Andiamo su in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, c'è la testimonianza dei bolognesi che sono stati rapiti dai militari israeliani nella missione della flottiglia. Il virgolettato: noi picchiati dai soldati israeliani, liberi i bolognesi della flottiglia, tre i membri dell'equipaggio rilasciati, Ilaria Mancosu, Alessio Catanzaro e Francesco Gilli. Duro comunicato dei sindaci della città metropolitana: violenza illegale, servono sanzioni. E poi al centro della pagina una foto molto indicativa: una galleria sotterranea per il Ravone, così proteggeremo la città dalle alluvioni, questo il titolo. Di spalla poi bar, biliardi e boccette, la finalissima in una notte, questo è appunto quanto si trova di spalla. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. Al centro della pagina l'apertura: arriva da Pistoia, ambulatori da Alex Ceppo, visite mediche specialistiche a partire da giugno. Il titolo in alto invece poi: aggiudicata all'asta parte dell'ex del Magro, siamo a Pescia, la vecchia fabbrica è stata rilevata al settimo tentativo, dal 2023 a 205.000 euro. Di taglio più basso la fotonotizia: operai riassunti, Vittoria Cobas, Prato, decisiva la pressione nei confronti di un pronto moda committente. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, al centro della pagina l'apertura principale: buche, 600 milioni per l'emergenza, accordo quadro in 3 anni per la manutenzione, garantiti interventi anche in 24 ore, stop alla distinzione tra viabilità principale e secondaria, via al monitoraggio digitale. E poi ancora fuori Italico dopo Sinner, i tormentoni, musica sul centrale, la maratona Power Hits dell'estate, in alto a un infarto, salvato con il defibrillatore di strada, il sommario dramma a Centocelle, l'uomo soccorso da 2 medici di famiglia e vivo grazie al DAE. E poi restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, al centro della pagina le botteghe di quartiere battono la crisi, il sommario, le grandi catene indebolite da guerre globali e dazi, i romani sono tornati a comprare nei negozi di vicinato, c'è l'occhiello, poi la nuova tendenza, crescono le produzioni alimentari legate al territorio, gli acquisti a chilometro zero, vincono i costi contenuti e la qualità più alta. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino, al centro della pagina una fotografia che riguarda l'America's Cup, Napoli raddoppia, a settembre il prologo delle regate, c'è poi la presa di posizione del presidente della regione Campania Roberto Fico, governo e militari di Israele, persone non gradite in Campania, di terra di taglio più basso, poi terra dei fuochi, più alto il numero di malati di cancro, gli ultimi dati del registro tumori in crescita, leucemie e linfomi tra bimbi e adolescenti. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 7 e 28 minuti.
5: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione slitta la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e lo stretto di Hormuz, almeno per ora, resta chiuso. Donald Trump frena dopo gli annunci delle ultime ore. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente americano. Teheran però avverte che l'intesa potrebbe saltare se Washington continuerà a bloccare alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati. Intanto 2 attivisti italiani della flottiglia sarebbero stati fermati in Libia da milizie vicine al generale Haftar. La Farnesina segue il caso.
6: E nuova escalation della guerra in Ucraina. Mosca ha lanciato nella notte una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili. Almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
5: Veniamo in Italia, affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative, alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alle precedenti comunali, sono quasi 750 i comuni chiamati al voto, 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria la tornata elettorale viene considerata un importante test politico in vista delle prossime elezioni nazionali.
6: Polemiche politiche dopo le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sull'iter storico del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante. In un'intervista al Corriere della Sera, La Russa ha ricordato il contributo di Almirante al percorso democratico del dopoguerra, immediate le critiche delle opposizioni che parlano di rilettura inaccettabile della storia. Intanto Forza Italia rilancia sul tema della giustizia annunciando una proposta sulla responsabilità civile dei magistrati.
5: Chiudiamo con lo sport, calcio, finale clamoroso in Serie A, Roma e Como conquistano gli ultimi 2 posti disponibili per la prossima Champions League. Fuori invece Milan e Juventus, i giallorossi hanno battuto il Verona 2-0 mentre il Como travolge la Cremonese 4-1 e centra una storica qualificazione europea. La squadra lombarda retrocede invece in Serie B insieme a Pisa e Verona. Intanto Antonio Conte ha ufficializzato il suo addio al Napoli.
6: Grande festa a Cagliari per Luna Rossa, l'imbarcazione italiana ha battuto Team New Zealand nella regata decisiva conquistando le prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup in vista dell'American's Cup del 2027 a Napoli. Decisiva la partenza anticipata dei neozelandesi che ha permesso all'equipaggio italiano di prendere subito il largo e controllare la gara fino al traguardo.
5: Infine il ciclismo, al Giro d'Italia, successo del norvegese Fredrik Lavik nella 15ª tappa da Voghera a Milano, una giornata pianeggiante favorevole ai velocisti ma decisa nel finale da una lunga fuga. Luca. Nessun cambiamento invece nella classifica generale. Jonas Vingegaard conserva la maglia rosa alla vigilia delle tappe decisive di montagna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 7 e 32 minuti.
10: News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate. Non c'è fretta, dice Trump, il tempo è dalla nostra parte. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno. Se l'intesa sarà firmata a giorni. Intanto è stato fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce riferisce forse arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina e la difesa israeliana si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE dice Mosca in un vicolo cieco terrorizza i civili. La premier Meloni fa sapere al lavoro per la pace. E siamo alle elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni. E siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, trasportato prima all'ospedale Mauriziano poi alle Molinette, dove è stato operato d'urgenza. Non è chiaro cosa l'abbia colpito alla testa, sono in corso indagini. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. E sul campo il calcio giocato, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia e Napoli, restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio di Al-Sharawi, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Ci sono già diverse segnalazioni questa mattina da sud a nord in Campania, Codena 16 tra Avellino Est e Benevento verso Bari, a Napoli poi prime code per lavori sull'asse Emiliano traversa Merito e Arzano verso Acerra e per il traffico in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli, verso Roma code sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Via Appia da Ciampino alle Capannelle, in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il Grande Raccordo Anulare, in A24 da Porto Naccio alla Tangenziale
12: tangenziale est e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Code anche sul grande raccordo anulare in esterna da Roma Sud a San Giovanni. In A1 direttissima code tra il Bivio Nord per la variante Badia verso Firenze. In A14 per un incidente circa 5 km di code tra San Lazzaro e Castel San Pietro verso Taranto. Verso Bologna code in A13 tra Occhiobello e Ferrara Sud. A Milano code in tangenziale est da San Donato a Lambrate verso Monza e da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Code anche in nord da Monza verso Sesto e a tratti in ovest da Roa d'Assago verso la 1.
2: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: La rassegna stampa.
12: Lunedì 25 maggio, buona giornata, ben trovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Iniziamo come sempre a dare uno sguardo alle prime pagine, ai principali quotidiani nazionali in edicola. Oggi partendo dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura come tanti altri quotidiani nazionali oggi in edicola riguarda il conflitto in Medio Oriente, ma c'è anche quello tra Russia e Ucraina con il rafforzamento della battaglia, della guerra, degli attacchi da parte della Russia anche su Kiev. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Trump congela l'intesa, questo è il titolo di apertura. Il tycoon mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo, la distanza sull'uranio. Il presidente non offretta, l'Iran ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole. E poi pioggia di fuoco su Kiev, usato il supermissile, l'attacco di Mosca, morti e feriti. Di spalla Israele, Herzog contro Ben Gvir, non si abusa dei prigionieri, il virgolettato flottiglia, l'IDF, noi estranei. E poi c'è l'editoriale di Maurizio Ferrera, il declino, si può reagire ai dati, cosa fare. Al centro della pagina le ricadute sull'economia per quanto riguarda le tensioni internazionali, il petrolio, l'energia, cosa succede e quando, se davvero riapre Hormuz. Al centro della pagina poi tanto sport, la festa di Como e Roma, delusione per Milan e Juve, corsa Champions, scontri a Torino, tifoso ferito e la derby iniziato in ritardo. Di spalla poi si vota fino alle 15, poi lo sfoglio, sfida nei comuni, test per i partiti, affluenza in calo, di taglio più basso il Quirinale, il 2 giugno fate un vostro video, l'iniziativa di 80 anni della Repubblica. Andiamo su Repubblica, appunto, accordo Stati Uniti-Iran, gli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa, ma Trump non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare, flottiglia, il presidente israeliano Herzog contro Ben Gvir, l'IDF da noi, niente abusi. Anche qui al centro della pagina poi c'è l'altra guerra, Ucraina vendetta di Putin su Kiev, anche super missili. E poi gli italiani non si fidano più dell'America, c'è l'editoriale di Ilvo Diamanti. Di taglio di spalla la notizia che riguarda gli scontri a Torino. Torino scontri e caos al derby, grave un tifoso ferito alla testa. Di taglio più basso poi le amministrative, comuni al voto, in calo l'affluenza, il faro su Venezia e le città del sud. Andiamo sulla stampa adesso. Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea, questo è il titolo di apertura, sceglie appunto la guerra tra Russia e Ucraina il quotidiano di Torino. La vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, lanciato il supermissile che può raggiungere il vecchio continente, questo è l'occhiello, mentre il sommario slitta la firma dell'accordo Iran-Stati Uniti, Hormuz resta chiuso, la garanzia Trump a Netanyahu. E poi c'è l'analisi, annunci e minacce, ma la svolta non c'è. la geopolitica, i slogan di Donald Trump, chance per l'Europa e un'intervista a Ischinger Draghi, inviato per la pace di Spalla. Poi la politica, il test comunali, affluenza in calo, Fratelli d'Italia e lite su Vannacci. Al centro della pagina anche qui la ferita del derby, scontri prima della partita, grave un tifoso bianconero, finisce pari, Juve niente Champions. Ci spostiamo anche sul resto del Carlino, in alto l'apertura, USA Iran, slitta la firma, Teheran questioni irrisolte, non scatta la tregua di 60 giorni, l'ipotesi di avviare colloqui diretti il 5 giugno, i Pasdaran, Hormuz riaperto se alleggerite le sanzioni, l'Europa crede nell'accordo. Al centro della pagina poi 80 anni della Repubblica, anche quella Quirinale, manda il tuo video, l'invito naturalmente della presidenza della Repubblica. Per quanto riguarda il Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina è un'apertura che riguarda la giustizia, manette stangate ai giudici, Nordio fa esplodere le destre, altra impunità, il ministro e Forza Italia non si rassegnano al trionfo dei no, Fratelli d'Italia frena, c'è proprio la foto del ministro Nordio. E poi il Fatto Economico, quanto ci costerà Trump con la sua guerra all'Iran, in alto poi USA Iran, intesa vicina ma rinviata, i nodi sono Hormuz, uranio e asset, e poi ancora abbordaggi e catture in cabina di regia, pure Netanyahu con Katz. Ci spostiamo anche sulla Verità, l'apertura a caratteri cubitali, in alto trovati video del terrore nel cellulare di El Khoudry, le indagini sull'attentato di Modena, fuori dal coro la polizia scopre almeno un filmato di violenza molto significativo nel telefono di Salim, il padre scriveva testi in arabo contro il colonialismo occidentale, e sui siti jihadisti si loda l'attacco alla DIA, il paradiso, a quel fratello. E poi la pace di Trump sembra la vittoria dell'Iran, Donald benedice un accordo con molte concessioni, rinvia i negoziati sul nucleare, Hormuz chiuso fino alla firma, tregua in Libano, Israele però protesta, e intanto la Russia martella Kiev con i supermissili. Andiamo anche sul Giornale, Trump lima l'accordo, pazienza e linea dura per piegare l'Iran, slitta la firma sull'intesa, verso 60 giorni di cessato il fuoco, Hormuz aperto, incontro il 5 giugno. E poi oggi urne chiuse in 743 comuni, islamici al voto in massa, pullman di Allah, propaganda ai seggi, a Venezia mobilitazione dei bengalesi, il caso del palestinese candidato dei 5 Stelle. Libero, la flottiglia dei miracoli, questo è il titolo, Lazzarone alzati e cammina, le misteriose guarigioni lampo degli attivisti dopo le foto in aeroporto, e c'è il giallo di quelli partiti da Israele in salute arrivati in barella, questo è il titolo. Insomma, ci sono dei dubbi secondo Libero sulla veridicità dei racconti e delle violenze. Poi pace in Iran si farà con tante incognite, all'altra apertura al centro. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, USA Iran, intesa pronta ma slitta la firma, Trump niente fretta, questo è il titolo di apertura, ultimi ritocchi all'accordo, Washington mantiene il blocco e Hormuz resta chiuso. Al centro della pagina poi giovani, qualità della vita al top a Bolzano, questo l'altro titolo del Sole 24 Ore. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Sono le 7 e 44 minuti.
5: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, slitta la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e lo stretto di Hormuz, almeno per ora resta chiuso, Donald Trump frena dopo gli annunci delle ultime ore, non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente americano. Teheran però avverte che l'intesa potrebbe saltare se Washington continuerà a bloccare alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati. Intanto due attivisti italiani della flottiglia sarebbero stati fermati in Libia da milizie vicine al generale Haftar. La Farnesina segue il caso.
6: E nuova escalation della guerra in Ucraina. Mosca ha lanciato nella notte una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti i mercati, scuole, infrastrutture civili. Almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
5: Veniamo in Italia. Affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative. Alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alle precedenti comunali. Sono quasi 750 i comuni chiamati al voto, 18 i capoluoghi coinvolti. Da Venezia a Reggio Calabria, la tornata elettorale viene considerata un importante test politico in vista delle prossime elezioni nazionali.
6: Polemiche politiche dopo le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sull'iter storico del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante. In un'intervista al Corriere della Sera, La Russa ha ricordato il contributo di Almirante al percorso democratico del dopoguerra, immediate le critiche delle opposizioni che parlano di rilettura inaccettabile della storia. Intanto Forza Italia rilancia sul tema della giustizia, annunciando una proposta sulla responsabilità civile dei magistrati.
5: Chiudiamo con lo sport. Calcio, finale clamoroso in Serie A. Roma e Como conquistano gli ultimi 2 posti disponibili per la prossima Champions League. Fuori invece Milan e Juventus. I giallorossi hanno battuto il Verona 2-0, mentre il Como travolge la Cremonese 4-1 e centra una storica qualificazione europea. La squadra lombarda retrocede invece in Serie B insieme a Pisa e Verona. Intanto Antonio Conte ha ufficializzato il suo addio al Napoli.
6: Grande festa a Cagliari per Luna Rossa. L'imbarcazione italiana ha battuto Team New Zealand nella regata decisiva, conquistando le prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup in vista dell'American's Cup del 2027 a Napoli. Decisiva la partenza anticipata dei neozelandesi, che ha permesso all'equipaggio italiano di prendere subito il largo e controllare la gara fino al traguardo.
5: Infine il ciclismo. Al Giro d'Italia, è successo del norvegese Fredrik Lavik nella 15ª tappa da Voghera a Milano. Una giornata pianeggiante, favorevole ai velocisti, ma decisa nel finale da una lunga fuga. Nessun cambiamento invece nella classifica generale. Jonas Vingegaard conserva la maglia rosa alla vigilia delle tappe decisive di montagna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Viabilità.
0: Ci sono già diverse segnalazioni questa mattina da sud a nord in Campania, Codena 16, tra Avellino Est e Benevento verso Bari, a Napoli poi prime code per lavori sull'asse Emiliano, traversa Merito e Arzano verso Acerra e per il traffico in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli, verso Roma code sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il Grande Raccordo Anulare, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, code anche sul Grande Raccordo Anulare in esterna da Roma Sud a San Giovanni, in A1 direttissima code tra il Bivio Nord per la variante Badia verso Firenze, in A14 per un incidente circa 5 km di code tra San Lazzaro e Castel San Pietro verso Taranto, verso Bologna code in A13 tra Occhiobello e Ferrara Sud, a Milano code in tangenziale est da San Donato a Lambrate verso Monza e da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, code anche in nord da Monza verso Sesto e a tratti in ovest da Roa d'Assago verso la 1.
10: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, lunedì 25 maggio, San Beda detto il Venerabile, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.21. A Milano sorge invece alle 5.42 e tramonta alle 20.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1787 a Filadelfia i delegati iniziano a riunirsi per scrivere una nuova Costituzione degli Stati Uniti. A presiedere i lavori è George Washington. Nel 1895 il commediografo, poeta e romanziere Oscar Wilde viene condannato per sodomia e volgare indecenza a scontare 2 anni in una prigione di Londra. Nel 1961, con il programma Apollo, il presidente Kennedy annuncia, davanti a una sessione speciale unificata del Congresso, il suo obiettivo di iniziare un progetto per mandare un uomo sulla Luna prima della fine del decennio. Nel 1977, nei cinema statunitensi, esce Guerre stellari, che diventerà uno dei film di maggior incasso di sempre. Nasce a Sassari, in questo giorno del 1922, Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano, stimato da alleati e avversari per lo spiccato rigore morale e per la profonda passione politica che lo accompagnerà fino al suo ultimo istante di vita. Di origini aristocratiche, Enrico Berlinguer viene presentato dal padre, esponente socialista in Sardegna, a Palmiro Togliatti, riscuotendo da subito la fiducia di quest'ultimo e assumendo, fin da giovanissimo, prestigiosi incarichi nel partito. Divenuto segretario generale nel 1972, guiderà il PC per oltre un decennio, affrontando fasi cruciali della storia d'Italia, a cominciare dal compromesso storico da lui ideato per addivenire ad un'intesa con la DC di Aldo Moro, un progetto poi naufragato per l'assassinio dello stesso Moro da parte delle Brigate Rosse. Impegnato a favore di un'evoluzione del suo partito verso una sostanziale presa di distanza da Mosca, Berlinguer muore nel giugno del 1984 per un ictus che lo coglie durante un comizio a Padova. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
10: La rassegna stampa.
0: Lunedì 25 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Ancora buona giornata a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo come sempre la nostra rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, sanità, il risico dei quartieri, questo il titolo. C'è il sommario, la mappa, CDI, Sant'Agostino, Humanitas, la metà in convenzione, il Servizio Sanitario Nazionale, case di comunità in stallo e poi il sommario, medicina di base in crisi, dilagano i poliambulatori dei colossi privati. C'è l'editoriale, riflessioni per una casa accessibile, Alessandro Aleotti è la firma. Di spalla poi la denuncia di Elisa, la Milano Bene, coca, sballo e superalcolici. Al centro della pagina poi la fotonotizia, il Giro d'Italia colora la città con una tappa da record e poi un'altra notizia ancora: Montella, pazienti oncologici triplicati dei hospital, Montella appunto istituto dei tumori. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale invece, l'apertura in alto comune nel Mirino, il tennis club è diventato una favela, il rilancio di Porto di Mare è sfumato, l'ex presidente scrive a Giunta e Corte dei Conti, noi sfrattati, campi rovinati, occupati, lega cantieri fermi pure all'ex Karma. Al centro della pagina poi crollo affluenza, alle 23 si ferma al 41,3%, si vota ancora oggi dalle 7 alle 15, in Lombardia 7 punti in meno rispetto alla tornata precedente. Poi Sala tira la volata del Giro, al Giro merita la tappa finale, il virgolettato, migliaia di tifosi sulle strade per la 15ª tappa, da 5 anni mancava in città, sul circuito di 16 km vince il norvegese Lavik, questo appunto il titolo riguardo la tappa del Giro d'Italia. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia con Brescia Oggi, comuni al voto, anche qui partenza soft, affluenza in calo rispetto all'ultima tornata, oggi seggi aperti dalle 7 alle 15 e poi al centro della pagina la fotonotizia, una tragedia, precipita con l'ultraleggero, muore nello schianto tra i vigneti, tragedia nei campi di Polpenazze, vittima il pilota, una 74enne di Brescia. E poi di spalla c'è l'incidente, fuori strada con l'auto e muore, di taglio più basso a Padenghe dal lago, un'urna cineraria. C'è l'editoriale, un rebus sull'estate del turismo, la firma è di Massimiliano Melilli. Andiamo adesso invece in Piemonte, Corriere Torino. Si parte dagli scontri del derby, scontri al derby, il sindaco Lo Russo, atti criminali, questo è la virgolettato, a chi li commette vanno vietati gli stadi. E poi la partita finisce 2-2, c'è anche la fotografia, Casadei, Adams riprendono la Juve, bianconeri fuori dalla Champions.
12: C'è spazio naturalmente anche per altre notizie. Consulta Studenti Torinese è la più prolifica d'Italia. Le proposte dai consultori agli sportelli per l'ascolto. Di taglio più basso, l'addio a Carlin Petrini sulle note di Celito Lindo, il fondatore di Slow Food. Ci spostiamo adesso invece in Liguria, edizione Genova di Repubblica. L'apertura: in alto cena condivisa e la tavolo si allunga, facciamola anche nei quartieri. Il virgolettato per gli organizzatori: la partecipazione di 6.000 persone, un segnale straordinario, da residenti a commercianti al centro storico, ora serve coraggio dalle istituzioni. E poi 2 giugno Tursi si apre ai genovesi per la festa della Repubblica. C'è un'altra notizia nel riquadro a sinistra: nuovi posteggi per le bici da dei Ferrari al Levante. Al centro della pagina poi la fotonotizia: 5 Terre è già estate, ma i turisti sono solo europei. Andiamo in Veneto adesso invece con il Gazzettino. In alto la notizia che riguarda le comunali: comunali, affluenza in calo, a Venezia vota il 41,7%. C'è il sommario: riflettori nazionali puntati sul confronto Venturini-Martella. E poi il caso Maniero: 3 processi sospesi, serve la perizia psichiatrica. E di spalla Regione Veneto: 1 in pista 800 per 46 ruoli di vertice a Palazzo Balbi. E l'altra notizia dalla regione: energia oltre 28.000 ettari per sviluppare il fotovoltaico. Di taglio più basso poi in fiamme la Coppa Agricola: rogo doloso a Treviso e la società presieduta dall'ex consigliere leghista Gerolimetto. Ci spostiamo dal Veneto in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'apertura in alto: Bologna, il bivio di Italiano, non nego, potrei andare via, il virgolettato, intervista esclusiva al tecnico, ne parlerò col club e se il resto punteremo alla conference, ma coltiva volutopia per la città, che la città avesse più pazienza dopo aver vinto la Coppa Italia. Di spalla poi bianconeri, si parla di basket: Core Virtus a Trento vince e va alla bella. Di taglio più basso al centro della pagina: comunali, cala l'affluenza, si vota anche oggi fino alle 15. E poi Bagnini alla disfida delle scuole aperte: perdiamo turisti, la denuncia e anche, se volete, l'allarme. Dall'Emilia Romagna andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, del Tirreno. Si parte al centro della pagina da una notizia che arriva proprio dal capoluogo, da Firenze: aggrediti 3 ispettori, avevano trovato operai in nero in un cantiere. In alto invece da Pistoia: sanità, 24 infermieri assunti, entro giugno saranno impiegati oltre che negli ospedali nelle nuove case di comunità. Di taglio più basso poi l'economia: rallenta l'affluenza, l'economia, la politica naturalmente rallenta l'affluenza rispetto a 4 anni fa, elezioni nel 2022, si votò solo domenica. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero. Al centro della pagina l'apertura: così Malagrotta diventerà green, protocollo tra la regione e il commissario Vadalà, sarà un parco per le rinnovabili, tecniche all'avanguardia per rigenerare l'ex discarica Rocca, più spazio ai cittadini. L'altra apertura in alto: il buco nero dei 1.000 minori scomparsi, soltanto il 60% delle segnalazioni si risolve con un ritorno a casa. Sul fenomeno il peso criminalità. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino: siamo in campagna, si parte dallo sport, è stato bello il titolo, c'è la foto di Aurelio De Laurentiis con Antonio Conte, Conte conferenza d'addio con De Laurentiis, lascio per i troppi veleni, non sono riuscito a portare compattezza nell'ambiente, la grande sfida e brillare anche in Europa. E poi si parla anche dell'America's Cup: io stregato dalla passione dei napoletani, America's Cup, intervista a Dalton, numero 1 di New Zealand. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
14: Giganti?
13: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
14: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
13: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 8.
10: News.
15: È lunedì 25 maggio, una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Con l'informazione apriamo con le elezioni amministrative. Hanno infatti riaperto alle 7 di questa mattina i seggi nei quasi 750 comuni italiani chiamati al voto. Si potrà votare fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Affluenza in neve calo, ieri alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria a Salerno, in un test politico considerato cruciale per maggioranze e opposizioni a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche.
16: Andiamo all'estero, resta ancora sospesa la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso mentre proseguono le trattative. Donald Trump invita la calma e dice: non ho fretta, il tempo della nostra parte, spiega il tycoon. Da Teheran però arrivano nuovi avvertimenti. Secondo lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'intesa potrebbe saltare. Secondo il segretario di Stato Rubio, un accordo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Intanto il prezzo del petrolio cala di oltre il 5% sui mercati internazionali.
15: Nuova escalation in Ucraina. La Russia ha lanciato nella notte una massiccia offensiva contro Kiev e altre città, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 morti. Zelensky denuncia la distruzione di scuole, mercati e infrastrutture civili. Durissima la reazione dell'Unione Europea, perché la Kallas Mosca sta terrorizzando

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8.
0: News.
2: È lunedì 25 maggio, una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Con l'informazione apriamo con le elezioni amministrative. Hanno infatti riaperto alle 7 di questa mattina i seggi nei quasi 750 comuni italiani chiamati al voto. Si potrà votare fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Affluenza in neve calo, ieri alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria a Salerno, in un test politico considerato cruciale per maggioranze e opposizioni a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche.
3: Andiamo all'estero, resta ancora sospesa la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso mentre proseguono le trattative. Donald Trump invita la calma e dice: non ho fretta, il tempo della nostra parte, spiega il tycoon. Da Teheran però arrivano nuovi avvertimenti. Secondo lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'intesa potrebbe saltare. Secondo il segretario di Stato Rubio, un accordo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Intanto il prezzo del petrolio cala di oltre il 5% sui mercati internazionali.
2: Nuova escalation in Ucraina. La Russia ha lanciato nella notte una massiccia offensiva contro Kiev e altre città, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 morti. Zelensky denuncia la distruzione di scuole, mercati e infrastrutture civili. Durissima la reazione dell'Unione Europea, perché la Kallas Mosca sta terrorizzando deliberatamente i civili. Giorgia Meloni ribadisce invece l'impegno dell'Italia per una pace giusta e duratura.
3: Violenza senza fine a Panama. Dall'inizio dell'anno si contano già oltre 230 omicidi, con una media di oltre un delitto e mezzo al giorno. Secondo le autorità, la maggior parte degli omicidi è collegata a bande criminali e narcotraffico. Le aree più colpite restano Panama City, San Miguelito e Colón. Tra le vittime anche una procuratrice e un esponente politico locale. Cresce intanto la preoccupazione per l'inefficacia delle misure di sicurezza adottate dal governo.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Va agli arresti domiciliari l'uomo che a Milano ha investito e ucciso una donna di 75 anni, ferendo gravemente la sorella. Il 39enne era positivo ad alcol e droga quando si è costituito alla polizia locale, accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida sotto effetto di stupefacenti. La vittima, Alfonsa Curiale, era arrivata dalla Sicilia per assistere la sorella malata.
3: Chiudiamo con la pagina sportiva. Calcio, clamoroso finale di Serie A. Roma e Como conquistano la qualificazione alla prossima Champions League, mentre restano fuori Milan e Juventus. I giallorossi battono il Verona 2-0. Il Como travolge la Cremonese 4-1 e centra per la prima volta nella sua storia l'accesso alla massima competizione europea. I lombardi retrocedono invece in Serie B insieme a Pisa e Verona. Serata ad alta tensione invece a Torino, prima del derby tra i granate e bianconeri. Un tifoso juventino è rimasto gravemente ferito alla testa durante gli scontri tra ultra ed è stato operato d'urgenza. Feriti anche 4 agenti di polizia. La partita è iniziata con un'ora di ritardo. Il sindaco Stefano Lorusso ha parlato di azioni criminali che hanno trasformato una festa di sport in una notte di violenza.
2: In Serie B, Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff. Allo stadio Nicola Ceravolo, i lombardi conquistano la vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di casa al 44esimo sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio al Lupower Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Il corsivo
4: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
5: Magnifica Humanitas. Oggi, lunedì 25 marzo, nell'aula del Sinodo e alla presenza dello stesso Papa Leone XIV, sarà presentata la prima enciclica Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana, in ogni sua dimensione, al tempo delle straordinarie trasformazioni tecnologiche introdotte dall'intelligenza artificiale. Il documento, come sottolineato dalla sala stampa della Santa Sede, va a collocarsi nell'ambito di quell'impegno sociale della Chiesa, le cui origini risalgono innanzitutto all'enciclica Rerum Novarum, attraverso la quale nel 1891 l'allora Papa Leone XIII volle dettare i principi che avrebbero dovuto ispirare il cattolicesimo nell'era dei grandi mutamenti sociali causati dalla rivoluzione industriale e dai conflitti di classe ad essa collegati. D'altra parte, è stato lo stesso pontefice americano a dichiarare, nel momento del suo insediamento,

0: che la scelta del nome Leone era da attribuirsi proprio alla sua volontà di prestare la medesima cura alle condizioni di vita e alle grandi novità socio-economiche che il suo predecessore, Leone XIII, aveva prestato all'avvicinarsi del secolo breve. Pertanto la rivoluzione industriale e il conflitto sociale di allora e le incredibili possibilità, ma anche i pericoli, presentati dalle tecnologie odierne. Lo spirito della Magnifica Humanitas non è certo quello di mettere in discussione la legittimità dell'intelligenza artificiale, quanto quello di analizzare gli effetti che da esso discendono sulle nostre vite, sull'occupazione, sulla salute e pure sulle guerre che si combatteranno in futuro. Non si tratta quindi di arrestare la crescita di un fenomeno che comunque ha già dilagato in tutti i settori dello scibile umano e nemmeno di negare tutti i vantaggi di cui questa formidabile innovazione tecnologica è potenzialmente portatrice, ma si tratta piuttosto di meglio definire alcune regole del gioco che invece, fino ad oggi, sono state fissate esclusivamente dai colossi tecnologici americani in perfetta autonomia. Ecco che allora il Papa venuto da Chicago, rischiando forse di infastidire ulteriormente Donald Trump, con la sua enciclica viene a ricordarci che così come determinati eccessi della rivoluzione industriale resero a un certo punto necessario l'intervento degli stati con normative sociali e antimonopolistiche, allo stesso modo si pone oggi il problema di disciplinare l'uso delle nuove tecnologie. Non per alimentare paure fuori luogo, ma per consentire invece che, come la storia del resto ha spesso ampiamente dimostrato, dalla tecnologia, sebbene indirizzata, l'umanità possa ancora continuare a trarre immensi benefici.
1: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: La rassegna stampa.
3: Lunedì 25 maggio, buona giornata, ben trovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Iniziamo come sempre a dare uno sguardo alle prime pagine, ai principali quotidiani nazionali in edicola. Oggi partendo dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura, come tanti altri quotidiani nazionali, oggi in edicola riguarda il conflitto in Medio Oriente, ma c'è anche quello tra Russia e Ucraina con il rafforzamento della battaglia, della guerra, degli attacchi da parte della Russia anche su Kiev. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Trump congela l'intesa, questo è il titolo di apertura. Il tycoon mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo, la distanza sull'uranio. Il presidente non offretta, l'Iran ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole. E poi pioggia di fuoco su Kiev, usato il supermissile, l'attacco di Mosca, morti e feriti. Di spalla Israele, Herzog contro Ben Gvir, non si abusa dei prigionieri, il virgolettato flottiglia, l'IDF, noi estranei. E poi c'è l'editoriale di Maurizio Ferrera, il declino, si può reagire ai dati, cosa fare. Al centro della pagina le ricadute sull'economia per quanto riguarda le tensioni internazionali, il petrolio, l'energia, cosa succede e quando, se davvero riapre Hormuz. Al centro della pagina poi tanto sport, la festa di Como e Roma, delusione per Milan e Juve, corsa Champions, scontri a Torino, tifoso ferito e la derby iniziato in ritardo. Di spalla poi si vota fino alle 15, poi lo sfoglio, sfida nei comuni, test per i partiti, affluenza in calo, di taglio più basso la Quirinale, il 2 giugno fate un vostro video, l'iniziativa di 80 anni della Repubblica. Andiamo su Repubblica, appunto, accordo Stati Uniti-Iran, gli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa, ma Trump non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare, flottiglia, il presidente israeliano Herzog contro Ben-Gvir, l'IDF, da noi niente abusi. Anche qui al centro della pagina poi c'è l'altra guerra, Ucraina vende vendetta di Putin su Kiev anche super missili, e poi gli italiani non si fidano più dell'America, c'è l'editoriale di Ilvo Diamanti di taglio di spalla la notizia che riguarda gli scontri a Torino. Torino scontri e caos al derby, grave un tifoso ferito alla testa. Di taglio più basso poi le amministrative, comuni al voto in calo l'affluenza, il faro su Venezia e le città del sud. Andiamo sulla stampa adesso. Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea, questo è il titolo di apertura, sceglie appunto la guerra tra Russia e Ucraina il quotidiano di Torino. La vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, ha lanciato il supermissile che può raggiungere il vecchio continente, questo l'occhiello, mentre il sommario slitta la firma dell'accordo Iran-Stati Uniti, Hormuz resta chiuso, la garanzia Trump a Netanyahu, e poi c'è l'analisi, annunci e minacce, ma la svolta non c'è. La geopolitica, slogan di Donald Trump, chance per l'Europa, e un'intervista a Ischinger, Draghi inviato per la pace di spalla. Poi la politica, i test, il test comunali, affluenza in calo, Fratelli d'Italia e lite su Vannacci. Al centro della pagina anche qui la ferita del derby, scontri prima della partita, grave un tifoso bianconero, finisce pari, Juve niente Champions. Ci spostiamo anche sul resto del Carlino, in alto l'apertura, USA Iran slitta la firma, Teheran questioni irrisolte, non scatta la tregua di 60 giorni, l'ipotesi di avviare colloqui diretti il 5 giugno, i Pasdaran, Hormuz riaperto se alleggerite le sanzioni, l'Europa crede nell'accordo. Al centro della pagina poi 80 anni della Repubblica, anche qui la Quirinale, manda il tuo video, l'invito naturalmente della presidenza della Repubblica. Per quanto riguarda il Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina è un'apertura che riguarda la giustizia, manette stangate ai giudici, Nordio fa esplodere le destre, altra impunità, il ministro e Forza Italia non si rassegnano al trionfo dei no, Fratelli d'Italia frena, c'è proprio la foto del ministro Nordio. E poi il Fatto Economico, quanto ci costerà Trump con la sua guerra all'Iran, in alto poi USA Iran, intesa vicina ma rinviata, i nodi sono Hormuz, uranio e asset, e poi ancora abbordaggi e catture in cabina di regia, pure Netanyahu con Katz. Ci spostiamo anche sulla Verità, l'apertura caratteri cubitali, in alto trovati video del terrore nel cellulare di El Khoudry, le indagini sull'attentato di Modena, fuori dal coro la polizia scopre almeno un filmato di violenza molto significativo nel telefono di Salim, il padre scriveva testi in arabo contro il colonialismo occidentale, e sui siti jihadisti si loda l'attacco alla DIA, il paradiso, a quel fratello. E poi la pace di Trump sembra la vittoria dell'Iran, Donald benedice un accordo con molte concessioni, rinvia i negoziati sul nucleare, Hormuz chiuso fino alla firma, tregua in Libano, Israele però protesta, e intanto la Russia martella Kiev con i supermissili. Andiamo anche sul Giornale, Trump lima l'accordo, pazienza e linea dura per piegare l'Iran, slitta la firma sull'intesa, verso 60 giorni di cessate il fuoco, Hormuz aperto, incontro il 5 giugno. E poi oggi urne chiuse in 743 comuni, islamici al voto in massa, pullman di Allah, propaganda ai seggi, a Venezia mobilitazione dei bengalesi, il caso del palestinese candidato dei 5 Stelle. Libero, la flottiglia dei miracoli, questo è il titolo, Lazzarone alzati e cammina, le misteriose guarigioni lampo degli attivisti dopo le foto in aeroporto, e c'è il giallo di quelli partiti da Israele in salute arrivati in barella, questo è il titolo. Insomma, ci sono dei dubbi secondo Libero sulla veridicità dei racconti e delle violenze. Poi pace in Iran si farà con tante incognite, all'altra apertura al centro. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, USA Iran intesa pronta ma slitta la firma, Trump niente fretta, questo è il titolo di apertura, ultimi ritocchi all'accordo, Washington mantiene il blocco e Hormuz resta chiuso. Al centro della pagina poi giovani, qualità della vita al top a Bolzano, questo è l'altro titolo del Sole 24 Ore. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: sono le 8 e 15 minuti.
2: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad avvertire. È l'ostruzionismo americano su alcune clausole che rischia di fare saltare l'accordo. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche gli asset congelati, mentre sulla questione cruciale del nucleare Teheran chiarisce di non aver accettato alcuna proposta e ribadito che il tema sarà affrontato successivamente.
5: Apprensione per un convoglio terrestre della flottiglia, un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia. Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato, attivata l'unità di crisi della Farnesina. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi fino alle 15, si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Siamo al calcio, la Serie A emette gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato, prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio, grave trauma cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare. Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo. Finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e C. Adams. Missione Champions fallita, la Juventus va in Europa League. Come il Milan, KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro. Vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez. Malen e El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma, che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como. 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Per i lariani, doppietta di Cugna, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese, che scende in Serie B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese, Conte annuncia l'addio ai partenopei. 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
1: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, lunedì 25 maggio, San Beda detto il Venerabile, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.21. A Milano sorge invece alle 5.42 e tramonta alle 20.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1787 a Filadelfia i delegati iniziano a riunirsi per scrivere una nuova Costituzione degli Stati Uniti. A presiedere i lavori è George Washington. Nel 1895 il commediografo, poeta e romanziere Oscar Wilde viene condannato per sodomia e volgare indecenza a scontare 2 anni in una prigione di Londra. Nel 1961, con il programma Apollo, il presidente Kennedy annuncia davanti a una sessione speciale unificata del Congresso il suo obiettivo di iniziare un progetto per mandare un uomo sulla Luna prima della fine del decennio. Nel 1977, nei cinema statunitensi, esce Guerre Stellari, che diventerà uno dei film di maggior incasso di sempre. Nasce a Sassari, in questo giorno del 1922, Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano, stimato da alleati e avversari per lo spiccato rigore morale e per la profonda passione politica che lo accompagnerà fino al suo ultimo istante di vita. Di origini aristocratiche, Enrico Berlinguer viene presentato dal padre, esponente socialista in Sardegna, a Palmiro Togliatti, riscuotendo da subito la fiducia di quest'ultimo e assumendo, fin da giovanissimo, prestigiosi incarichi nel partito. Divenuto segretario generale nel 1972, guiderà il PC per oltre un decennio, affrontando fasi cruciali della storia d'Italia, a cominciare dal compromesso storico da lui ideato per addivenire ad un'intesa con la DC di Aldo Moro, un progetto poi naufragato per l'assassinio dello stesso Moro da parte delle Brigate Rosse. Impegnato a favore di un'evoluzione del suo partito verso una sostanziale presa di distanza da Mosca, Berlinguer muore nel giugno del 1984 per un ictus che lo coglie durante un comizio a Padova. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: La rassegna stampa.
3: Lunedì 25 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Ancora buona giornata a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo come sempre la nostra rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: sanità, il risico dei quartieri, questo il titolo. C'è il sommario, la mappa, CDI, Sant'Agostino, Humanitas, la metà in convenzione, il Servizio Sanitario Nazionale, case di comunità in stallo e poi il sommario, medicina di base in crisi, dilagano i poliambulatori dei colossi privati. C'è l'editoriale, riflessioni per una casa accessibile, Alessandro Aleotti è la firma. Di spalla poi la denuncia di Elisa, la Milano Bene, coca, sballo e superalcolici. Al centro della pagina poi la fotonotizia, il Giro d'Italia colora la città con una tappa da record e poi un'altra notizia ancora: Montella, pazienti oncologici triplicati dei hospital, Montella appunto istituto dei tumori. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale invece, l'apertura in alto: comune nel mirino, il tennis club è diventato una favela, il rilancio di Porto di Mare è sfumato, l'ex presidente scrive a Giunta e Corte dei Conti, noi sfrattati, campi rovinati, occupati, lega cantieri fermi pure all'ex Karma. Al centro della pagina poi crollo affluenza, alle 23 si ferma al 41,3%, si vota ancora oggi dalle 7 alle 15, in Lombardia 7 punti in meno rispetto alla tornata precedente. Poi Sala tira la volata del Giro, al Giro merita la tappa finale, il virgolettato, migliaia di tifosi sulle strade per la 15ª tappa, da 5 anni mancava in città, sul circuito di 16 chilometri vince il norvegese Lavik, questo appunto il titolo riguardo la tappa del Giro d'Italia. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia con Brescia Oggi, comuni al voto, anche qui partenza soft, affluenza in calo rispetto all'ultima tornata, oggi seggi aperti dalle 7 alle 15 e poi al centro della pagina la fotonotizia, una tragedia, precipita con l'ultraleggero, muore nello schianto tra i vigneti, tragedia nei campi di Polpenazze, vittima il pilota, una 74enne di Brescia. E poi di spalla c'è l'incidente, fuori strada con l'auto e muore, di taglio più basso a Padenghe dal lago, un'urna cineraria. C'è l'editoriale, un rebus sull'estate del turismo, la firma è di Massimiliano Melilli. Andiamo adesso invece in Piemonte, Corriere Torino. Si parte dagli scontri del derby, scontri al derby, il sindaco Lo Russo, atti criminali, questo è la virgolettato, a chi li commette vanno vietati gli stadi. E poi la partita finisce 2-2, c'è anche la fotografia, Casadei, Adams riprendono la Juve, bianconeri fuori dalla Champions. C'è spazio naturalmente anche per altre notizie, Consulta studenti torinese è la più prolifica d'Italia, le proposte dai consultori agli sportelli per l'ascolto, di taglio più basso l'addio a Carlin Petrini sulle note di Celito Lindo, il fondatore di Slow Food. Ci spostiamo adesso invece In Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, cena condivisa e il tavolo si allunga. Facciamola anche nei quartieri. Il virgolettato per gli organizzatori, la partecipazione di 6.000 persone, un segnale straordinario da residenti a commercianti al centro storico, serve coraggio dalle istituzioni. E poi 2 giugno Tursi si apre ai genovesi per la festa della Repubblica. C'è un'altra notizia nel riquadro a sinistra, nuovi posteggi per le bici da dei Ferrari al Levante. Al centro della pagina poi la fotonotizia, 5 Terre è già estate ma i turisti sono solo europei. Andiamo in Veneto adesso invece con il Gazzettino, in alto la notizia che riguarda le comunali. Comunali, affluenza in calo, a Venezia vota il 41,7%, c'è il sommario, riflettori nazionali puntati sul confronto Venturini-Martella. E poi il caso Maniero, 3 processi sospesi, serve la perizia psichiatrica. E di spalla Regione Veneto, 1 in pista 800 per 46 ruoli di vertice a Palazzo Balbi. E l'altra notizia dalla regione, energia oltre 28.000 ettari per sviluppare il fotovoltaico di taglio più basso. Poi in fiamme la coppa agricola, rogo doloso a Treviso e la società presieduta dall'ex consigliere leghista Gerolimetto. Ci spostiamo dal Veneto in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura in alto. Bologna, il bivio di Italiano, non nego, potrei andare via, il virgolettato, intervista esclusiva al tecnico, ne parlerò col club e se il resto punteremo alla conference, ma coltivavo l'utopia per la città, che la città avesse più pazienza dopo aver vinto la Coppa Italia. Di spalla poi bianconeri, si parla di basket, cuore Virtus a Trento, vince e va alla bella. Di taglio più basso al centro della pagina, comunali cala l'affluenza, si vota anche oggi fino alle 15. E poi Bagnini alla disfida delle scuole aperte, perdiamo turisti, la denuncia e anche, se volete, l'allarme. Dall'Emilia Romagna andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. Si parte al centro della pagina da una notizia che arriva proprio dal capoluogo, da Firenze. Aggrediti 3 ispettori, avevano trovato operai nero in un cantiere. In alto invece da Pistoia, sanità, 24 infermieri assunti entro giugno, saranno impiegati oltre che negli ospedali nelle nuove case di comunità. Di taglio più basso poi l'economia, rallenta l'affluenza, l'economia, la politica naturalmente rallenta l'affluenza rispetto a 4 anni fa, elezioni nel 2022, si votò solo di domenica. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, al centro della pagina l'apertura, così Malagrotta diventerà green, protocollo tra la regione, il commissario Vadalà, sarà un parco per le rinnovabili, tecniche all'avanguardia per rigenerare l'ex discarica carica Rocca, più spazio ai cittadini. L'altra apertura in alto, il buco nero dei 1.000 minori scomparsi, soltanto il 60% delle segnalazioni si risolve con un ritorno a casa, sul fenomeno il peso criminalità. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, si parte dallo sport, è stato bello il titolo, c'è la foto di Aurelio De Laurentiis con Antonio Conte, Conte conferenza d'addio con De Laurentiis, lascio per i troppi veleni, non sono riuscito a portare compattezza nell'ambiente, la grande sfida è brillare anche in Europa. E poi si parla anche dell'America's Cup, io stregato dalla passione dei napoletani, America's Cup, intervista a Dalton, numero 1 di New Zealand. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Sono le 8 e 29 minuti.
2: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad avvertire. È l'ostruzionismo americano su alcune clausole che rischia di fare saltare l'accordo. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche gli asset congelati, mentre sulla questione cruciale del nucleare Teheran chiarisce di non aver accettato alcuna proposta e ribadito che il tema sarà affrontato successivamente.
5: Apprensione per un convoglio terrestre della flottiglia. Un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia. Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato, attivata l'unità di crisi della Farnesina. E resta alta la tensione tra Israele e le cancellerie internazionali dopo i maltrattamenti subiti dagli attivisti nel porto di Ashdod. Il presidente israeliano Herzog ieri ha denunciato un processo di imbestialimento contro i detenuti. Furiosa la reazione del ministro della sicurezza Ben-Gvir. Herzog non è degno di essere il presidente del paese. Di nuovo ai massimi livelli la tensione nel conflitto russo-ucraino, pesante il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte tra sabato e domenica sulla capitale Kiev. Almeno 4 i morti e un centinaio i feriti, lanciati oltre 90 missili e 600 droni. Il ministro degli esteri ucraino chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E nella notte arriva la risposta di Kiev: il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca è bloccato a causa di un attacco con droni delle forze ucraine, ha riferito il governatore locale, che ha invitato i cittadini a scegliere percorsi stradali alternativi. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi fino alle 15. Si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Sentiamo Alessandro Cisilin.
9: 6,6 milioni di elettori coinvolti in tutto, in ballo 743 sindaci e altrettanti consigli comunali che includono 18 capoluoghi. Un test piuttosto esteso, cui guardano con parecchia attenzione anche i leader politici nazionali in vista delle elezioni parlamentari previste nel 2027. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% pieno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, quando invece in Sardegna si celebrerà il primo turno elettorale. Ricordiamo che per votare occorrono come sempre tessere elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i municipi sono comunque previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Dicevamo dei capoluoghi, in un caso è anche regionale, Venezia, mentre i 17 capoluoghi provinciali alle urne sono Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi alle 15 inizieranno le operazioni di spoglio.
5: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera è datata 15 maggio, 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Questa mattina nell'aula del Sinodo, la presentazione del documento alla presenza dello stesso pontefice. Si tratta della prima volta per un papa. Siamo al calcio, la Serie A emette gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Un ferito grave negli scontri fra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato, prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio, grave trauma cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare. Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo, finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e Che Adams. Missione Champions fallita, la Juventus va in Europa League come il Milan, KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro. Vantaggio di Salemakers, rimonta ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez. Malen ed El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma, che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como. 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Per ilariani, doppietta di Dacuña, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli, il gol della bandiera della Cremonese, che scende in Serie B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese. Conte annuncia l'addio ai partenopei. 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino.
5: Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: GR News.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Buongiorno. Dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8 e 36 minuti.
2: News.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, poi subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
14: I negoziati Stati Uniti-Iran slitta la firma dell'accordo allo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
15: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
14: Conflitto Mosca Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti e adolescenti con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti. Decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma condanna dell'Europa, l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili.
15: La cronaca, scontri a Torino prima del derby di ieri sera. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza. La partita comincia con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Una serata all'insegna del calcio e del divertimento, a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni, è degenerata in scontri e violenze. Così ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso.
14: Formula 1, Kimi Antonelli prende il volo nel mondiale vincendo a Montreal il suo 4° Gran Premio consecutivo. Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida e il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio canadese con Antonelli salgono nell'ordine Lewis Hamilton, secondo, ed è il suo miglior risultato con la Ferrari, e Max Verstappen. Il 7 volte iridato Brack poi supera 7 giri dal termine la Red Bull dell'olandese. Si ferma ai piedi del podio Charles Leclerc, che salva in extremis un weekend nell'ombra del suo compagno di squadra.
15: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
3: La situazione più difficile al momento in A1, direttissima, dove per un incidente in galleria il traffico è bloccato tra il Bivio Nord per la variante e Badia verso Firenze. Chi viaggia verso Firenze può percorrere l'A1 panoramica. In A14 per un incidente circa 5 km di code tra San Lazzaro e Castel San Pietro verso Taranto. Verso Bologna code in A13 tra Occhiobello e Ferrara Sud. In A22 code tra Carpi e il Bivio per l'A1 verso Modena. In A1 verso Napoli code tra Basso Lodigiano e Piacenza, code inoltre verso Milano dalla tangenziale esterna alla tangenziale ovest. A Milano poi code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 tra Pero e Cormano verso Trieste e tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno, in sud da Sito a Corso Francia. In Liguria code in A10 da Aeroporto a Genova Ovest verso Genova. Verso Roma code sulla Roma Fiumicino da Ponte Galeri al Grande Raccordo Anulare e sulla Flaminia Nuova da Raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 dal raccordo alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale est fino ai Parioli verso lo stadio, code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni.
2: Il corsivo.
8: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
0: Magnifica Humanitas. Oggi, lunedì 25 marzo, nell'aula del Sinodo e alla presenza dello stesso Papa Leone XIV, sarà presentata la prima enciclica Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana, in ogni sua dimensione, al tempo delle straordinarie trasformazioni tecnologiche introdotte dall'intelligenza artificiale. Il documento, come sottolineato dalla sala stampa della Santa Sede, va a collocarsi nell'ambito di quell'impegno sociale della Chiesa, le cui origini risalgono innanzitutto all'enciclica Rerum Novarum, attraverso la quale nel 1891 l'allora Papa Leone XIII volle dettare i principi che avrebbero dovuto ispirare il cattolicesimo nell'era dei grandi mutamenti sociali causati dalla rivoluzione industriale e dai conflitti di classe ad essa collegati. D'altra parte è stato lo stesso pontefice americano a dichiarare nel momento del suo insediamento che la scelta del nome Leone era da attribuirsi proprio alla sua volontà di prestare la medesima cura alle condizioni di vita e alle grandi novità socio-economiche che il suo predecessore Leone XIII aveva prestato all'avvicinarsi del secolo breve. Pertanto la rivoluzione industriale e il conflitto sociale di allora e le incredibili possibilità, ma anche i pericoli, presentati dalle tecnologie odierne. Lo spirito della Magnifica Humanitas non è certo quello di mettere in discussione la legittimità dell'intelligenza artificiale, quanto quello di analizzare gli effetti che da esso discendono sulle nostre vite, sull'occupazione, sulla salute e pure sulle guerre che si combatteranno in futuro. Non si tratta quindi di arrestare la crescita di un fenomeno che comunque ha già dilagato in tutti i settori dello scibile umano e nemmeno di negare tutti i vantaggi di cui questa formidabile innovazione tecnologica è potenzialmente portatrice. Ma si tratta piuttosto di meglio definire alcune regole del gioco che invece, fino ad oggi, sono state fissate esclusivamente dai colossi tecnologici americani in perfetta autonomia. Ecco che allora il Papa venuto da Chicago, rischiando forse di infastidire ulteriormente Donald Trump, con la sua enciclica viene a ricordarci che così come determinati eccessi della rivoluzione industriale resero a un certo punto necessario l'intervento degli stati con normative sociali e antimonopolistiche, allo stesso modo si pone oggi il problema di disciplinare l'uso delle nuove tecnologie. Non per alimentare paure fuori luogo, ma per consentire invece che, come la storia del resto ha spesso ampiamente dimostrato, dalla tecnologia, sebbene indirizzata, l'umanità possa ancora continuare a trarre immensi benefici.
2: Meteo.
1: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: La rassegna stampa.
3: Lunedì 25 maggio, buona giornata, ben trovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Iniziamo come sempre a dare uno sguardo alle prime pagine, ai principali quotidiani nazionali in edicola. Oggi, partendo dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura, come tanti altri quotidiani nazionali, oggi in edicola riguarda il conflitto in Medio Oriente, ma c'è anche quello tra Russia e Ucraina con il rafforzamento della battaglia, della guerra, degli attacchi da parte della Russia anche su Kiev. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Trump congela l'intesa, questo è il titolo di apertura. Il tycoon mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo, la distanza sull'uranio. Il presidente non offretta, l'Iran ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole. E poi pioggia di fuoco su Kiev, usato il supermissile, l'attacco di Mosca, morti e feriti. Di spalla Israele, Herzog contro Ben Gvir, non si abusa dei prigionieri, il virgolettato flottiglia, l'IDF, noi estranei. E poi c'è l'editoriale di Maurizio Ferrera, il declino, si può reagire ai dati, cosa fare. Al centro della pagina le ricadute sull'economia per quanto riguarda le tensioni internazionali, il petrolio, l'energia, cosa succede, quando, se davvero riapre Hormuz. Al centro della pagina poi tanto sport, la festa di Como e Roma, delusione per Milan e Juve, corsa Champions, scontri a Torino, tifoso ferito, il derby iniziato in ritardo. Di spalla poi si vota fino alle 15, poi lo sfoglio, sfida nei comuni, test per i partiti, affluenza in calo, di taglio più basso il Quirinale, il 2 giugno fate un vostro video, l'iniziativa di 80 anni della Repubblica. Andiamo su Repubblica, appunto, accordo Stati Uniti-Iran, gli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa, ma Trump non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare, flottiglia, il presidente israeliano Herzog contro Ben Gvir, l'IDF, da noi niente abusi. Anche qui al centro della pagina poi c'è l'altra guerra, Ucraina, vendetta di Putin su Kiev, anche super missili. E poi gli italiani non si fidano più dell'America, c'è l'editoriale di Ilvo Diamanti. Di taglio di spalla la notizia che riguarda gli scontri a Torino. Torino scontri e caos al derby, grave un tifoso ferito alla testa. Di taglio più basso poi le amministrative, comuni al voto, in calo l'affluenza, il faro su Venezia e le città del sud. Andiamo sulla stampa adesso. Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea, questo è il titolo di apertura, sceglie appunto la guerra tra Russia e Ucraina il quotidiano di Torino. La vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, lanciato il supermissile che può raggiungere il vecchio continente, questo è l'occhiello, mentre il sommario, slitta la firma dell'accordo Iran-Stati Uniti, Hormuz resta chiuso, la garanzia Trump a Netanyahu. E poi c'è l'analisi, annunci e minacce, ma la svolta non c'è. La geopolitica, slogan di Donald Trump, chance per l'Europa, e un'intervista a Ischinger, Draghi inviato per la pace, di spalla poi la politica, il test comunali, affluenza in calo, Fratelli d'Italia e lite su Vannacci. Al centro della pagina anche qui la ferita del derby, scontri prima della partita, grave un tifoso bianconero, finisce pari, Juve niente Champions. Jones. Ci spostiamo anche sul resto del Carlino. In alto l'apertura: USA-Iran, slitta la firma, Teheran questioni irrisolte, non scatta la tregua di 60 giorni, l'ipotesi di avviare colloqui diretti il 5 giugno, il 5 giugno i Pasdaran, Hormuz riaperto se alleggerite le sanzioni. L'Europa crede nell'accordo. Al centro della pagina poi 80 anni della Repubblica, anche quella Quirinale, manda il tuo video, l'invito naturalmente della presidenza della Repubblica. Per quanto riguarda il Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina è un'apertura che riguarda la giustizia, manette stangate ai giudici, Nordio fa esplodere le destre, altra impunità, il ministro e Forza Italia non si rassegnano al trionfo dei no, Fratelli d'Italia frena, c'è proprio la foto del ministro Nordio. E poi il Fatto Economico: quanto ci costerà Trump con la sua guerra all'Iran? In alto poi USA-Iran, intesa vicina ma rinviata, i nodi sono Hormuz, uranio e asset, e poi ancora abbordaggi e catture in cabina di regia, pure Netanyahu con Katz. Ci spostiamo anche sulla Verità, l'apertura a caratteri cubitali, in alto trovati video del terrore nel cellulare di El Khoudry, le indagini sull'attentato di Modena, fuori dal coro la polizia scopre almeno un filmato di violenza molto significativo nel telefono di Salim, il padre scriveva testi in arabo contro il colonialismo occidentale, e sui siti jihadisti si loda l'attacco alla DIA, il paradiso, a quel fratello. E poi la pace di Trump sembra la vittoria dell'Iran, Donald benedice un accordo con molte concessioni, rinvia negoziati sul nucleare, Hormuz chiuso fino alla firma, tregua in Libano, Israele però protesta e intanto la Russia martella Kiev con i supermissili. Andiamo anche sul Giornale: Trump lima l'accordo, pazienza e linea dura per piegare l'Iran, slitta la firma sull'intesa verso 60 giorni di cessato il fuoco, Hormuz aperto, incontro il 5 giugno. E poi oggi urne chiuse in 743 comuni, islamici al voto in massa, pullman di Allah, propaganda ai seggi, a Venezia mobilitazione dei bengalesi, il caso del palestinese candidato dei 5 Stelle. Libero, la flottiglia dei miracoli, questo è il titolo, Lazzarone alzati e cammina, le misteriose guarigioni lampo degli attivisti dopo le foto in aeroporto, e c'è il giallo di quelli partiti da Israele in salute arrivati in barella, questo è il titolo. Insomma, ci sono dei dubbi secondo Libero sulla veridicità dei racconti e delle violenze. Poi pace in Iran si farà con tante incognite, all'altra apertura al centro. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 ore, USA-Iran, intesa pronta ma slitta la firma, Trump niente fretta, questo è il titolo di apertura, ultimi ritocchi all'accordo, Washington mantiene il blocco e Hormuz resta chiuso. Al centro della pagina poi giovani, qualità della vita al top a Bolzano, questo l'altro titolo del Sole 24 ore. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 8 e 52 minuti.
2: News.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran hanno concordato un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Lo ha detto ieri un alto funzionario americano, un nuovo round di colloqui il 5 giugno. E senza tregua la guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e un centinaio di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato sabato notte su Kiev. Nella notte la risposta ucraina con un pesante raid con droni, bloccato il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca. Elezioni comunali, affluenza in calo, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Calcio Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
16: Viabilità.
3: La situazione più difficile al momento in A1, direttissima, dove per un incidente in galleria il traffico è bloccato tra il Bivio Nord per la variante e Badia verso Firenze. Chi viaggia verso Firenze può percorrere l'A1 panoramica. In A14 per un incidente circa 5 km di code tra San Lazzaro e Castel San Pietro verso Taranto. Verso Bologna code in A13 tra Occhiobello e Ferrara Sud. In A22 code tra Carpi e il Bivio per l'A1 verso Modena. In A1 verso Napoli code tra Basso Lodigiano e Piacenza, code inoltre verso Milano dalla tangenziale esterna alla tangenziale ovest, a Milano poi code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 tra Pero e Cormano verso Trieste e tra Milano Est e Cinisello verso Torino, a Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno, in sud da Sito a Corso Francia, in Liguria code in A10 da Aeroporto a Genova Ovest verso Genova, verso Roma code sulla Roma Fiumicino da Ponte Galeria al Grande Raccordo Anulare e sulla Flaminia Nuova da Raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 dal raccordo alla tangenziale est, a seguire code in tangenziale est fino ai Parioli verso lo stadio, code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni.
2: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, lunedì 25 maggio, San Beda detto il Venerabile, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.21. A Milano sorge invece alle 5.42 e tramonta alle 20.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1787 a Filadelfia i delegati iniziano a riunirsi per scrivere una nuova Costituzione degli Stati Uniti. A presiedere i lavori è George Washington. Nel 1895 il commediografo, poeta e romanziere Oscar Wilde viene condannato per sodomia e volgare indecenza a scontare 2 anni in una prigione di Londra. Nel 1961, con il programma Apollo, il presidente Kennedy annuncia davanti a una sessione speciale unificata del Congresso il suo obiettivo di iniziare un progetto per mandare un uomo sulla Luna prima della fine del decennio. Nel 1977, nei cinema statunitensi, esce Guerre Stellari, che diventerà uno dei film di maggior incasso di sempre. Nasce a Sassari, in questo giorno del 1922, Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano, stimato da alleati e avversari per lo spiccato rigore morale e per la profonda passione politica che lo accompagnerà fino al suo ultimo istante di vita. Di origini aristocratiche, Enrico Berlinguer viene presentato dal padre, esponente socialista in Sardegna, a Palmiro Togliatti, riscuotendo da subito la fiducia di quest'ultimo e assumendo, fin da giovanissimo, prestigiosi incarichi nel partito. Divenuto segretario generale nel 1972, guiderà il PC per oltre un decennio, affrontando fasi cruciali della storia d'Italia, a cominciare dal compromesso storico da lui ideato per addivenire ad un'intesa con la DC di Aldo Moro, un progetto poi naufragato per l'assassinio dello stesso Moro da parte delle Brigate Rosse. Impegnato a favore di un'evoluzione del suo partito verso una sostanziale presa di distanza da Mosca, Berlinguer muore nel giugno del 1984 per un ictus che lo coglie durante un comizio a Padova. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: La rassegna stampa.
3: Lunedì 25 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Ancora buona giornata a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo come sempre la nostra rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, sanità, il risico dei quartieri, questo il titolo titolo c'è il sommario, la mappa, CDI, Sant'Agostino, Humanitas, la metà in convenzione, il Servizio Sanitario Nazionale, case di comunità in stallo e poi il sommario medicina di base in crisi. Dilagano i poliambulatori dei colossi privati. C'è l'editoriale Riflessioni per una casa accessibile. Alessandro Aleotti è la firma di spalla, poi la denuncia di Elisa, la Milano Bene, coca, sballo e superalcolici al centro della pagina. Poi la fotonotizia, il Giro d'Italia colora la città con una tappa da record e poi un'altra notizia ancora, Montella, pazienti oncologici triplicati dei hospital, Montella appunto istituto dei tumori. Andiamo sulla edizione Milano del Giornale, invece l'apertura in alto, comune nel mirino, il tennis club è diventato una favela, il rilancio di Porto di Mare è sfumato, l'ex presidente scrive a Giunta e Corte dei Conti, noi sfrattati, campi rovinati, occupati, Lega cantieri fermi pure all'ex Karma. Al centro della pagina poi crollo affluenza, alle 23 si ferma al 41,3%, si vota ancora oggi dalle 7 alle 15, in Lombardia 7 punti in meno rispetto alla tornata precedente. Poi Sala tira la volata del Giro, al Giro merita la tappa finale, il virgolettato, migliaia di tifosi sulle strade per la 15ª tappa, da 5 anni mancava in città, sul circuito di 16 km vince il norvegese Lavik, questo appunto il titolo riguardo la tappa del Giro d'Italia. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia con Brescia Oggi, comuni al voto, anche qui partenza soft, affluenza in calo rispetto all'ultima tornata, oggi seggi aperti dalle 7 alle 15 e poi al centro della pagina la fotonotizia, una tragedia, precipita con l'ultraleggero, muore nello schianto tra i vigneti, tragedia nei campi di Polpenazze, vittima il pilota, una 74enne di Brescia. E poi di spalla c'è l'incidente, fuori strada con l'auto e muore, di taglio più basso a Padenghe dal lago, un'urna cineraria. C'è l'editoriale, un rebus sull'estate del turismo, la firma è di Massimiliano Melilli. Andiamo adesso invece in Piemonte, Corriere Torino, si parte dagli scontri del derby.

0: resto punteremo alla Conference, ma coltivavo l'utopia per la città, che la città avesse più pazienza dopo aver vinto la Coppa Italia di spalla poi bianconeri. Si parla di basket, Core Virtus a Trento vince e va alla bella. Di taglio più basso, al centro della pagina comunale cala l'affluenza, si vota anche oggi fino alle 15, e poi Bagnini alla disfida delle scuole aperte, perdiamo turisti, la denuncia e anche, se volete, l'allarme. Dall'Emilia Romagna andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, del Tirreno. Si parte al centro della pagina da una notizia che arriva proprio dal capoluogo, da Firenze. Aggrediti tre ispettori, avevano trovato operai nero in un cantiere. In alto invece da Pistoia, sanità, 24 infermieri assunti, entro giugno saranno impiegati, oltre che negli ospedali, nelle nuove case di comunità. Di taglio più basso poi l'economia, rallenta l'affluenza, l'economia, la politica naturalmente rallenta l'affluenza rispetto a 4 anni fa, elezioni nel 2022, si votò solo domenica. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, al centro della pagina l'apertura, così Malagrotta diventerà green, protocollo tra la regione, il commissario Vadalà, sarà un parco per le rinnovabili, tecniche all'avanguardia per rigenerare l'ex discarica Rocca, più spazio ai cittadini. L'altra apertura in alto, il buco nero dei 1000 minori scomparsi, soltanto il 60% delle segnalazioni si risolve con un ritorno a casa, sul fenomeno il peso criminalità. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, si parte dallo sport, è stato bello il titolo, c'è la foto di Aurelio De Laurentiis con Antonio Conte, Conte conferenza d'addio con De Laurentiis, lascio per i troppi veleni, non sono riuscito a portare compattezza nell'ambiente, la grande sfida e brillare anche in Europa. E poi si parla anche dell'America's Cup, io stregato dalla passione dei napoletani, America's Cup, intervista a Dalton, numero 1 di New Zealand. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9:06.
1: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: I negoziati USA-Iran, slitta alla firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
4: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con 2 italiani. La portavoce dice: forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
5: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
4: La politica: hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15. Subito dopo

0: dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato stamattina su un'autostrada nel centro del paese, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stavano dirigendo verso nord, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
0: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che pareggia nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como alla Cremonese, che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. I lariani sono per la prima volta in Champions League.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo.
3: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
4: Magnifica Humanitas. Oggi, lunedì 25 marzo, nell'aula del Sinodo e alla presenza dello stesso Papa Leone XIV, sarà presentata la prima enciclica Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana, in ogni sua dimensione, al tempo delle straordinarie trasformazioni tecnologiche introdotte dall'intelligenza artificiale. Il documento, come sottolineato dalla sala stampa della Santa Sede, va a collocarsi nell'ambito di quell'impegno sociale della Chiesa, le cui origini risalgono innanzitutto all'enciclica Rerum Novarum, attraverso la quale nel 1891 l'allora Papa Leone XIII volle dettare i principi che avrebbero dovuto ispirare il cattolicesimo nell'era dei grandi mutamenti sociali causati dalla rivoluzione industriale e dai conflitti di classe ad essa collegati. D'altra parte è stato lo stesso pontefice americano a dichiarare nel momento del suo insediamento che la scelta del nome Leone era da attribuirsi proprio alla sua volontà di prestare la medesima cura alle condizioni di vita e alle grandi novità socio-economiche che il suo predecessore Leone XIII aveva prestato all'avvicinarsi del secolo breve. Pertanto la rivoluzione industriale e il conflitto sociale di allora e le incredibili possibilità, ma anche i pericoli, presentati dalle tecnologie odierne. Lo spirito della Magnifica Humanitas non è certo quello di mettere in discussione la legittimità dell'intelligenza artificiale, quanto quello di analizzare gli effetti che da esso discendono sulle nostre vite, sull'occupazione, sulla salute e pure sulle guerre che si combatteranno in futuro. Non si tratta quindi di arrestare la crescita di un fenomeno che comunque ha già dilagato in tutti i settori dello scibile umano e nemmeno di negare tutti i vantaggi di cui questa formidabile innovazione tecnologica è potenzialmente portatrice. Ma si tratta piuttosto di meglio definire alcune regole del gioco che invece, fino ad oggi, sono state fissate esclusivamente dai colossi tecnologici americani in perfetta autonomia. Ecco che allora il Papa venuto da Chicago, rischiando forse di infastidire ulteriormente Donald Trump, con la sua enciclica viene a ricordarci che, così come determinati eccessi della rivoluzione industriale resero a un certo punto necessario l'intervento degli stati con normative sociali e antimonopolistiche, allo stesso modo si pone oggi il problema di disciplinare l'uso delle nuove tecnologie. Non per alimentare paure fuori luogo, ma per consentire invece che, come la storia del resto ha spesso ampiamente dimostrato, dalla tecnologia, sebbene indirizzata, l'umanità possa ancora continuare a trarre immensi benefici.
5: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: La rassegna stampa.
6: Lo lunedì 25 maggio. Buona giornata, ben trovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Iniziamo come sempre a dare uno sguardo alle prime pagine, ai principali quotidiani nazionali in edicola. Oggi partendo dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura, come tanti altri quotidiani nazionali, oggi in edicola riguarda il conflitto in Medio Oriente, ma c'è anche quello tra Russia e Ucraina con il rafforzamento della battaglia, della guerra, degli attacchi da parte della Russia anche su Kiev. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Trump congela l'intesa, questo è il titolo di apertura. Il tycoon mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo, la distanza sull'uranio. Il presidente non offretta, l'Iran ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole. E poi pioggia di fuoco su Kiev, usato il supermissile, l'attacco di Mosca, morti e feriti. Di spalla Israele, Herzog contro Ben Gvir, non si abusa dei prigionieri, il virgolettato flottiglia, l'IDF, noi estranei. E poi c'è l'editoriale di Maurizio Ferrera, il declino, si può reagire, i dati cosa fare. Al centro della pagina le ricadute sull'economia per quanto riguarda le tensioni internazionali, il petrolio, l'energia, cosa succede e quando, se davvero riapre Hormuz. Al centro della pagina poi tanto sport, la festa di Como e Roma, delusione per Milan e Juve, corsa Champions, scontri a Torino, tifoso ferito e la derby iniziato in ritardo. Di spalla poi si vota fino alle 15, poi lo Sfoglio, sfida nei comuni, test per i partiti, affluenza in calo, di taglio più basso il Quirinale, il 2 giugno fate un vostro video, l'iniziativa di 80 anni della Repubblica. Andiamo su Repubblica, appunto, accordo Stati Uniti-Iran, gli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa, ma Trump non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare, flottiglia, il presidente israeliano Herzog contro Ben Gvir, l'IDF, da noi niente abusi. Anche qui al centro della pagina poi c'è l'altra guerra, Ucraina, vendetta di Putin su Kiev, anche super missili. E poi gli italiani non si fidano più dell'America, c'è l'editoriale di Ilvo Diamanti. Di taglio di spalla la notizia che riguarda gli scontri a Torino, Torino scontri e caos al derby, grave un tifoso ferito alla testa. Di taglio più basso poi le amministrative, comuni al voto, in calo l'affluenza, il faro su Venezia e le città del sud. Andiamo sulla Stampa adesso. Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea, questo è il titolo di apertura, sceglie appunto la guerra tra Russia e Ucraina il quotidiano di Torino. La vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, ha lanciato il supermissile che può raggiungere il vecchio continente, questo è l'occhiello, mentre il sommario, slitta la firma dell'accordo Iran-Stati Uniti, Hormuz resta chiuso, la garanzia Trump a Netanyahu. E poi c'è l'analisi, annunci e minacce, ma la svolta non c'è. La geopolitica, slogan di Donald Trump, chance per l'Europa, e un'intervista a Ischinger, Draghi inviato per la pace, di spalla. Poi la politica, il test comunali, affluenza in calo, Fratelli d'Italia e lite su Vannacci. Al centro della pagina anche qui la ferita del derby, scontri prima della partita, grave un tifoso bianconero, finisce pari, Juve niente Champions. Ci spostiamo anche sul resto del Carlino, in alto l'apertura, USA Iran, slitta la firma, Teheran questioni irrisolte, non scatta la tregua di 60 giorni, l'ipotesi di avviare colloqui diretti il 5 giugno, i Pasdaran, Hormuz riaperto se alleggerite le sanzioni, l'Europa crede nell'accordo. Al centro della pagina poi 80 anni della Repubblica, anche qui la Quirinale, manda il tuo video, l'invito naturalmente della presidenza della Repubblica. Per quanto riguarda il Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina è un'apertura che riguarda la giustizia, manette stangate ai giudici, Nordio fa esplodere le destre, altra impunità, il ministro e Forza Italia non si rassegnano al trionfo dei no, Fratelli d'Italia frena, c'è proprio la foto del ministro Nordio. E poi il Fatto Economico, quanto ci costerà Trump con la sua guerra all'Iran, in alto accordo poi USA-Iran, intesa vicina ma rinviata, i nodi sono Hormuz, uranio e asset, e poi ancora abbordaggi e catture in cabina di regia, pure Netanyahu con Katz. Ci spostiamo anche sulla Verità, l'apertura a caratteri cubitali in alto, trovati video del terrore nel cellulare di El Khoudry, le indagini sull'attentato di Modena, fuori dal coro la polizia scopre almeno un filmato di violenza molto significativo nel telefono di Salim, il padre scriveva testi in arabo contro il colonialismo occidentale e sui siti jihadisti si loda l'attacco alla Dia, il paradiso, a quel fratello. E poi la pace di Trump sembra la vittoria dell'Iran, Donald benedice un accordo con molte concessioni, rinvia i negoziati sul nucleare, Hormuz chiuso fino alla firma tregua in Libano, Israele però protesta e intanto la Russia martella Kiev con i supermissili. Andiamo anche sul Giornale, Trump lima l'accordo, pazienza e linea dura per piegare l'Iran, slitta la firma sull'intesa verso 60 giorni di cessate il fuoco, Hormuz aperto, incontro il 5 giugno. E poi oggi urne chiuse in 743 comuni, islamici al voto in massa, pullman di Allah, propaganda ai seggi, a Venezia mobilitazione dei bengalesi, il caso del palestinese candidato dei 5 Stelle. Libero, la flottiglia dei miracoli, questo è il titolo, Lazzarone alzati e cammina, le misteriose guarigioni lampo degli attivisti dopo le foto in aeroporto, e c'è il giallo di quelli partiti da Israele in salute arrivati in barella, questo è il titolo. Insomma, ci sono dei dubbi secondo Libero sulla veridicità dei racconti e delle violenze. Poi pace in Iran si farà con tante incognite, all'altra apertura al centro, per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 ore, USA-Iran, intesa pronta ma slitta la firma, Trump niente fretta, questo è il titolo di apertura, ultimi ritocchi all'accordo, Washington mantiene il blocco e Hormuz resta chiuso. Al centro della pagina poi giovani, qualità della vita al top a Bolzano, questo l'altro titolo del Sole 24 ore. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 9 e 20 minuti.
2: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Grande attesa per il potenziale accordo di pace tra USA e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un alto funzionario americano. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Resta ancora esclusa una decisione finale sul dossier nucleare. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso, fa sapere il segretario di Stato USA Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Un prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Seconda giornata di votazioni per le comunali, urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati un solo capoluogo di regione Venezia e 17 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive oggi all'ospedale di Gallarate, la prima autopsia sarà eseguita sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, che opera su delega della Procura di Roma titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, conferirà gli incarichi ai periti per le altre autopsie, determinanti per chiarire le cause dei decessi. E prosegue il lavoro della squadra mobile di Genova nell'acquisizione documentale delle testimonianze. Fondamentali saranno le analisi delle GoPro e delle action cam recuperate dal team finlandese nella grotta a 60 metri di profondità. Calcio, cala il sipario sul campionato di Serie A che ieri sera ha emesso gli ultimi verdetti. A sorpresa Roma e Como guadagnano la Champions League, Juventus e Milan vanno in Europa League. La Cremonese retrocede in Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
5: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, lunedì 25 maggio, San Beda detto il Venerabile, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.21. A Milano sorge invece alle 5.42 e tramonta alle 20.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1787 a Filadelfia i delegati iniziano a riunirsi per scrivere una nuova Costituzione degli Stati Uniti. A presiedere i lavori è George Washington. Nel 1895 il commediografo, poeta e romanziere Oscar Wilde viene condannato per sodomia e volgare indecenza a scontare 2 anni in una prigione di Londra. Nel 1961, con il programma Apollo, il presidente Kennedy annuncia davanti a una sessione speciale unificata del Congresso il suo obiettivo di iniziare un progetto per mandare un uomo sulla Luna prima della fine del decennio. Nel 1977, nei cinema statunitensi, esce Guerre stellari, che diventerà uno dei film di maggior incasso di sempre. Nasce a Sassari in questo giorno del 1922 Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano, stimato da alleati e avversari per lo spiccato rigore morale e per la profonda passione politica che lo accompagnerà fino al suo ultimo istante di vita. Di origini aristocratiche, Enrico Berlinguer viene presentato dal padre, esponente socialista in Sardegna, a Palmiro Togliatti, riscuotendo da subito la fiducia di quest'ultimo e assumendo, fin da giovanissimo, prestigiosi incarichi nel partito. Divenuto segretario generale nel 1972, guiderà il PC per oltre un decennio, affrontando fasi cruciali della storia d'Italia, a cominciare dal compromesso storico da lui ideato per addivenire ad un'intesa con la DC di Aldo Moro, un progetto poi naufragato per l'assassinio dello stesso Moro da parte delle Brigate Rosse. Impegnato a favore di un'evoluzione del suo partito verso una sostanziale presa di distanza da Mosca, Berlinguer muore nel giugno del 1984 per un ictus che lo coglie durante un comizio a Padova. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: La rassegna stampa.
6: Lunedì 25 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Ancora buona giornata a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo come sempre la nostra rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, sanità, il risico dei quartieri, questo il titolo. C'è il sommario, la mappa, CDI, Sant'Agostino, Humanitas, la metà in convenzione, il Servizio Sanitario Nazionale, case di comunità in stallo e poi il sommario, medicina di base in crisi, dilagano i poliambulatori dei colossi privati. C'è l'editoriale, riflessioni per una casa accessibile, Alessandro Aleotti e la firma. Di spalla poi la denuncia di Elisa, la Milano Bene, coca, sballo e superalcolici. Al centro della pagina poi la fotonotizia, il Giro d'Italia colora la città con una tappa da record. E poi un'altra notizia ancora: Montella, pazienti oncologici triplicati dei hospital, Montella appunto istituto dei tumori. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale invece, l'apertura in alto, comune nel mirino, il tennis club è diventato una favela, il rilancio di Porto di Mare è sfumato, l'ex presidente scrive a Giunta e Corte dei Conti, noi sfrattati, campi rovinati, occupati, lega cantieri fermi pure all'ex Karma. Al centro della pagina poi crollo affluenza, alle 23 si ferma al 41,3%, si vota ancora oggi dalle 7 alle 15, in Lombardia 7 punti in meno rispetto alla tornata precedente. Poi Sala tira la volata del Giro, al Giro merita la tappa finale, il virgolettato, migliaia di tifosi sulle strade per la 15ª tappa, da 5 anni mancava in città, sul circuito di 16 chilometri vince il norvegese Lavik, questo appunto il titolo riguardo la tappa del Giro d'Italia. Restiamo in Lombardia, ci spieghiamo. spostiamo a Brescia con Brescia Oggi. Comuni al voto, anche qui partenza soft, affluenza in calo rispetto all'ultima tornata. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 15. E poi al centro della pagina la fotonotizia: una tragedia, precipita con l'ultraleggero, muore nello schianto tra i vigneti. Tragedia nei campi di Polpenazze, vittima il pilota, una 74enne di Brescia. E poi di spalla c'è l'incidente, fuori strada con l'auto e muore, di taglio più basso a Padenghe dal lago Unurna, Cineraria. C'è l'editoriale, un rebus sull'estate del turismo, la firma è di Massimiliano Melilli. Andiamo adesso invece in Piemonte, Corriere Torino. Si parte dagli scontri del derby, scontri al derby, il sindaco Lo Russo, atti criminali, questo è la virgolettato, a chi li commette vanno vietati gli stadi. E poi la partita finisce 2-2, c'è anche la fotografia, Casadei, Adams riprendono la Juve, bianconeri fuori dalla Champions. C'è spazio naturalmente anche per altre notizie. Consulta studenti torinese è la più prolifica d'Italia, le proposte dai consultori agli sportelli per l'ascolto. Di taglio più basso l'addio a Carlin Petrini sulle note di Celito Lindo, il fondatore di Slow Food. Ci spostiamo adesso invece in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, cena condivisa e la tavolo si allunga, facciamola anche nei quartieri. La virgolettato per gli organizzatori, la partecipazione di 6.000 persone, un segnale straordinario da residenti a commercianti al centro storico, ora serve coraggio dalle istituzioni. E poi 2 giugno Tursi si apre ai genovesi per la festa della Repubblica. C'è un'altra notizia nel riquadro a sinistra, nuovi posteggi per le bici da dei Ferrari al Levante. Al centro della pagina poi la fotonotizia: 5 Terre è già estate, ma i turisti sono solo europei. Andiamo in Veneto adesso invece con il Gazzettino. In alto la notizia che riguarda le comunali: comunali, affluenza in calo, a Venezia vota il 41,7%. C'è il sommario, riflettori nazionali puntati sul confronto Venturini-Martella. E poi il caso Maniero: 3 processi sospesi, serve la perizia psichiatrica. E di spalla Regione Veneto, 1 in pista 800 per 46 ruoli di vertice a Palazzo Balbi. E l'altra notizia dalla regione: energia oltre 28.000 ettari per sviluppare il fotovoltaico. Di taglio più basso poi in fiamme la coppa agricola, rogo doloso a Treviso e la società presieduta dall'ex consigliere leghista Gerolimetto. Ci spostiamo dal Veneto in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'apertura in alto: Bologna, il bivio di Italiano, non nego, potrei andare via, il virgolettato, intervista esclusiva al tecnico, ne parlerò col club e se il resto punteremo alla Conference, ma coltiva l'utopia per la città, che la città avesse più pazienza dopo aver vinto la Coppa Italia. Di spalla poi bianconeri, si parla di basket, cuore Virtus a Trento, vince e va alla bella. Di taglio più basso al centro della pagina: comunali, cala l'affluenza, si vota anche oggi fino alle 15. E poi Bagnini alla disfida delle scuole aperte, perdiamo turisti, la denuncia e anche, se volete, l'allarme. Dall'Emilia Romagna andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. Si parte al centro della pagina da una notizia che arriva proprio dal capoluogo, da Firenze: aggrediti 3 ispettori, avevano trovato operai in nero in un cantiere. In alto invece da Pistoia: sanità, 24 infermieri assunti, entro giugno saranno impiegati oltre che negli ospedali nelle nuove case di comunità. Di taglio più basso poi l'economia, rallenta l'affluenza, l'economia, la politica naturalmente rallenta l'affluenza rispetto a 4 anni fa, elezioni nel 2022, si votò solo di domenica. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, al centro della pagina l'apertura: così Malagrotta diventerà green, protocollo tra la regione e il commissario Vadalà, sarà un parco per le rinnovabili, tecniche all'avanguardia per rigenerare l'ex discarica. carica Rocca, più spazio ai cittadini. L'altra apertura in alto, il buco nero dei 1000 minori scomparsi, soltanto il 60% delle segnalazioni si risolve con un ritorno a casa. Sul fenomeno il peso criminalità. Per chiudere anche uno sguardo al mattino, siamo in Campania, si parte dallo sport, è stato bello il titolo, c'è la foto di Aurelio De Laurentiis con Antonio Conte, Conte conferenza d'addio con De Laurentiis, lascio per i troppi veleni, non sono riuscito a portare compattezza nell'ambiente, la grande sfida è brillare anche in Europa. E poi si parla anche dell'America's Cup, io stregato dalla passione dei napoletani, America's Cup, intervista a Dalton, numero uno di New Zealand. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Sono le 9:33.
2: News.
9: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura l'ennesimo cambio di direzione nelle trattative tra Iran e Trump per la fine della guerra in Medio Oriente, il servizio della redazione.
10: Slitta la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e lo stretto di Hormuz, almeno per ora, resta chiuso. Donald Trump frena dopo gli annunci delle ultime ore. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente americano. Teheran però avverte che l'intesa potrebbe saltare se Washington continuerà a bloccare alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati. Intanto due attivisti italiani della flottiglia sarebbero stati fermati in Libia da milizie vicine al generale Haftar. La Farnesina segue il caso.
9: Flottiglia, 8 nazioni arabo-islamiche condannano le azioni di Ben-Gvir. Intanto le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti durante le operazioni a protezione del blocco navale di sicurezza al porto di Ashdod. Spiegano fonti israeliane, gli attivisti erano sorvegliati dal personale del servizio penitenziario e dalla polizia. Veniamo in Italia, seggi aperti anche oggi per gli 894 comuni al voto per la tornata elettorale. Di questi, 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Oggi si vota fino alle 15, alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio. In caso di mancata elezione al primo turno, i ballottaggi sono già stati fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi previsti per il primo turno per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Affluenza in calo ovunque, alle 23 di ieri si era recato alle urne il 46,31% degli aventi diritto, un dato che segna una perdita di quasi 4 punti percentuali dall'ultimo appuntamento elettorale a livello amministrativo. Crollo in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, il sud regge il confronto segnando un calo più contenuto. La cronaca, un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia sul posto, quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più nulla da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso. Lo sport vela, grande festa a Cagliari per Luna Rossa, il servizio della redazione.
11: L'imbarcazione italiana ha battuto Team New Zealand nella regata decisiva, conquistando le prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup in vista dell'American's Cup del 2027 a Napoli. Decisiva la partenza anticipata dei neozelandesi, che ha permesso all'equipaggio italiano di prendere subito il largo e controllare la gara fino al traguardo.
9: Formula 1, Poker Antonelli nel Gran Premio del Canada, lampo di Hamilton illumina la Ferrari, il giovane campione italiano della McLaren vince per la quarta volta consecutiva in stagione, primo di sempre a inanellare i primi 4 successi in carriera e facendo un bel balzo in avanti nel mondiale piloti, ottimo secondo dietro al giovane asso italiano, un finalmente luminoso Lewis Hamilton che piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Sul podio anche un redivivo Max Verstappen, che con la sua Red Bull deve cedere il passo al suo vecchio rivale proprio nella finale di gara. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc, che approfitta del disastro delle McLaren che alla partenza decidono di montare le gomme intermedie da bagnato sperando nella pioggia, ma falliscono clamorosamente la loro strategia. Sia Oscar Piastri che Lando Norris sono costretti a fermarsi subito, finendo fuori dai giochi con il campione del mondo ritirato e l'australiano fuori dai punti. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 9 e 37 minuti.
2: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Il servizio è di Alessio Galea.
15: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Secondo fonti autorevoli citati dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad avvertire. È l'ostruzionismo americano su alcune clausole che rischia di fare saltare l'accordo. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche gli asset congelati, mentre sulla questione cruciale del nucleare Teheran chiarisce di non aver accettato alcuna proposta e ribadito che il tema sarà affrontato successivamente.
8: Apprensione per un convoglio terrestre della flottiglia. Un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia. Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato, attivata l'unità di crisi della Farnesina. E resta alta la tensione tra Israele e le cancellerie internazionali dopo i maltrattamenti subiti dagli attivisti nel porto di Ashdod. Il presidente israeliano Herzog ieri ha denunciato un processo di imbestialimento contro i detenuti. Furiosa la reazione del ministro della sicurezza Ben-Gvir. Herzog non è degno di essere il presidente del paese. Di nuovo ai massimi livelli la tensione nel conflitto russo-ucraino, pesante il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte tra sabato e domenica sulla capitale Kiev. Almeno 4 i morti e un centinaio i feriti, lanciati oltre 90 missili e 600 droni. Il ministro degli esteri ucraino chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E nella notte arriva la risposta di Kiev: il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca è bloccato a causa di un attacco con droni delle forze ucraine, ha riferito il governatore locale, che ha invitato i cittadini a scegliere percorsi stradali alternativi. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi fino alle 15. Si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Sentiamo Alessandro Cisilin.
16: 6,6 milioni di elettori coinvolti in tutto, in ballo 743 sindaci e altrettanti consigli comunali che includono 18 capoluoghi. Un test piuttosto esteso cui guardano con parecchia attenzione anche i leader politici nazionali in vista delle elezioni parlamentari previste nel 2027. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% pieno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, quando invece in Sardegna si celebrerà il primo turno elettorale. Ricordiamo che per votare occorrono come sempre tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i municipi sono comunque previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Dicevamo dei capoluoghi, in un caso è anche regionale, Venezia, mentre i 17 capoluoghi provinciali alle urne sono Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi alle 15 inizieranno le operazioni di spoglio.
8: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera è datata 15 maggio, 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Questa mattina nell'aula del Sinodo la presentazione revisione del documento la presenza dello stesso pontefice. Si tratta della prima volta per un papa. Siamo al calcio, la Serie A emette gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Un ferito grave negli scontri fra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
17: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato. Prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio. Grave trauma cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare. Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo. Finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e Che Adams. Missione Champions fallita, la Juventus va in Europa League. Come il Milan, KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro. Vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez. Malen e El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma, che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como. 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Per i lariani, doppietta di Dacuña, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese, che scende in Serie B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese. Conte annuncia l'addio ai partenopei. 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino.
8: Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Il corsivo.
3: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
4: Magnifica Humanitas. Oggi, lunedì 25 marzo, nell'aula del Sinodo e alla presenza dello stesso Papa Leone XIV, sarà presentata la prima enciclica Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana, in ogni sua dimensione, al tempo delle straordinarie trasformazioni tecnologiche introdotte dall'intelligenza artificiale. Il documento, come sottolineato dalla sala stampa della Santa Sede, va a collocarsi nell'ambito di quell'impegno sociale della Chiesa, le cui origini risalgono innanzitutto all'enciclica Rerum Novarum, attraverso la quale nel 1891 l'allora Papa Leone XIII volle dettare i principi che avrebbero dovuto ispirare il cattolicesimo nell'era dei grandi mutamenti sociali causati dalla rivoluzione industriale e dai conflitti di classe ad essa collegati. D'altra parte è stato lo stesso pontefice americano a dichiarare nel momento del suo insediamento che la scelta del nome Leone era da attribuirsi proprio alla sua volontà di prestare la medesima cura alle condizioni di vita e alle grandi novità socio-economiche che il suo predecessore Leone XIII aveva prestato all'avvicinarsi del secolo breve. Pertanto la rivoluzione industriale e il conflitto sociale di allora e le incredibili possibilità, ma anche i pericoli, presentati dalle tecnologie odierne. Lo spirito della Magnifica Humanitas non è certo quello di mettere in discussione la legittimità dell'intelligenza artificiale, quanto quello di analizzare gli effetti che da esso discendono sulle nostre vite, sull'occupazione, sulla salute e pure sulle guerre che si combatteranno in futuro. Non si tratta quindi di arrestare la crescita di un fenomeno che comunque ha già dilagato in tutti i settori dello scibile umano e nemmeno di negare tutti i vantaggi di cui questa formidabile innovazione tecnologica è potenzialmente portatrice. Ma si tratta piuttosto di meglio definire alcune regole del gioco che invece, fino ad oggi, sono state fissate esclusivamente dai colossi tecnologici americani in perfetta autonomia. Ecco che allora il Papa venuto da Chicago, rischiando forse di infastidire ulteriormente Donald Trump, con la sua enciclica viene a ricordarci che, così come determinati eccessi della rivoluzione industriale resero a un certo punto necessario l'intervento degli stati con normative sociali e antimonopolistiche, allo stesso modo si pone oggi il problema di disciplinare l'uso delle nuove tecnologie. Non per alimentare paure fuori luogo, ma per consentire invece che, come la storia del resto ha spesso ampiamente dimostrato, dalla tecnologia, sebbene indirizzata, l'umanità possa ancora continuare a trarre immensi benefici.
2: Meteo.
5: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno.
18: Oggi, lunedì 25 maggio, San Beda detto il Venerabile, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.21. A Milano sorge invece alle 5.42 e tramonta alle 20.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1787 a Filadelfia i delegati iniziano a riunirsi per scrivere una nuova Costituzione degli Stati Uniti. A presiedere i lavori è George Washington. Nel 1895 il commediografo, poeta e romanziere Oscar Wilde viene condannato per sodomia e volgare indecenza a scontare 2 anni in una prigione di Londra. Nel 1961, con il programma Apollo, il presidente Kennedy annuncia davanti a una sessione speciale unificata del Congresso il suo obiettivo di iniziare un progetto per mandare un uomo sulla Luna prima della fine del decennio. Nel 1977, nei cinema statunitensi, esce Guerre stellari, che diventerà uno dei film di maggior incasso di sempre. Nasce a Sassari, in questo giorno del 1922, Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano, stimato da alleati e avversari per lo spiccato rigore morale e per la profonda passione politica che lo accompagnerà fino al suo ultimo istante di vita. Di origini aristocratiche, Enrico Berlinguer viene presentato dal padre, esponente socialista in Sardegna, a Palmiro Togliatti, riscuotendo da subito la fiducia di quest'ultimo e assumendo, fin da giovanissimo, prestigiosi incarichi nel partito. Divenuto segretario generale nel 1972, guiderà il PC per oltre un decennio, affrontando fasi cruciali della storia d'Italia, a cominciare dal compromesso storico da lui ideato per addivenire ad un'intesa con la DC di Aldo Moro, un progetto poi naufragato per l'assassinio dello stesso Moro da parte delle Brigate Rosse. Impegnato a favore di un'evoluzione del suo partito verso una sostanziale presa di distanza da Mosca, Berlinguer muore nel giugno del 1984 per un ictus che lo coglie durante un comizio a Padova. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 9 e 49 minuti.
2: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
1: I negoziati USA-Iran slitta alla firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, ma Teheran avverte se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
0: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con 2 italiani. La portavoce dice: forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
1: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
0: La politica: hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato stamattina su un'autostrada nel centro del paese causando causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stavano dirigendo verso nord, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
0: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che pareggia nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como alla Cremonese, che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. I lariani sono per la prima volta in Champions League.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
15: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi, dove si trova in visita. Indipendentemente dall'intesa, ha aggiunto, Israele avrà sempre il diritto di difendersi anche dai missili di Hezbollah. L'accordo cui fa riferimento Rubio è il memorandum d'intesa raggiunto nelle scorse ore tra Washington e Teheran, una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Resta ancora da discutere la gestione del dossier nucleare iraniano. In queste ore torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni dell'IDF, le forze di difesa israeliane, hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale libanese NNA. L'esercito di Tel Aviv ha inoltre messo avvisi di evacuazione per 10 villaggi nel Libano meridionale in vista di nuovi raid contro il movimento filo-iraniano di Hezbollah. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati, 2 morti negli ultimi attacchi aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Ripreso intanto il traffico stradale alla periferia di Yaroslav verso Mosca, bloccato per diverse ore in seguito ad un raid con droni delle forze ucraine. Intanto è salito ad almeno 4 morti e un centinaio di feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi che sabato notte hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev, utilizzato anche il missile ipersonico Oresnik. Il Ministero degli Esteri ucraino sollecita una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Drammatico incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. Un bimbo di 3 anni è morto schiacciato dal trattore guidato dal padre in località Guzzini. Purtroppo è stato vano l'intervento del 118. La mamma del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata in pronto soccorso. In chiusura, un rapido sguardo ai mercati. La possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz spinge al rialzo le principali borse asiatiche e del Pacifico. Tokyo guadagna quasi il 3%, partono bene anche i mercati europei, Piazza Affari in avvio guadagna circa un punto percentuale. Cala il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $95 al barile. In forte calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
19: Economy News.
4: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti quasi un consumatore su tre, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. GR News.
19: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
20: Giganti?
19: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
20: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
19: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
21: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 10 ed un minuto.
2: News
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso. Pensavamo di poter avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, non darei troppa importanza alla cosa, ha detto Rubio a Nuova Delhi, riferendosi al potenziale accordo, parlando con i giornalisti prima di lasciare la capitale indiana, dove si trovava per una visita ufficiale. Rubio ha inoltre affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Nuova escalation della guerra intanto in Ucraina con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
11: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti i mercati, scuole, infrastrutture civili, almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
9: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo. Dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti, stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 ed un minuto.
0: News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso. Pensavamo di poter avere qualche notizia ieri sera, forse oggi. Non darei troppa importanza alla cosa, ha detto Rubio a Nuova Delhi, riferendosi al potenziale accordo, parlando con i giornalisti prima di lasciare la capitale indiana, dove si trovava per una visita ufficiale. Rubio ha inoltre affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendere indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Nuova escalation della guerra intanto in Ucraina, con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
3: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili, almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
2: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo. Dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti, stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali, andando anche oltre la confinante Uganda, sarebbe concreta. Sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani, con una curva di crescita dei casi giudicata molto rapida. La cronaca: un sudario lungo decine di metri con i nomi di quasi 20.000 bambini morti in Palestina è stato portato in corteo nel pomeriggio di ieri a Napoli per iniziativa degli attivisti Life for Gaza. Il grande lenzuolo bianco ha attraversato le vie del centro, sorretto da centinaia di manifestanti che avevano in mano anche dei ramoscelli di ulivo. Il numero di bambini e neonati uccisi dall'esercito israeliano dall'ottobre del 2023, ha spiegato uno degli organizzatori, è indicato sul rapporto emanato dal Ministero della Salute di Gaza, aggiornato al 31 luglio 2025. Lo sport e il calcio: finale clamoroso in Serie A, fuori dalla zona Champions non solo la Juventus ma anche il Milan. Il servizio della redazione.
4: Roma e Como conquistano gli ultimi 2 posti disponibili per la prossima Champions League, fuori invece Milan e Juventus. I giallorossi hanno battuto il Verona 2-0, mentre il Como travolge la Cremonese 4-1 e centra una storica qualificazione europea. Intanto Antonio Conte ha ufficializzato il suo addio al Napoli.
2: Il tennis: Lorenzo Sonego batte Pierre-Hugues Hulbert e dopo un estenuante match di primo turno del Roland Garros, il tennista torinese si impone dopo oltre 4 ore di gioco col punteggio di 7-6 5-7-6-2 1-6-6-4 sul francese. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Il corsivo.
5: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
6: Magnifica Humanitas. Oggi, lunedì 25 marzo, nell'aula del Sinodo e alla presenza dello stesso Papa Leone XIV, sarà presentata la prima enciclica Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana, in ogni sua dimensione, al tempo delle straordinarie trasformazioni tecnologiche introdotte dall'intelligenza artificiale. Il documento, come sottolineato dalla sala stampa della Santa Sede, va a collocarsi nell'ambito di quell'impegno sociale della Chiesa, le cui origini risalgono innanzitutto all'enciclica Rerum Novarum, attraverso la quale nel 1891 l'allora Papa Leone XIII volle dettare i principi che avrebbero dovuto ispirare il cattolicesimo nell'era dei grandi mutamenti sociali causati dalla rivoluzione industriale e dai conflitti di classe ad essa collegati. D'altra parte, è stato lo stesso pontefice americano a dichiarare nel momento del suo insediamento che la scelta del nome Leone era da attribuirsi proprio alla sua volontà di prestare la medesima cura alle condizioni di vita e alle grandi novità socio-economiche.

0: che il suo predecessore, Leone XIII, aveva prestato all'avvicinarsi del secolo breve. Pertanto la rivoluzione industriale e il conflitto sociale di allora e le incredibili possibilità, ma anche i pericoli, presentati dalle tecnologie odierne. Lo spirito della Magnifica Humanitas non è certo quello di mettere in discussione la legittimità dell'intelligenza artificiale, quanto quello di analizzare gli effetti che da esso discendono sulle nostre vite, sull'occupazione, sulla salute e pure sulle guerre che si combatteranno in futuro. Non si tratta quindi di arrestare la crescita di un fenomeno che comunque ha già dilagato in tutti i settori dello scibile umano e nemmeno di negare tutti i vantaggi di cui questa formidabile innovazione tecnologica è potenzialmente portatrice. Ma si tratta piuttosto di meglio definire alcune regole del gioco che invece, fino ad oggi, sono state fissate esclusivamente dai colossi tecnologici americani in perfetta autonomia. Ecco che allora il Papa venuto da Chicago, rischiando forse di infastidire ulteriormente Donald Trump, con la sua enciclica viene a ricordarci che così come determinati eccessi della rivoluzione industriale resero a un certo punto necessario l'intervento degli stati con normative sociali e antimonopolistiche, allo stesso modo si pone oggi il problema di disciplinare l'uso delle nuove tecnologie. Non per alimentare paure fuori luogo, ma per consentire invece che, come la storia del resto ha spesso ampiamente dimostrato, dalla tecnologia, sebbene indirizzata, l'umanità possa ancora continuare a trarre immensi benefici.
1: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Da Cugna. Per i lariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di Casadei e Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinacchi. Al Roland Garros supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi 4 azzurri in campo. In attesa delle esordio di Sinner in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra Jasmine Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Marco Bolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime 2 sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 10. E 11 minuti.
3: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Secondo fonti autorevoli citati dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad avvertire. È l'ostruzionismo americano su alcune clausole che rischia di fare saltare l'accordo. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche gli asset congelati, mentre sulla questione cruciale del nucleare Teheran chiarisce di non aver accettato alcuna proposta e ribadito che il tema sarà affrontato successivamente.
5: Apprensione per un convoglio terrestre della flottiglia. Un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia. Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato. Attivata l'unità di crisi della Farnesina. E resta alta la tensione tra Israele e le cancellerie internazionali dopo i maltrattamenti subiti dagli attivisti nel porto di Ashdod. Il presidente israeliano Herzog ieri ha denunciato un processo di imbestialimento contro i detenuti. Furiosa la reazione del ministro della sicurezza Ben-Gvir. Herzog non è degno di essere il presidente del paese. Di nuovo ai massimi livelli la tensione nel conflitto russo-ucraino, pesante il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte tra sabato e domenica sulla capitale Kiev. Almeno 4 i morti e 100 i feriti, lanciati oltre 90 missili e 600 droni. Il ministro degli esteri ucraino chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E nella notte arriva la risposta di Kiev: il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca è bloccato a causa di un attacco con droni delle forze ucraine, ha riferito il governatore locale, che ha invitato i cittadini a scegliere percorsi stradali alternativi. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi fino alle 15. Si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: 6,6 milioni di elettori coinvolti in tutto, in ballo 743 sindaci e altrettanti consigli comunali che includono 18 capoluoghi. Un test piuttosto esteso, cui guardano con parecchia attenzione anche i leader politici nazionali in vista delle elezioni parlamentari previste nel 2027. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% pieno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, quando invece in Sardegna si celebrerà il primo turno elettorale. Ricordiamo che per votare occorrono come sempre tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i municipi sono comunque previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Dicevamo dei capoluoghi, in un caso è anche regionale, Venezia, mentre i 17 capoluoghi provinciali alle urne sono Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi alle 15 inizieranno le operazioni di spoglio.
5: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera è datata 15 maggio, 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Questa mattina nell'aula del Sinodo la presentazione del documento alla presenza dello stesso pontefice. Si tratta della prima volta per un papa. Siamo al calcio, la Serie A emette gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Un ferito grave negli scontri fra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
8: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato. Prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio. Grave trauma cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare. Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo. Finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta granata di Casadei e Che Adams. Missione Champions fallita, la Juventus va in Europa League. Come il Milan, KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro. Vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez. Malen e El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma, che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como. 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Per ilariani, doppietta di Dacuña, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli, il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese. Conte annuncia l'addio ai partenopei. 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino.
5: Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo.
1: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. L'almanacco del giorno.
9: Oggi, lunedì 25 maggio, San Beda detto il Venerabile, il sole sorge a Roma alle 5:38 e tramonta alle 20:21. A Milano sorge invece alle 5:42 e tramonta alle 20:57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1787 a Filadelfia i delegati iniziano a riunirsi per scrivere una nuova Costituzione degli Stati Uniti. A presiedere i lavori è George Washington. Nel 1895 il commediografo, poeta e romanziere Oscar Wilde viene condannato per sodomia e volgare indecenza a scontare 2 anni in una prigione di Londra. Nel 1961, con il programma Apollo, il presidente Kennedy annuncia, davanti a una sessione speciale unificata del Congresso, il suo obiettivo di iniziare un progetto per mandare un uomo sulla Luna prima della fine del decennio. Nel 1977, nei cinema statunitensi, esce Guerre Stellari, che diventerà uno dei film di maggior incasso di sempre. Nasce a Sassari, in questo giorno del 1922, Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano, stimato da alleati e avversari per lo spiccato rigore morale e per la profonda passione politica che lo accompagnerà fino al suo ultimo istante di vita. Di origini aristocratiche, Enrico Berlinguer viene presentato dal padre, esponente socialista in Sardegna, a Palmiro Togliatti, riscuotendo da subito la fiducia di quest'ultimo e assumendo, fin da giovanissimo, prestigiosi incarichi nel partito. Divenuto segretario generale nel 1972, guiderà il PC per oltre un decennio, affrontando fasi cruciali della storia d'Italia, a cominciare dal compromesso storico da lui ideato per addivenire ad un'intesa con la DC di Aldo Moro, un progetto poi naufragato per l'assassinio dello stesso Moro da parte delle Brigate Rosse. Impegnato a favore di un'evoluzione del suo partito verso una sostanziale presa di distanza da Mosca, Berlinguer muore nel giugno del 1984 per un ictus che lo coglie durante un comizio a Padova. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Economy News.
0: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti, quasi un consumatore su tre, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 10 e 23 minuti.
3: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
5: La politica: hanno riaperto stamani alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
2: I negoziati tra Stati Uniti e Iran, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz, per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei, nascosto al sicuro. Ottimista Rubio: all'accordo si può arrivare già oggi.
5: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra
10: tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
2: La cronaca: stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. Due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura dopo l'impatto con la bicicletta si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova.
10: I bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, il quale aggiunge che nonostante la contrarietà dei genitori, a giugno i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dalla missione alla scuola primaria. I gemelli di 7 anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare. Se non saranno ritenuti idonei, partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore di 9 anni invece sosterrà l'esame della scuola vigilante per capire se dovrà accedere dalla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza.
2: Estate alle porte, con picchi roventi già 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo, con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì 28 aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Il corsivo
11: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
0: Magnifica Humanitas. Oggi, lunedì 25 marzo, nell'aula del Sinodo e alla presenza dello stesso Papa Leone XIV, sarà presentata la prima enciclica Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana, in ogni sua dimensione, al tempo delle straordinarie trasformazioni tecnologiche introdotte dall'intelligenza artificiale. Il documento, come sottolineato dalla sala stampa della Santa Sede, va a collocarsi nell'ambito di quell'impegno sociale della Chiesa, le cui origini risalgono innanzitutto all'enciclica Rerum Novarum, attraverso la quale nel 1891 l'allora Papa Leone XIII volle dettare i principi che avrebbero dovuto ispirare il cattolicesimo nell'era dei grandi mutamenti sociali causati dalla rivoluzione industriale e dai conflitti di classe ad essa collegati. D'altra parte è stato lo stesso pontefice americano a dichiarare nel momento del suo insediamento che la scelta del nome Leone era da attribuirsi proprio alla sua volontà di prestare la medesima cura alle condizioni di vita e alle grandi novità socio-economiche che il suo predecessore Leone XIII aveva prestato all'avvicinarsi del secolo breve. Pertanto la rivoluzione industriale e il conflitto sociale di allora e le incredibili possibilità, ma anche i pericoli, presentati dalle tecnologie odierne. Lo spirito della Magnifica Humanitas non è certo quello di mettere in discussione la legittimità dell'intelligenza artificiale, quanto quello di analizzare gli effetti che da esso discendono sulle nostre vite, sull'occupazione, sulla salute e pure sulle guerre che si combatteranno in futuro. Non si tratta quindi di arrestare la crescita di un fenomeno che comunque ha già dilagato in tutti i settori dello scibile umano e nemmeno di negare tutti i vantaggi di cui questa formidabile innovazione tecnologica è potenzialmente portatrice. Ma si tratta piuttosto di meglio definire alcune regole del gioco che invece, fino ad oggi, sono state fissate esclusivamente dai colossi tecnologici americani in perfetta autonomia. Ecco che allora il Papa venuto da Chicago, rischiando forse di infastidire ulteriormente Donald Trump, con la sua enciclica viene a ricordarci che, così come determinati eccessi della rivoluzione industriale resero a un certo punto necessario l'intervento degli stati con normative sociali e antimonopolistiche, allo stesso modo si pone oggi il problema di disciplinare l'uso delle nuove tecnologie. Non per alimentare paure fuori luogo, ma per consentire invece che, come la storia del resto ha spesso ampiamente dimostrato, dalla tecnologia, sebbene indirizzata, l'umanità possa ancora continuare a trarre immensi benefici.
3: Meteo.
1: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, lunedì 25 maggio, San Beda detto il Venerabile, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.21. A Milano sorge invece alle 5.42 e tramonta alle 20.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1787 a Filadelfia i delegati iniziano a riunirsi per scrivere una nuova Costituzione degli Stati Uniti. A presiedere i lavori è George Washington. Nel 1895 il commediografo, poeta e romanziere Oscar Wilde viene condannato per sodomia e volgare indecenza a scontare 2 anni in una prigione di Londra. Nel 1961, con il programma Apollo, il presidente Kennedy annuncia davanti a una sessione speciale unificata del Congresso il suo obiettivo di iniziare un progetto per mandare un uomo sulla Luna prima della fine del decennio. Nel 1977, nei cinema statunitensi, esce Guerre stellari, che diventerà uno dei film di maggior incasso di sempre. Nasce a Sassari in questo giorno del 1922 Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano, stimato da alleati e avversari per lo spiccato rigore morale e per la profonda passione politica che lo accompagnerà fino al suo ultimo istante di vita. Di origini aristocratiche, Enrico Berlinguer viene presentato dal padre, esponente socialista in Sardegna, a Palmiro Togliatti, riscuotendo da subito la fiducia di quest'ultimo e assumendo fin da giovanissimo prestigiosi incarichi nel partito. Divenuto segretario generale nel 1972, guiderà il PC per oltre un decennio, affrontando fasi cruciali della storia d'Italia, a cominciare dal compromesso storico da lui ideato per addivenire ad un'intesa con la DC di Aldo Moro, un progetto poi naufragato per l'assassinio dello stesso Moro da parte delle Brigate Rosse. Impegnato a favore di un'evoluzione del suo partito verso una sostanziale presa di distanza da Mosca, Berlinguer muore nel giugno del 1984 per un ictus che lo coglie durante un comizio a Padova. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 10 e 33 minuti.
3: News.
15: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso. Pensavamo di poter avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, non darei troppa importanza alla cosa, ha detto Rubio a Nuova Delhi, riferendosi al potenziale accordo, parlando con i giornalisti prima di lasciare la capitale indiana, dove si trovava per una visita ufficiale. Rubio ha inoltre affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendere indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Nuova escalation della guerra intanto in Ucraina con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
16: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti i mercati, scuole, infrastrutture civili, almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
15: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo. Dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti, stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali andando anche oltre la confinante Uganda sarebbe concreta. Sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani con una curva di crescita dei casi giudicata molto rapida. La cronaca: un sudario lungo decine di metri con i nomi di quasi 20.000 bambini morti in Palestina è stato portato in corteo nel pomeriggio di ieri a Napoli per iniziativa degli attivisti Life for Gaza. Il grande lenzuolo bianco ha attraversato le vie del centro, sorretto da centinaia di manifestanti che avevano in mano anche dei ramoscelli di ulivo. Il numero di bambini e neonati uccisi dall'esercito israeliano dall'ottobre del 2023, ha spiegato uno degli organizzatori, è indicato sul rapporto emanato dal Ministero della Salute di Gaza, aggiornato al 31 luglio 2025. Lo sport e il calcio: finale clamoroso in Serie A, fuori dalla zona Champions non solo la Juventus ma anche il Milan. Il servizio della redazione.
17: Roma e Como conquistano gli ultimi 2 posti disponibili per la prossima Champions League, fuori invece Milan e Juventus. I giallorossi hanno battuto il Verona 2-0, mentre il Como travolge la Cremonese 4-1 e centra una storica qualificazione europea. Intanto Antonio Conte ha ufficializzato il suo addio al Napoli.
15: Il tennis: Lorenzo Sonego batte Pierre Hubert e dopo un estenuante match di primo turno del Roland Garros, il tennista torinese si impone dopo oltre 4 ore di gioco col punteggio di 7-6, 5-7-6-2, 1-6-6-4 sul francese. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Il corsivo.
11: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
0: Magnifica Humanitas. Oggi, lunedì 25 marzo, nell'aula del Sinodo e alla presenza dello stesso Papa Leone XIV, sarà presentata la prima enciclica Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana, in ogni sua dimensione, al tempo delle straordinarie trasformazioni tecnologiche introdotte dall'intelligenza artificiale. Il documento, come sottolineato dalla sala stampa della Santa Sede, va a collocarsi nell'ambito di quell'impegno sociale della Chiesa, le cui origini risalgono innanzitutto all'enciclica Rerum Novarum, attraverso la quale nel 1891 l'allora Papa Leone XIII volle dettare i principi che avrebbero dovuto ispirare il cattolicesimo nell'era dei grandi mutamenti sociali causati dalla rivoluzione industriale e dai conflitti di classe ad essa collegati. D'altra parte, è stato lo stesso pontefice americano a dichiarare nel momento del suo insediamento che la scelta del nome Leone era da attribuirsi proprio alla sua volontà di prestare la medesima cura alle condizioni di vita e alle grandi novità socio-economiche che il suo predecessore Leone XIII aveva prestato all'avvicinarsi del secolo breve. Pertanto la rivoluzione industriale e il conflitto sociale di allora e le incredibili possibilità, ma anche i pericoli, presentati dalle tecnologie odierne. Lo spirito della Magnifica Humanitas non è certo quello di mettere in discussione la legittimità dell'intelligenza artificiale, quanto quello di analizzare gli effetti che da esso discendono sulle nostre vite, sull'occupazione, sulla salute e pure sulle guerre che si combatteranno in futuro. Non si tratta quindi di arrestare la crescita di un fenomeno che comunque ha già dilagato in tutti i settori dello scibile umano e nemmeno di negare tutti i vantaggi di cui questa formidabile innovazione tecnologica è potenzialmente portatrice. Ma si tratta piuttosto di meglio definire alcune regole del gioco che invece, fino ad oggi, sono state fissate esclusivamente dai colossi tecnologici americani in perfetta autonomia. Ecco che allora il Papa venuto da Chicago, rischiando forse di infastidire ulteriormente Donald Trump, con la sua enciclica viene a ricordarci che, così come determinati eccessi della rivoluzione industriale resero a un certo punto necessario l'intervento degli stati con normative sociali e antimonopolistiche, allo stesso modo si pone oggi il problema di disciplinare l'uso delle nuove tecnologie. Non per alimentare paure fuori luogo, ma per consentire invece che, come la storia del resto ha spesso ampiamente dimostrato, dalla tecnologia, sebbene indirizzata, l'umanità possa ancora continuare a trarre immensi benefici.
3: Meteo.
1: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
18: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B, Lecce e Salvo. Sono i verdetti dell'ultima giornata di Serie A in una serata tanto emozionata in campo quanto complicata fuori. Il riferimento ai pesanti scontri prima del derby Torino-Juventus tra tifoserie opposte e con le forze dell'ordine. Negli incidenti un tifoso bianconero ha subito un trauma cranico, operato e ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. La gara è iniziata con un'ora di ritardo con gli ultra della Juventus che avevano chiesto non si giocasse minacciando invasione di campo. Torino-Juventus è finita 2-2, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e Adams. La Juventus va in Europa League, dunque è fallito l'obiettivo Champions, così come il Milan KO 2-1 a San Siro col Cagliari, vantaggio di Salamakers e reti di Borrelli e Juan Rodriguez per la vittoria dei sardi. Nel dopogara il mea culpa di Allegri è un tentativo di analisi della stagione da parte di Spalletti.
19: Siamo delusi, amareggiati, però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché siamo arrivati quinti, meritiamo questa classifica. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, sicuramente il responsabile sono io di tutto questo. Non è il momento di fare delle valutazioni, ma però dopo vanno fatte le valutazioni a 360 gradi.
20: Ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocata nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento, per cui l'essenziale è rimetterci un po' di carattere dentro questa squadra, ci vuole.
8: La Roma passa 2-0 a Verona, segno Malen del Sharawi, e dopo 7 anni torna in Champions. Prima storica volta invece per il Como, 4-1 in trasferta sulla Cremonese, doppietta di Dacuña, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Banda. 1-0 Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Al termine, in una conferenza stampa insieme al presidente De Laurentiis, Antonio Conte ufficializza l'annunciato addio ai partenopei.
21: Io un mese fa ho detto: Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Non è che ridimensionamento o cambio di programma, non c'è stato niente, perché non ho voluto sapere niente, perché non mi interessava sapere niente, perché la decisione era stata presa da parte mia.
8: Formula 1, Kimi Antonelli cala il poker, reduce da 3 vittorie di fila, centra la 4ª nel Gran Premio del Canada, davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Dopo un avvincente duello col compagno di scuderia Russell, la sfida si decide per il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese. Sentiamo Antonelli.
22: Non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente. È stato un peccato per George, perché alla fine sarebbe stata una battaglia molto dura. Comunque io ero attaccato, eravamo molto vicini. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare.
8: Tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. In 5 set Cina batte l'americano Pelka, Sonego il francese Herbert, fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi in campo 4 italiani, derby Cobolli Pellegrino, Berrettini affronta l'ungherese Fucsovics, Jasmin Paolini debutta contro l'Ucraina Yastremska, domani l'esordio di Jannik Sinner con il francese Tabur. Basket, tutte a gara 5, le serie dei quarti di playoff ancora in corso. La Virtus Bologna passa 90-81-30 e porta la sfida sul 2-2, così come Tortona che in casa supera Venezia 89-71. Stasera la bella Brescia-Trieste eleggerà la sfidante di Milano in semifinale. Ciclismo, dopo una lunga fuga di un quartetto il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del giro. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 10 e 44 minuti.
3: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad avvertire. È l'ostruzionismo americano su alcune clausole che rischia di fare saltare l'accordo. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche gli asset congelati, mentre sulla questione cruciale del nucleare Teheran chiarisce di non aver accettato alcuna proposta e ribadito che il tema sarà affrontato successivamente.
5: Apprensione per un convoglio terrestre della flottiglia. Un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia. Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato. Attivata l'unità di crisi della Farnesina. E resta alta la tensione tra Israele e le cancellerie internazionali dopo i maltrattamenti subiti dagli attivisti nel porto di Ashdod. Il presidente israeliano Herzog ieri ha denunciato un processo di imbestialimento contro i detenuti. Furiosa la reazione del ministro della sicurezza Ben-Gvir. Herzog non è degno di essere il presidente del paese. Di nuovo ai massimi livelli la tensione nel conflitto russo-ucraino. Pesante il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte tra sabato e domenica sulla capitale Kiev. Almeno 4 i morti e un centinaio i feriti. Lanciati oltre 90 missili e 600 droni. Il ministro degli esteri ucraino chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E nella notte arriva la risposta di Kiev: il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca è bloccato a causa di un attacco con droni delle forze ucraine, ha riferito il governatore locale, che ha invitato i cittadini a scegliere percorsi stradali alternativi. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi fino alle 15. Si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: 6,6 milioni di elettori coinvolti in tutto, in ballo 743 sindaci e altrettanti consigli comunali che includono 18 capoluoghi. Un test piuttosto esteso cui guardano con parecchia attenzione anche i leader politici nazionali in vista delle elezioni parlamentari previste nel 2027. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% pieno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, quando invece in Sardegna si celebrerà il primo turno elettorale. Ricordiamo che per votare occorrono come sempre tessere elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i municipi sono comunque previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Dicevamo dei capoluoghi, in un caso è anche regionale, Venezia, mentre i 17 capoluoghi provinciali alle urne sono Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi alle 15 inizieranno le operazioni di spoglio.
5: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera è datata 15 maggio, 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Questa mattina nell'aula del Sinodo la presentazione del documento alla presenza dello stesso pontefice. Si tratta della prima volta per un papa. Siamo al calcio, la Serie A emette gli ultimi verdetti: Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Un ferito grave negli scontri fra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
8: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato. Prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio. grave trauma cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare. Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo. Finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e Che Adams. Missione Champions fallita, la Juventus va in Europa League. Come il Milan, KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro. Vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez. Malen e del Sharawi firmano il 2-0 a Verona per la Roma, che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como. 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Per i lariani, doppietta di Dacugna, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese, che scende in Serie B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese. Conte annuncia l'addio ai partenopei. 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino.
5: Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
18: Meteo.
1: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
18: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacugna. Per i lariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di Casadei e Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera. Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinacchi. Al Roland Garros supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi 4 azzurri in campo. In attesa dell'esordio di Sinner in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra Jasmine Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime 2 sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.
11: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
18: Economy News.
0: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti, quasi un consumatore su tre, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 10 e 57 minuti.
18: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
4: La politica: hanno riaperto stamani alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
2: I negoziati tra Stati Uniti e Iran, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei, nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi.
9: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
2: La cronaca: stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. Due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura dopo l'impatto con la bicicletta si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova.
9: I bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, il quale aggiunge che nonostante la contrarietà dei genitori, a giugno i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dalla missione alla scuola primaria. I gemelli di 7 anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare. Se non saranno ritenuti idonei, partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore di 9 anni invece sosterrà l'esame della scuola vigilante per capire se dovrà accedere dalla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza.
2: Estate alle porte, con picchi roventi già 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo, con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì 28 aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
18: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
10: Giganti?
18: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
10: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
18: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11 e due minuti.
0: News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora lo stallo nella definizione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Rubio ha poi affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Israele ha sempre il diritto di difendersi, ogni paese al mondo ha questo diritto, quindi se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire, ha detto il segretario di Stato. Restiamo all'estero. Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato oggi su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest della capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dhaka verso la regione settentrionale, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha, che cade giovedì. La camion si è ribaltato e ha ucciso tutti sul colpo. Il funzionario ha aggiunto che la maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per la festività. In Italia adesso amministrative, si vota fino alle 15, affluenza in lieve calo. Il servizio della redazione.
3: Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi nei quasi 750 comuni italiani chiamati al voto. Si potrà votare fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Affluenza in neve calo. Ieri alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria a Salerno, in un test politico considerato cruciale per maggioranze e opposizioni a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche.
2: Due motociclisti sono morti la notte scorsa a Catania in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra le vie Umberto e Musumeci. A perdere la vita per il violento scontro tra una moto e uno scooter sono stati un catanese di 21 anni e un 23enne dello Sri Lanka. E sempre a Catania, durante un controllo in via Cavaliere nel rione di Picanello, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alta della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Lo sport e il calcio. In Serie B, Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff. Il servizio della redazione.
3: Allo stadio Nicola Ceravolo i Lombardi conquistano la vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di Caso al 44esimo sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio all'U Power Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A.
2: Volley si chiude con la vittoria delle azzurre, il quadrangolare di Volley Aia Equilibrium Cup Women Elite disputato a Genova. Decisivo è stato il successo delle campionesse del mondo contro la Polonia 3-2 con i parziali di 26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11. Al termine di un match molto combattuto durato oltre 2 ore di gioco, Cambi e compagne sono riuscite ad avere la meglio sulla nazionale polacca mantenendo viva la striscia di vittoria. L'MVP della competizione è andata alla centrale azzurra Linda Manfredini. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Meteo.
4: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Sport.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B, Lecce e Salvo. Sono i verdetti dell'ultima giornata di Serie A in una serata tanto emozionante.

0: mette in campo quanto complicata fuori. Il riferimento ai pesanti scontri prima del derby Torino-Juventus tra tifoserie opposte e con le forze dell'ordine. Negli incidenti un tifoso bianconero ha subito un trauma cranico, operato e ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. La gara è iniziata con un'ora di ritardo con gli ultra della Juventus che avevano chiesto non si giocasse minacciando invasione di campo. Torino-Juventus è finita 2-2, doppietta di Vlahovic, rimonta granata di Casadei e c'è Adams. La Juventus va in Europa League, dunque è fallito l'obiettivo Champions, così come il Milan KO 2-1 a San Siro col Cagliari, vantaggio di Salemakers e reti di Borrelli e Juan Rodriguez per la vittoria dei sardi. Nel dopogara il mea culpa di Allegri è un tentativo di analisi della stagione da parte di Spalletti.
1: Siamo delusi, amareggiati, però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché siamo arrivati quinti, ci meritiamo questa classifica. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, sicuramente il responsabile sono io di tutto questo. Non è il momento di fare delle valutazioni, ma però dopo vanno fatte le valutazioni a 360 gradi.
2: Ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento. Per cui l'essenziale è rimetterci un po' di carattere dentro questa squadra, ci vuole.
0: La Roma passa 2-0 a Verona, segno Malen e del Sharawi e dopo 7 anni torna in Champions. Prima storica volta invece per il Como, 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Doppietta di Dacuña, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B. Si salva il Lecce 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. 1-0 Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Al termine, in una conferenza stampa insieme al presidente De Laurentiis, Antonio Conte ufficializza l'annunciato addio ai partenopei.
3: Io un mese fa ho detto, Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Non è che ridimensionamento o cambio di programma, non c'è stato niente, perché non ho voluto sapere niente, perché non mi interessava sapere niente, perché la decisione era stata presa da parte mia.
0: Formula 1, Kimi Antonelli cala il poker, reduce da 3 vittorie di fila, centra la 4ª nel Gran Premio del Canada, davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Dopo un avvincente duello col compagno di scuderia Russell, la sfida si decide per il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese. Sentiamo Antonelli.
4: Non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente. È stato un peccato per George, perché alla fine sarebbe stata una battaglia molto dura. Comunque io ero attaccato, eravamo molto vicini. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare.
0: Tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. In 5 set Cina batte l'americano Pelka, Sonego il francese Herbert, fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi in campo 4 italiani, Derby, Cobolli, Pellegrino. Berrettini affronta l'ungherese Fucsovics, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Jastremska. Domani l'esordio di Jannik Sinner con il francese Tabur. Basket, tutte a gara 5, le serie dei quarti di playoff ancora in corso. La Virtus Bologna passa 90-81-30 e porta la sfida sul 2-2, così come Tortona che in casa supera Venezia 89-71. Stasera la bella Brescia-Trieste eleggerà la sfidante di Milano in semifinale. Ciclismo, dopo una lunga fuga di un quartetto il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del giro. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 11:10.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La guerra USA-Iran, Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge. Ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale del presidente USA Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte e l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, così ha aggiunto la stessa fonte.
7: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato su un'autostrada causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 80 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo verso nord in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
8: E la cronaca ci porta nel Mantovano. Stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia. Due 25enni erano a cavalcioni nella stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina, a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
7: Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più niente da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso.
8: La politica. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
7: Ultima pagina, Firenze è la provincia in cui i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono questi i dati del nuovo report qualità della vita del Sole 24 Ore. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione under 35 raggiunge il 44%, oltre 10 punti sopra Agrigento, mentre Bologna si conferma capitale universitaria con un giovane su due laureato. Sul fronte degli anziani, Trento primeggia nell'assistenza domiciliare e nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
9: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B, Lecce e Salvo. Sono i verdetti dell'ultima giornata di Serie A in una serata tanto emozionata in campo quanto complicata fuori. Il riferimento ai pesanti scontri prima del derby Torino-Juventus tra tifoserie opposte e con le forze dell'ordine. Negli incidenti un tifoso bianconero ha subito un trauma cranico, operato e ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. La gara è iniziata con un'ora di ritardo con gli ultra della Juventus che avevano chiesto non si giocasse, minacciando invasione di campo. Torino-Juventus è finita 2-2, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadeic e Adams. La Juventus va in Europa League, dunque è fallito l'obiettivo Champions, così come il Milan KO 2-1 a San Siro col Cagliari, vantaggio di Salamakers e reti di Borrelli e Juan Rodriguez per la vittoria dei sardi. Nel dopogara il mea culpa di Allegri è un tentativo di analisi della stagione da parte di Spalletti.
1: Siamo delusi, amareggiati, però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché siamo arrivati quinti. Ci meritiamo questa classifica. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, sicuramente il responsabile sono io di tutto questo. Non è il momento di fare delle valutazioni, ma però dopo vanno fatte le valutazioni a 360 gradi.
2: Ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento. Per cui l'essenziale è rimetterci un po' di carattere dentro questa squadra, ci vuole.
0: La Roma passa 2-0 a Verona, segno Malen e del Sharawi, e dopo 7 anni torna in Champions. Prima storica volta invece per il Como, 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Doppietta di Dacuña, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B. Si salva il Lecce 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. 1-0 Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Al termine, in una conferenza stampa insieme al presidente De Laurentiis, Antonio Conte ufficializza l'annunciato addio ai partenopei.
3: Io un mese fa ho detto, Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Non è che ridimensionamento o cambio di programma, non c'è stato niente, perché non ho voluto sapere niente, perché non mi interessava sapere niente, perché la decisione era stata presa da parte mia.
0: Formula 1, Kimi Antonelli cala il poker, reduce da 3 vittorie di fila, c'entra la 4ª nel Gran Premio del Canada, davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Dopo un avvincente duello col compagno di scuderia Russell, la sfida si decide per il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese. Sentiamo Antonelli.
4: Non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente. È stato un peccato per George, perché alla fine sarebbe stata una battaglia molto dura. Comunque io ero attaccato, eravamo molto vicini. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare.
0: Tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. In 5 set Cina batte l'americano Pelca, Sonego il francese Herbert, fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi in campo 4 italiani, Derby, Cobolli, Pellegrino. Berrettini affronta l'ungherese Fucsovics, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Jastremska. Domani l'esordio di Jannik Sinner con il francese Tabur. Basket, tutte a gara 5 le serie dei quarti di playoff ancora in corso. La Virtus Bologna passa 90-81-30 e porta la sfida sul 2-2, così come Tortona che in casa supera Venezia 89-71. Stasera la bella Brescia-Trieste eleggerà la sfidante di Milano in semifinale. Ciclismo, dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del giro. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Economy News.
11: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti quasi un consumatore su 3, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi, questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età.
12: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 11:22.
10: News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora lo stallo nella definizione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Rubio ha poi affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Israele ha sempre il diritto di difendersi, ogni paese al mondo ha questo diritto, quindi se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire, ha detto il segretario di Stato. Restiamo all'estero. Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato oggi su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando l'autista ha perso il controllo del mezzo 83 km a nord-ovest della capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dhaka verso la regione settentrionale, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha, che cade giovedì. La camion si è ribaltato e ha ucciso tutti sul colpo. Il funzionario ha aggiunto che la maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per la festività. In Italia adesso amministrative, si vota fino alle 15, affluenza in lieve calo, il servizio della redazione.
14: Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi nei quasi 750 comuni italiani chiamati al voto. Si potrà votare fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Affluenza in lieve calo. Ieri alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria a Salerno, in un test politico considerato cruciale per maggioranze e opposizioni a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche.
13: Due motociclisti sono morti la notte scorsa a Catania in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra le vie Umberto e Musumeci. A perdere la vita per il violento scontro tra una moto e uno scooter sono stati un catanese di 21 anni e un 23enne dello Sri Lanka. E sempre a Catania, durante un controllo in via Cavaliere nel rione di Picanello, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alta della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Lo sport e il calcio. In Serie B, Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff. Il servizio della redazione.
14: Allo stadio Nicola Ceravolo, i lombardi conquistano la vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di casa al 44esimo sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio al Lupower Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A.
13: Volley si chiude con la vittoria delle azzurre, il quadrangolare di Volley Aia Equilibrium Cup Women Elite disputato a Genova. Decisivo è stato il successo delle campionesse del mondo contro la Polonia 3-2 con i parziali di 26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11. Al termine di un match molto combattuto durato oltre due ore di gioco, Cambi e compagne sono riuscite ad avere la meglio sulla nazionale polacca mantenendo viva la striscia di vittoria. L'MVP della competizione è andata alla centrale azzurra Linda Manfredini. Abbiamo terminato, a dopo.
10: Meteo.
9: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B, Lecce salvo. Sono i verdetti dell'ultima giornata di Serie A in una serata tanto emozionata in campo quanto complicata fuori. Il riferimento ai pesanti scontri prima del derby Torino-Juventus tra tifoserie opposte e con le forze dell'ordine. Negli incidenti un tifoso bianconero ha subito un trauma cranico, operato e ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. La gara è iniziata con un'ora di ritardo con gli ultra della Juventus che avevano chiesto non si giocasse minacciando invasione di campo. Torino-Juventus è finita 2-2, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e c'è Adams. La Juventus va in Europa League, dunque è fallito l'obiettivo Champions, così come il Milan KO 2-1 a San Siro col Cagliari, vantaggio di Salemakers e reti di Borrelli e Juan Rodriguez per la vittoria dei sardi. Nel dopogara il mea culpa di Allegri è un tentativo di analisi della stagione da parte di Spalletti.
1: Siamo delusi, amareggiati, però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché siamo arrivati quinti, meritiamo questa classifica. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, sicuramente il responsabile sono io di tutto questo. Non è il momento di fare delle valutazioni, ma però dopo vanno fatte le valutazioni a 360 gradi.
2: Ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento. Per cui l'essenziale è rimetterci un po' di carattere dentro questa squadra, ci vuole.
0: La Roma passa 2-0 a Verona, segno Malen e del Sharawi e dopo 7 anni torna in Champions. Prima storica volta invece per il Como, 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Doppietta di Dacuña, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Banda. 1-0 Parma Sassuolo e Napoli Udinese al termine. In una conferenza stampa insieme al presidente De Laurentiis, Antonio Conte ufficializza l'annunciato addio ai partenopei.
3: Io un mese fa ho detto, Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Non è che ridimensionamento o cambio di programma, non c'è stato niente, perché non ho voluto sapere niente, perché non mi interessava sapere niente, perché la decisione era stata presa da parte mia.
0: Formula 1, Kimi Antonelli cala il poker, reduce da 3 vittorie di fila, centra la 4ª nel Gran Premio del Canada, davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Dopo un avvincente duello col compagno di scuderia Russell, la sfida si decide per il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese. Sentiamo Antonelli.
4: Non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente, è stato un peccato per George, perché alla fine sarebbe stata una battaglia molto dura, comunque io ero attaccato, eravamo molto vicini, sinceramente. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare.
0: Tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. In 5 set Cina batte l'americano Pelka, Sonego il francese Herbert, fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi in campo 4 italiani, Derby, Cobolli, Pellegrino, Berrettini affronta l'ungherese Fucsovics, Jasmin Paolini debutta contro l'Ucraina, Jastremska. Domani l'esordio di Jannik Sinner con il francese Tabur. Basket, tutte a gara 5, le serie dei quarti di playoff ancora in corso. La Virtus Bologna passa 90-81-30 e porta la sfida sul 2-2, così come Tortona che in casa supera Venezia 89-71. Stasera la bella Brescia-Trieste eleggerà la sfidante di Milano in semifinale. Ciclismo, dopo una lunga fuga di un quartetto il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del giro. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La guerra USA-Iran, Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge. Ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale del presidente USA Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte e l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, così ha aggiunto la stessa stessa fonte.
7: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato su un'autostrada causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 80 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo verso nord in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
8: La cronaca ci porta nel Mantovano. Stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia. Due 25enni erano a cavalcioni nella stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro, un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
7: Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più niente da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso.
8: La politica. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
7: Ultima pagina, Firenze è la provincia in cui i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono questi i dati del nuovo report qualità della vita del Sole 24 Ore. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione under 35 raggiunge il 44%, oltre 10 punti sopra Agrigento, mentre Bologna si conferma capitale universitaria con un giovane su due laureato. Sul fronte degli anziani Trento primeggia nell'assistenza domiciliare e nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
10: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 11:34.
10: News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora lo stallo nella definizione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Rubio ha poi affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Israele ha sempre il diritto di difendersi, ogni paese al mondo ha questo diritto, quindi se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire, ha detto il segretario di Stato. Restiamo all'estero, un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato oggi su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest della capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dhaka verso la regione settentrionale in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì. La camion si è ribaltato e ha ucciso tutti sul colpo. Il funzionario ha aggiunto che la maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per la festività. In Italia adesso amministrative si vota fino alle 15, affluenza in lieve calo, il servizio della redazione.
14: Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi nei quasi 750 comuni italiani chiamati al voto. Si potrà votare fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Affluenza in neve calo. Ieri alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria a Salerno, in un test politico considerato cruciale per maggioranze e opposizioni a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche.
13: Due motociclisti sono morti la notte scorsa a Catania in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra le vie Umberto e Musumeci. A perdere la vita per il violento scontro tra una moto e uno scooter sono stati un catanese di 21 anni e un 23enne dello Sri Lanka. E sempre a Catania, durante un controllo in via Cavaliere nel rione di Picanello, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alta della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Lo sport e il calcio in Serie B, Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff. Il servizio della redazione.
14: Allo stadio Nicola Ceravolo, i Lombardi conquistano la vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di casa al 44esimo sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio al Lupower Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A.
13: Volley si chiude con la vittoria delle azzurre, il quadrangolare di Volley Aia Equilibrium Cup Women Elite disputato a Genova. Decisivo è stato il successo delle campionesse del mondo contro la Polonia 3-2 con i parziali di 26-24, 18-25, 25-22, 22-25 e 15-11. Al termine di un match molto combattuto durato oltre due ore di gioco, cambie compagne sono riuscite ad avere la meglio sulla nazionale polacca mantenendo viva la striscia di vittoria. L'MVP della competizione è andata alla centrale azzurra Linda Manfredini. Abbiamo terminato, a dopo.
9: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B, Lecce e Salvo. Sono i verdetti dell'ultima giornata di Serie A in una serata tanto emozionata in campo quanto complicata fuori. Il riferimento ai pesanti scontri prima del derby Torino-Juventus tra tifoserie opposte e con le forze dell'ordine. Negli incidenti un tifoso bianconero ha subito un trauma cranico, operato e ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. La gara è iniziata con un'ora di ritardo con gli ultra della Juventus che avevano chiesto non si giocasse minacciando invasione di campo. Torino-Juventus è finita 2-2, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e c'è Adams. La Juventus va in Europa League, dunque è fallito l'obiettivo Champions, così come il Milan, KO 2-1 a San Siro col Cagliari, vantaggio di Salamakers e reti di Borrelli e Juan Rodriguez per la vittoria dei sardi. Nel dopogara il mea culpa di Allegri è un tentativo di analisi della stagione da parte di Spalletti.
1: Siamo delusi, amareggiati, però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché siamo arrivati qui. Quindi ci meritiamo questa classifica. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, sicuramente il responsabile sono io di tutto questo.
2: Ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento.
0: La Roma passa 2-0 a Verona, dopo 7 anni torna in Champions, prima storica volta invece per il Como, 4-1 in trasferta sulla Cremonese che scende in B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, 1-0 anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli cala il poker, Reduce 15. Da 3 vittorie di fila c'entra la 4ª nel Gran Premio del Canada, davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. Cina batte l'americano Pelcassone con il francese Herbert, fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi derby Cobolli Pellegrino, Berrettini contro Fucsovic, Jasmine Paolini debutta con l'Ucraina Yastremska. Basket, tutte a gara 5, le serie dei quarti playoff ancora in corso. La Virtus Bologna passa 90-81 a 30 e porta la sfida sul 2-2, così come Tortona che supera Venezia 89-71. Stasera Brescia-Trieste legge la sfidante di Milano in semifinale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 11:41.
10: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La guerra USA-Iran, Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge. Ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale del presidente USA Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte e l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, così ha aggiunto la stessa fonte.
7: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato su un'autostrada causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 80 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo verso nord in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
8: La cronaca ci porta nel Mantovano. Stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia. Due 25enni erano a cavalcioni nella stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro, un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
7: Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più niente da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso.
8: La politica. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
7: Ultima pagina, Firenze è la provincia in cui i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono questi i dati del nuovo report Qualità della vita del Sole 24 Ore. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione under 35 raggiunge il 44%, oltre 10 punti sopra Agrigento, mentre Bologna si conferma capitale universitaria con un giovane su due laureato. Sul fronte degli anziani, Trento primeggia nell'assistenza domiciliare e nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
9: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Sport.
0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B, Lecce salvo. Sono i verdetti dell'ultima giornata di Serie A in una serata tanto emozionata in campo quanto complicata fuori. Il riferimento ai pesanti scontri prima del derby Torino-Juventus tra tifoserie opposte e con le forze dell'ordine. Negli incidenti un tifoso bianconero ha subito un trauma cranico, operato e ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. La gara è iniziata con un'ora di ritardo con gli ultra della Juventus che avevano chiesto non si giocasse, minacciando invasioni di campo. Torino-Juventus è finita 2-2, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadeic e Adams. La Juventus va in Europa League, dunque è fallito l'obiettivo Champions, così come il Milan, KO 2-1 a San Siro col Cagliari, vantaggio di Salemakers e reti di Borrelli e Juan Rodriguez per la vittoria dei sardi. Nel dopogara il mea culpa di Allegri è un tentativo di analisi della stagione da parte di Spalletti.
1: Siamo delusi, amareggiati, però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché siamo arrivati quinti, ci meritiamo questa classifica. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, sicuramente il responsabile sono io di tutto questo. Non è il momento di fare delle valutazioni, ma però dopo vanno fatte le valutazioni a 360 gradi.
2: Ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento. Per cui l'essenziale è rimetterci un po' di carattere dentro questa squadra, ci vuole.
0: La Roma passa 2-0 a Verona, segno Malen del Sharawi e dopo 7 anni torna in Champions. Prima storica volta invece per il Como, 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Doppietta di Dacuña, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Banda. 1-0 Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Al termine, in una conferenza stampa insieme al presidente De Laurentiis, Antonio Conte ufficializza l'annunciato addio ai partenopei.
3: Io un mese fa ho detto, Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Non è che ridimensionamento o cambio di programma, non c'è stato niente, perché non ho voluto sapere niente, perché non mi interessava sapere niente, perché la decisione era stata presa da parte mia.
0: Formula 1, Kimi Antonelli cala il poker, reduce da 3 vittorie di fila, centra la 4ª nel Gran Premio del Canada, davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Dopo un avvincente duello col compagno di scuderia Russell, la sfida si decide per il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese. Sentiamo Antonelli.
4: Non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente. È stato un peccato per George, perché alla fine sarebbe stata una battaglia molto dura. Comunque io ero attaccato, eravamo molto vicini. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare.
0: Tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. In 5 set Cina batte l'americano Pelka, Sonego il francese Herbert, fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi in campo 4 italiani, Derby, Cobolli, Pellegrino. Berrettini affronta l'ungherese Fucsovics, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Jastremska. Domani l'esordio di Jannik Sinner con il francese Tabur. Basket, tutte a gara 5, le serie dei quarti di playoff ancora in corso. La Virtus Bologna passa 90-81-30 e porta la sfida sul 2-2, così come Tortona che in casa supera Venezia 89-71. Stasera la bella Brescia Trieste eleggerà la sfidante di Milano in semifinale. Ciclismo, dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del giro. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Economy News.
11: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti, quasi un consumatore su 3, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 11 e 52 minuti.
10: News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora lo stallo nella definizione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Rubio ha poi affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Israele ha sempre il diritto di difendersi, ogni paese al mondo ha questo diritto, quindi se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire, ha detto il segretario di Stato. Restiamo all'estero. Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato oggi su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando l'autista ha perso il controllo del mezzo 83 km a nord-ovest della capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dhaka verso la regione settentrionale, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha, che cade giovedì. La camion si è ribaltato e ha ucciso tutti sul colpo. Il funzionario ha aggiunto che la maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per la festività. In Italia adesso amministrative, si vota fino alle 15, affluenza in lieve calo, il servizio della redazione.
14: Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi nei quasi 750 comuni italiani chiamati al voto. Si potrà votare fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Affluenza in neve calo. Ieri alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria a Salerno, in un test politico considerato cruciale per maggioranze e opposizioni a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche.
13: Due motociclisti sono morti la notte scorsa a Catania in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra le vie Umberto e Musumeci. A perdere la vita per il violento scontro tra una moto e uno scooter sono stati un catanese di 21 anni e un 23enne dello Sri Lanka. E sempre a Catania, durante un controllo in via Cavaliere nella rione di Picanello, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alta della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Lo sport e il calcio. In Serie B, Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff. Il servizio della redazione.
14: Allo stadio Nicola Ceravolo, i Lombardi conquistano la vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di Caso al 44esimo sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio al Power Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A.
13: Volley si chiude con la vittoria delle azzurre, il quadrangolare di Volley Aia Equilibrium Cup Women Elite disputato a Genova. Decisivo è stato il successo delle campionesse del mondo contro la Polonia 3-2 con i parziali di 26-24, 18-25, 25-22, 22-25 e 15-11. Al termine di un match molto combattuto durato oltre due ore di gioco, Cambia e compagne sono riuscite ad avere la meglio sulla nazionale polacca mantenendo viva la striscia di vittorie. L'MVP della competizione è andata alla centrale azzurra Linda Manfredini. Abbiamo terminato, a dopo.
5: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore, il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro due italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I due 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Meteo.
9: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La guerra USA-Iran, Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge. Ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale del presidente USA Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte e l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, così ha aggiunto la stessa fonte.
7: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato su un'autostrada causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 80 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo verso nord in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
8: E la cronaca ci porta nel Mantovano. Stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia. Due 25enni erano a cavalcioni nella stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina, a Ronco Ferraro, un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
7: Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più niente da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso.
8: La politica. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
7: Ultima pagina, Firenze è la provincia in cui i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono questi i dati del nuovo report qualità della vita del Sole 24 Ore. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione under 35 raggiunge il 44%, oltre 10 punti sopra Agrigento, mentre Bologna si conferma capitale universitaria con un giovane su due laureato. Sul fronte degli anziani, Trento primeggia nell'assistenza domiciliare e nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia.
8: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
0: News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora lo stallo nella definizione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Rubio ha poi affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Israele ha sempre il diritto di difendersi, ogni paese al mondo ha questo diritto, quindi se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire, ha detto il segretario di Stato. Restiamo all'estero. Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato oggi su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest della capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dhaka verso la regione settentrionale, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha, che cade giovedì. La camion si è ribaltato e ha ucciso tutti sul colpo. Il funzionario ha aggiunto che la maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per la festività. In Italia adesso amministrative, si vota fino alle 15, affluenza in lieve calo, il servizio della redazione.
3: Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi nei quasi 750 comuni italiani chiamati al voto. Si potrà votare fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Affluenza in neve calo. Ieri alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria a Salerno, in un test politico considerato cruciale per maggioranze e opposizioni a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche.
2: Due motociclisti sono morti la notte scorsa a Catania in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra le vie Umberto e Musumeci. A perdere la vita per il violento scontro tra una moto e uno scooter sono stati un catanese di 21 anni e un 23enne dello Sri Lanka. E sempre a Catania, durante un controllo in via Cavaliere nel rione di Picanello, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alta della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Lo sport e il calcio. In Serie B, Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff. Il servizio della redazione.
3: Allo stadio Nicola Ceravolo, i Lombardi conquistano la vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di casa al 44esimo sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio all'U-Power Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A.
2: Volley si chiude con la vittoria delle azzurre, il quadrangolare di Volley Aia Equilibrium Cup Women Elite disputato a Genova. Decisivo è stato il successo delle campionesse del mondo contro la Polonia 3-2 con i parziali di 26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11. Al termine di un match molto combattuto durato oltre due ore di gioco, Cambi e compagne sono riuscite ad avere la meglio sulla nazionale polacca mantenendo viva la striscia di vittoria. L'MVP della competizione è andata alla centrale azzurra Linda Manfredini. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Meteo.
4: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore, il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 12 e 10 minuti.
0: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra USA e Iran che consente di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato USA Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
3: I 2 attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalif Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
4: La cronaca: 2 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in 2 sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, i 2 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
3: A Norre, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri, il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'urto è avvenuto lungo una strada sterrata nella zona di Monte Guzzini. Il bambino sarebbe stato colpito dalla ruota posteriore ed è stato sbalzato a terra. Il padre risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto e il mezzo è stato sequestrato. I genitori hanno chiamato i soccorsi del 118, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
4: Estate alle porte con picchi roventi già a 35 gradi. Mercoledì la tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati ma con tendenza a un calo a partire da giovedì a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est. L'ondata di caldo anomalo sta interessando appunto tutta tutta l'Europa con picchi significativi in Francia.
3: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che pareggi nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato all'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como per la prima volta in Champions, alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
7: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti quasi un consumatore su tre, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 12 e 19 minuti.
0: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora lo stallo nella definizione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Rubio ha poi affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Israele ha sempre il diritto di difendersi, ogni paese al mondo ha questo diritto, quindi se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire, ha detto il segretario di Stato. Restiamo all'estero. Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato oggi su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest della capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dhaka verso la regione settentrionale, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha, che cade giovedì. Il camion si è ribaltato e ha ucciso tutti sul colpo. Il funzionario ha aggiunto che la maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per la festività. In Italia adesso amministrative, si vota fino alle 15, affluenza in lieve calo, il servizio della redazione.
9: Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi nei quasi 750 comuni italiani chiamati al voto. Si potrà votare fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Affluenza in neve calo. Ieri alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria a Salerno, in un test politico considerato cruciale per maggioranze e opposizioni a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche.
8: Due motociclisti sono morti la notte scorsa a Catania in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra le vie Umberto e Musumeci. A perdere la vita per il violento scontro tra una moto e uno scooter sono stati un catanese di 21 anni e un 23enne dello Sri Lanka. E sempre a Catania, durante un controllo in via Cavaliere nel rione di Picanello, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alta della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Lo sport e il calcio: in Serie B, Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff. Il servizio della redazione.
9: Allo stadio Nicola Ceravolo, i Lombardi conquistano la vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di Caso al 44esimo sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio all'U-Power Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A.
8: Volley si chiude con la vittoria delle azzurre, il quadrangolare di Volley Aia Equilibrium Cup Women Elite disputato a Genova. Decisivo è stato il successo delle campionesse del mondo contro la Polonia 3-2 con i parziali di 26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11. Al termine di un match molto combattuto durato oltre due ore di gioco, Cambi e compagne sono riuscite ad avere la meglio sulla nazionale polacca mantenendo viva la striscia di vittoria. L'MVP della competizione è andata alla centrale azzurra Linda Manfredini. Abbiamo terminato, a dopo.
5: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro due italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I due 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra USA e Iran che consente di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato USA Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
3: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
4: La cronaca, due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, i due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
3: A Norre, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'urto è avvenuto lungo una strada sterrata nella zona di Monte Guzzini. Il bambino sarebbe stato colpito dalla ruota posteriore ed è stato sbalzato a terra. Il padre risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto e il mezzo è stato sequestrato. I genitori hanno chiamato i soccorsi del 118, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
4: Estate alle porte con picchi roventi già a 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est. L'ondata di caldo anomalo sta interessando appunto tutta l'Europa, con picchi significativi in Francia.
3: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che pareggi nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como per la prima volta in Champions, alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora lo stallo nella definizione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Rubio ha poi affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Israele ha sempre il diritto di difendersi, ogni paese al mondo ha questo diritto, quindi se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire, ha detto il segretario di Stato. Restiamo all'estero. Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato oggi su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando l'autista ha perso il controllo del mezzo 83 km a nord-ovest della capitale Dhaka. Il camion tra trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dacca verso la regione settentrionale in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì. La camion si è ribaltato e ha ucciso tutti sul colpo. Il funzionario ha aggiunto che la maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per la festività. In Italia adesso amministrative si vota fino alle 15, affluenza in lieve calo, il servizio della redazione.
9: Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi nei quasi 750 comuni italiani chiamati al voto. Si potrà votare fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Affluenza in neve calo. Ieri alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria a Salerno, in un test politico considerato cruciale per maggioranze e opposizioni a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche.
8: Due motociclisti sono morti la notte scorsa a Catania in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra le vie Umberto e Musumeci. A perdere la vita per il violento scontro tra una moto e uno scooter sono stati un catanese di 21 anni e un 23enne dello Sri Lanka. E sempre a Catania, durante un controllo in via Cavaliere nella rione di Picanello, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alta della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Lo sport e il calcio in Serie B, Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff. Il servizio della redazione.
9: Allo stadio Nicola Ceravolo, i lombardi conquistano la vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di casa al 44esimo sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio al Lupauer Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A.
8: Volley si chiude con la vittoria delle azzurre, il quadrangolare di Volley Aia Equilibrium Cup Women Elite disputato a Genova. Decisivo è stato il successo delle campionesse del mondo contro la Polonia 3-2 con i parziali di 26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11. Al termine di un match molto combattuto durato oltre due ore di gioco, Cambi e compagne sono riuscite ad avere la meglio sulla nazionale polacca mantenendo viva la striscia di vittoria. L'MVP della competizione è andata alla centrale azzurra Linda Manfredini. Abbiamo terminato, a dopo.
0: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
2: Sono le 12 e 34 minuti.
0: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata, ma le speranze sono state subito gelate da Teheran. Il servizio è di Alessio Galea.
13: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrà verrebbero negoziati in un periodo successivo. Nella bozza, riferisce il sito americano Axios, si prevede una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane e deroghe alle sanzioni su Teheran. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
1: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale diretta verso la striscia di Gaza. Erano stati persi i contatti ieri pomeriggio dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. L'intreccio fra automazione, robotica e intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente la struttura stessa del lavoro, scrive ancora il pontefice, che chiede di disarmare l'intelligenza artificiale e di promuovere la dignità. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
14: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Un test piuttosto esteso al quale guardano con attenzione anche i partiti nazionali in vista delle elezioni politiche previste nel 2027. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89 rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Ricordiamo che per votare occorrono la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i municipi sono previste aperture straordinarie per il rilascio di documenti eventualmente mancanti.
1: Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina a Roncoferraro, nel Mantovano. I due 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato, ferito l'autista. Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Quarta vittoria consecutiva e l'allungo al comando della classifica piloti. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. L'ultima perla è il trionfo nel Gran Premio del Canada dopo un duello spettacolare con il compagno di scuderia Russell. Il 19enne bolognese della Mercedes non si accontenta e dà appuntamento a Monte Carlo.
15: Sicuramente è una pista dove lui è sempre andato forte e dove ha sempre fatto un po' di differenza, quindi essere vicino a lui anche in momenti più veloce è sicuramente un buon segno. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Meteo.
5: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore, il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12. E 43 minuti.
0: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra USA e Iran che consente di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato USA Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
3: I 2 attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalif Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
4: La cronaca: 2 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in 2 sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, i 2 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
3: A Norre, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'urto è avvenuto lungo una strada sterrata nella zona di Monte Guzzini. Il bambino sarebbe stato colpito dalla ruota posteriore ed è stato sbalzato a terra. Il padre risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto e il mezzo è stato sequestrato. I genitori hanno chiamato i soccorsi del 118, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
4: Estate alle porte con picchi roventi già a 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est. L'ondata di caldo anomalo sta interessando appunto tutta l'Europa con picchi significativi in Francia.
3: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che pareggi nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato all'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como per la prima volta in Champions, alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
7: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti quasi un consumatore su tre, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 53 minuti.
0: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora lo stallo nella definizione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Rubio ha poi affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Israele ha sempre il diritto di difendersi, ogni paese al mondo ha questo diritto, quindi se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire, ha detto il segretario di Stato. Restiamo all'estero. Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato oggi su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando l'autista ha perso il controllo del mezzo, 83 km a nord-ovest della capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dhaka verso la regione settentrionale, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha, che cade giovedì. Il camion si è ribaltato e ha ucciso tutti sul colpo. Il funzionario ha aggiunto che la maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per la festività. In Italia adesso amministrative, si vota fino alle 15, affluenza in lieve calo. Il servizio della redazione.
9: Hanno il reparto alle 7 di questa mattina i seggi nei quasi 750 comuni italiani chiamati al voto. Si potrà votare fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Affluenza in neve calo. Ieri alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria a Salerno, in un test politico considerato cruciale per maggioranze e opposizioni a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche. critiche.
8: Due motociclisti sono morti la notte scorsa a Catania in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra le vie Umberto e Musumeci. A perdere la vita per il violento scontro tra una moto e uno scooter sono stati un catanese di 21 anni e un 23enne dello Sri Lanka. E sempre a Catania, durante un controllo in via Cavaliere nel rione di Picanello, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alta della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Lo sport e il calcio: in Serie B, Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff. Il servizio della redazione.
9: Allo stadio Nicola Ceravolo i Lombardi conquistano la vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di Caso al 44esimo sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio al Lu Power Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A.
8: Volley si chiude con la vittoria delle azzurre, il quadrangolare di Volley Aia Equilibrium Cup Women Elite disputato a Genova. Decisivo è stato il successo delle campionesse del mondo contro la Polonia 3-2 con i parziali di 26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11. Al termine di un match molto combattuto, durato oltre due ore di gioco, Cambi e compagne sono riuscite ad avere la meglio sulla nazionale polacca mantenendo viva la striscia di vittoria. L'MVP della competizione è andata alla centrale azzurra Linda Manfredini. Abbiamo terminato, a dopo.
0: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
13: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
1: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
14: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
1: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera: 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13.
0: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La politica, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simboliche. Da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
3: La guerra Stati Uniti-Iran, trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Ormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
4: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
3: La cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Gua a Zimella, in provincia di Verona. Il giovane stava trascorrendo il pomeriggio di ieri con alcuni amici facendo il bagno. Secondo le prime ricostruzioni, durante alcuni tuffi nella zona adiacente al vecchio mulino, il giovane non sarebbe più riemerso. Il 15enne è stato localizzato in serata intorno alle 23 sul fondale, a circa 2 metri di profondità, e recuperato nella notte.
4: Cresce di giorno in giorno l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.

0: per 1-0 sul Genoa. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei Lariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
1: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante alla storia del Como, per la città, per tanti giocatori che iniziano adesso la sua carriera. Come si vince e con chi si vince per me è la cosa più importante. Abbiamo provato di creare una famiglia vera, e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, un'emozione forte oggi.
0: E prima della turbolenta serata sul prato del Maradona, il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria. De misura, perché nonostante le molte occasioni è solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese, che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'altoatesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell dopo un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica piloti a 43 punti. Non il modo in cui volevo vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul podio con lui Hamilton e Verstappen, secondo e terzo. Quarta l'altra rossa di Leclerc, un risultato che dà tanta speranza alle parole del britannico della Ferrari. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 13:07.
2: News.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge, ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale da parte del presidente americano Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte, l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, aggiunto la stessa fonte, la servizio della redazione.
5: Resta ancora sospesa la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso mentre proseguono le trattative. Donald Trump invita la calma e dice: non ho fretta, il tempo della nostra parte, spiega il tycoon. Da Teheran però arrivano nuovi avvertimenti. Secondo lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'intesa potrebbe saltare. Secondo il segretario di Stato Rubio, un accordo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Intanto il prezzo del petrolio cala di oltre il 5% sui mercati internazionali.
4: Nuova triste beffa per le vittime del rogo di Capodanno a Crans Montanai, giallo sui soldi di un concerto di beneficenza. L'evento è stato organizzato il 22 aprile a Losanna per sostenere in parte i parenti dei ragazzi coinvolti, ma di quei proventi sembrano essersi perse le tracce. Gli organizzatori dicono invece di aver effettuato i regolari versamenti. A sollevare il caso un'inchiesta del quotidiano svizzero Tages-Anzeiger, ripresa da Il Messaggero. Quei fondi non sono mai arrivati, anche i parenti dei ragazzi dicono di non aver ricevuto nulla, nonostante quanto dichiarato dagli organizzatori. Ubriaco e drogato alla guida a Milano, concessi domiciliari al pilota della strada e al servizio della redazione.
6: Ma agli arresti domiciliari l'uomo che a Milano ha investito e ucciso una donna di 75 anni ferendo gravemente la sorella. Il 39enne era positivo ad alcol e droga quando si è costituito alla polizia locale, accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida sotto effetto di stupefacenti. La vittima, Alfonso Curiale, era arrivata dalla Sicilia per assistere la sorella malata.
4: Armi e droga, maxi blitz sull'asse Salerno-Zagabria. La polizia italiana e quella croata hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP di Salerno su richiesta della locale procura distrettuale antimafia. I reati contestati vanno dall'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione nello Stato italiano di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, lesioni personali, violenza privata aggravati dal metodo mafioso, accesso indebito adibito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Guardia di Finanza di Barletta ha sequestrato circa 5.000 false pizze e pinze spacciate per Made in Italy, ma in realtà riportate e importate dall'estero. Due persone sono indagate dalla Procura di Trani con le accuse di introduzione nel territorio italiano di prodotti alimentari recanti indicazioni e denominazioni di origine contraffatte. Si tratta di un autotrasportatore, il destinatario del

0: La merce per lo più alimenti da forno come pinze e pizze, la scoperta a bordo del tir sbarcato dall'Albania. Una notizia di economia in chiusura, le aspettative di un'imminente tregua tra Stati Uniti e Iran frenano i rendimenti dei titoli di Stato mantenendo però i differenziali invariati. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi sale infatti a 712,8 punti con il rendimento annuo italiano in calo di 6,8 punti al 3,7%. Quello tedesco torna sotto la soglia del 3% con un calo di 5,5 punti al 2,98% e quello francese di 6,6 punti al 3,6%, invariato il rendimento britannico al 4,9% così come quello americano al 4,56%. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo. Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo. Dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
4: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti quasi un consumatore su tre, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 13 e 17 minuti.
5: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata, ma le speranze sono state subito gelate da Teheran. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Nella bozza, riferisce il sito americano Axios, si prevede una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane e deroghe alle sanzioni su Teheran. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
2: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale diretta verso la striscia di Gaza. Erano stati persi i contatti ieri pomeriggio dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. L'intreccio fra automazione, robotica e intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente la struttura stessa del lavoro, scrive ancora il pontefice, che chiede di disarmare l'intelligenza artificiale e di promuovere la dignità. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali, in calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
8: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Un test piuttosto esteso al quale guardano con attenzione anche i partiti nazionali in vista delle elezioni politiche previste nel 2027. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Ricordiamo che per votare occorrono la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i municipi sono previste aperture straordinarie per il rilascio di documenti eventualmente mancanti.
2: Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina a Roncoferraro, nel Mantovano. I due 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato, ferito l'autista. Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Quarta vittoria consecutiva e l'allungo al comando della classifica piloti. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. L'ultima perla è il trionfo nel Gran Premio del Canada dopo un duello spettacolare con il compagno di scuderia Russell. Il 19enne bolognese della Mercedes non si accontenta e dà appuntamento a Monte Carlo.
9: Sicuramente è una pista dove lui è sempre andato forte e dove ha sempre fatto un po' di differenza, quindi essere vicino a lui anche in momenti più veloce è sicuramente un buon segno. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Meteo.
1: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
2: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio di Nicola Compagnone.
8: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
2: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Sport.
10: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La folle domenica di Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti e in Champions League assieme all'Inter dello Scudetto andranno Napoli, come previsto, Roma e Como, mentre Milan e Juventus beffate finiscono in Europa League. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan con un gol iniziale di Salmakers, ma i rossoneri si fanno rimontare con due reti dal Cagliari. Escono non solo dalla Champions, ma pure da San Siro tra i fischi assordanti della gente. La Juventus pareggia invece 2-2 il derby col Torino, ma non basta e c'è anche un tifoso grave in ospedale per gli scontri prepartita. Visibilmente rammaricato Max Allegri. Sentiamo le sue parole in conferenza stampa.
11: Siamo delusi, amareggiati per il risultato della mancata qualificazione in Champions. È stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto perché hanno sempre messo il cuore in campo. Però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica.
10: A conquistare l'Europa che conta è la Roma di Gasperini che si impone 2-0 a Verona e a sorpresa il Como che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4-1 la Cremonese spedendola in Serie B con il Lecce che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei Lariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
12: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante alla storia del Como, per la città, per tanti giocatori che iniziano adesso la sua carriera. Come si vince e con chi si vince per me è la cosa più importante. Abbiamo provato di creare una famiglia vera e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, un'emozione forte oggi.
10: E prima della turbolenta serata sul prato del Maradona il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria. De misura perché nonostante le molte occasioni è solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane. Di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini che sfida Marton Fucsovic. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'altoatesino inizia un'altra scalata all'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell dopo un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica piloti a 43 punti. Non il modo in cui volevo vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul podio con lui Hamilton e Verstappen, secondo e terzo. Quarta l'altra rossa di Leclerc, un risultato che dà tanta speranza alle parole del britannico della Ferrari. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
1: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: La politica, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simboliche, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
10: La guerra Stati Uniti-Iran, trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
13: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
10: La cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Gua a Zimella, in provincia di Verona. Il giovane stava trascorrendo il pomeriggio di ieri con alcuni amici facendo il bagno. Secondo le prime ricostruzioni, durante alcuni tuffi nella zona adiacente al vecchio mulino, il giovane non sarebbe più riemerso. Il 15enne è stato localizzato in serata intorno alle 23 sul fondale, a circa 2 metri di profondità, e recuperato nella notte.
13: Cresce di giorno in giorno l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
10: Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'altoatesino inizia un'altra scalata all'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
5: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13 e 34 minuti.
5: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge, ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale da parte del presidente americano Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte, l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, aggiunto la stessa fonte il servizio della redazione.
17: Resta ancora sospesa la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso mentre proseguono le trattative. Donald Trump invita la calma e dice non ho fretta, il tempo è dalla nostra parte, spiega il tycoon. Da Teheran però arrivano nuovi avvertimenti. Secondo lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'intesa potrebbe saltare. Secondo il segretario di Stato Rubio, un accordo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Intanto il prezzo del petrolio cala di oltre il 5% sui mercati internazionali.
0: Nuova triste beffa per le vittime del rogo di Capodanno a Crans Montana, il giallo sui soldi di un concerto di beneficenza. L'evento è stato organizzato il 22 aprile a Losanna per sostenere in parte i parenti dei ragazzi coinvolti, ma di quei proventi sembrano essersi perse le tracce. Gli organizzatori dicono invece di aver effettuato i regolari versamenti. A sollevare il caso un'inchiesta del quotidiano svizzero Tages-Anzeiger ripresa da Il Messaggero. Quei fondi non sono mai arrivati, anche i parenti dei ragazzi dicono di non aver ricevuto nulla, nonostante quanto dichiarato dagli organizzatori. Ubriaco e drogato alla guida a Milano, concessi domiciliari al pilota della strada e al servizio della redazione.
18: Ma agli arresti domiciliari l'uomo che a Milano ha investito e ucciso una donna di 75 anni ferendo gravemente la sorella. Il 39enne era positivo ad alcol e droga quando si è costituito alla polizia locale, accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida sotto effetto di stupefacenti. La vittima, Alfonso Curiale, era arrivata dalla Sicilia per assistere la sorella malata.
0: Armi e droga, maxi blitz sull'asse Salerno-Zagabria. La polizia italiana e quella croata hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP di Salerno su richiesta della locale procura distrettuale antimafia. I reati contestati vanno dall'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione nello Stato italiano di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, lesioni personali, violenza privata aggravati dal metodo mafioso, accesso in debito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Guardia di Finanza di Barletta ha sequestrato circa 5.000 false pizze e pinze spacciate per Made in Italy, ma in realtà riportate e importate dall'estero. Due persone sono indagate dalla procura di Trani con le accuse di introduzione nel territorio italiano di prodotti alimentari recanti indicazioni e denominazioni di origine contraffatte. Si tratta di un autotrasportatore, il destinatario della merce, per lo più alimenti da forno come pinze e pizze. La scoperta a bordo del tir sbarcato dall'Albania. Notizia di economia in chiusura. Le aspettative di un'imminente tregua tra Stati Uniti e Iran frenano i rendimenti dei titoli di Stato, mantenendo però i differenziali invariati. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi sale infatti a 712,8 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,8 punti al 3,7%. Quello tedesco torna sotto la soglia del 3% con un calo di 5,5 punti al 2,98% e quella francese di 6,6 punti al 3,6%, invariato il rendimento britannico al 4,9%, così come quello americano al 4,56%. Abbiamo terminato, a dopo.
5: Meteo.
1: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore, il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 13 e 41 minuti.
5: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata, ma le speranze sono state subito gelate da Teheran. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Nella bozza, riferisce il sito americano Axios, si prevede una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane e deroghe alle sanzioni su Teheran. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
2: Sono stati trasferiti a Bengasi 2 attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale diretta verso la striscia di Gaza. Erano stati persi i contatti ieri pomeriggio dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. L'intreccio fra automazione, robotica e intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente la struttura stessa del lavoro, scrive ancora il pontefice, che chiede di disarmare l'intelligenza artificiale e di promuovere la dignità. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali, in calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
8: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Un test piuttosto esteso al quale guardano con attenzione anche i partiti nazionali in vista delle elezioni politiche previste nel 2027. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Ricordiamo che per votare occorrono la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i municipi sono previste aperture straordinarie per il rilascio di documenti eventualmente mancanti.
2: Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina a Roncoferraro, nel Mantovano. I due 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato, ferito l'autista. Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Quarta vittoria consecutiva e l'allungo al comando della classifica piloti. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. L'ultima perla è il trionfo nel Gran Premio del Canada dopo un duello spettacolare con il compagno di scuderia Russell. Il 19enne bolognese della Mercedes non si accontenta e dà appuntamento a Monte Carlo.
9: Sicuramente è una pista dove lui è sempre andato forte e dove ha sempre fatto un po' di differenza, quindi essere vicino a lui anche in momenti più veloci è sicuramente un buon segno. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Meteo.
1: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
10: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La folle domenica di Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti e in Champions League, assieme all'Inter dello scudetto, andranno Napoli, come previsto, Roma e Como, mentre Milan e Juventus beffate finiscono in Europa League. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan con un gol iniziale di Salmakers, ma i rossoneri si fanno rimontare con due reti dal Cagliari. Escono non solo dalla Champions, ma pure da San Siro tra i fischi assordanti della gente. La Juventus pareggia invece 2-2 il derby col Torino, ma non basta. C'è anche un tifoso grave in ospedale per gli scontri prepartita. Visibilmente rammaricato Max Allegri. Sentiamo le sue parole in conferenza stampa.
11: Siamo delusi, amareggiati per il risultato della mancata qualificazione in Champions. È stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente. L'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo. Però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica.
10: A conquistare l'Europa che conta è la Roma di Gasperini, che si impone 2-0 a Verona, e a sorpresa il Como, che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4-1 la Cremonese, spedendola in Serie B, con il Lecce che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei Lariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
12: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, ha la storia del Como, per la città, per tanti giocatori che iniziano adesso la sua carriera. Come si vince vince e con chi si vince per me è la cosa più importante. Abbiamo provato di creare una famiglia vera, e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, un'emozione forte oggi.
10: E prima della turbolenta serata sul prato del Maradona, il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria. De mesura, perché nonostante le molte occasioni è solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese, che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con quattro italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'alto atesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell dopo un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica piloti a 43 punti. Non il modo in cui volevo vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul podio con lui Hamilton e Verstappen, secondo e terzo. Quarta l'altra rossa di Leclerc, un risultato che dà tanta speranza alle parole del britannico della Ferrari. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
19: Economy News.
4: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti, quasi un consumatore su tre, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 13 e 54 minuti.
5: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: La politica, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simboliche. Da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
10: La guerra Stati Uniti-Iran, trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Ormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
13: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
10: La cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Gua a Zimella, in provincia di Verona. Il giovane stava trascorrendo il pomeriggio di ieri con alcuni amici facendo il bagno. Secondo le prime ricostruzioni, durante alcuni tuffi nella zona adiacente al vecchio mulino, il giovane non sarebbe più riemerso. Il 15enne è stato localizzato in serata intorno alle 23 sul fondale, a circa 2 metri di profondità, e recuperato nella notte.
13: Cresce di giorno in giorno l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
10: Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'altoatesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
5: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
2: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio di Nicola Compagnone.
8: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
2: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 ed un minuto.
5: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver frenato sull'imminenza dell'accordo con gli Stati Uniti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha puntualizzato che il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra in questa fase. Non stiamo discutendo dettagli sulla questione nucleare, ha detto. Intanto, dopo quasi 3 mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Riporta Reuters. La nave metaniera Fuwairit, battente bandiera delle Bahamas, ha attraversato oggi il corridoio d'acqua tra Iran e Oman. La nave dovrebbe essere scaricata in Pakistan domani. Nuova escalation nella guerra intanto in Ucraina con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
17: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili, almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
0: Hanno superato quota 1.000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo. Dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti. Stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali andando anche oltre la confinante Uganda sarebbe concreta, sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani con una curva di crescita di casi giudicata molto rapida. Tragedia a Mantova dove 2 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Ron Roncoferraro. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I due giovani si stavano recando al lavoro. Screening tumori, un vero e proprio successo, ma anche un grande risultato per l'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pascale di Napoli nell'ambito di Tennis and Friends sul lungomare di Napoli. Il bilancio parla di 480 prestazioni effettuate e 25 potenziali casi positivi individuati. Due giornate intense dedicate alla salute che hanno confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento decisivo nella lotta ai tumori. L'iniziativa si è quindi confermata non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche un presidio concreto di salute pubblica capace di avvicinare i cittadini ai controlli e favorire diagnosi tempestive che possono salvare vite. Notizia di sport in chiusura: il calcio, apprensione per Lionel Messi che ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Philadelphia Union per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, a più tardi.
19: Meteo.
1: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione

0: dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I due 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 14 e 7 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La politica in primo piano, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
3: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere di rendita.
4: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
3: Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio annuncia invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
4: Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
3: Il calcio: sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
1: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
1: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
6: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti, quasi un consumatore su tre, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi, questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 14 e 18 minuti.
5: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver frenato sull'imminenza dell'accordo con gli Stati Uniti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha puntualizzato che il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra. In questa fase non stiamo discutendo dettagli sulla questione nucleare, ha detto. Intanto, dopo quasi tre mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Lo riporta Reuters. La nave metaniera Fuwairit, battente bandiera delle Bahamas, ha attraversato oggi il corridoio d'acqua tra Iran e Oman. La nave dovrebbe essere scaricata in Pakistan domani. Nuova escalation nella guerra intanto in Ucraina con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
8: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili, almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
7: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore tre volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo. Dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti. Stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio due giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali andando anche oltre la confinante Uganda sarebbe concreta, sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani con una curva di crescita di casi giudicata molto rapida. Tragedia a Mantova, dove due 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Ronco Ferraro. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I due giovani si stavano recando al lavoro. Screening tumori, un vero e proprio successo, ma anche un grande risultato per l'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pascale di Napoli nell'ambito di Tennis and Friends sul lungomare di Napoli. Il bilancio parla di 400 180 prestazioni effettuate e 25 potenziali casi positivi individuati. Due giornate intense dedicate alla salute che hanno confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento decisivo nella lotta ai tumori. L'iniziativa si è quindi confermata non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche un presidio concreto di salute pubblica capace di avvicinare i cittadini ai controlli e favorire diagnosi tempestive che possono salvare vite. Notizia di sport in chiusura: il calcio, apprensione per Lionel Messi che ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Philadelphia Union per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La politica in primo piano, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
9: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, le l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
10: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
9: Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio annuncia invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
10: Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
9: Il calcio: sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii, e il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
11: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver frenato sull'imminenza dell'accordo con gli Stati Uniti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha puntualizzato che il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra in questa fase. Non stiamo discutendo dettagli sulla questione nucleare, ha detto. Intanto, dopo quasi 3 mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Lo riporta Reuters. La nave metaniera Fuwairit, battente bandiera delle Bahamas, ha attraversato oggi il corridoio d'acqua tra Iran e Oman. La nave dovrebbe essere scaricata in Pakistan domani. Nuova escalation nella guerra intanto in Ucraina, con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
8: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili. Almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
7: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo. Dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti, stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali, andando anche oltre la confinante Uganda, sarebbe concreta. Sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani, con una curva di crescita di casi giudicata molto rapida. Tragedia a Mantova, dove 2 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Ron Francoferraro. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I due giovani si stavano recando al lavoro. Screening tumori, un vero e proprio successo, ma anche un grande risultato per l'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pascale di Napoli nell'ambito di Tennis and Friends sul lungomare di Napoli. Il bilancio parla di 480 prestazioni effettuate e 25 potenziali casi positivi individuati. Due giornate intense dedicate alla salute che hanno confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento decisivo nella lotta ai tumori. L'iniziativa si è quindi confermata non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche un presidio concreto di salute pubblica capace di avvicinare i cittadini ai controlli e favorire diagnosi tempestive che possono salvare vite. Notizia di sport in chiusura: il calcio, apprensione per Lionel Messi che ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Philadelphia Union per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
0: Sono le 14 e 32 minuti.
5: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La politica in primo piano, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
9: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
10: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
9: Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio annuncia invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
10: Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
9: Il calcio. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in caso casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii e il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
11: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
1: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
1: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 14 e 39 minuti.
5: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver frenato sull'imminenza dell'accordo con gli Stati Uniti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha puntualizzato che il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra. In questa fase non stiamo discutendo dettagli sulla questione nucleare, ha detto. Intanto, dopo quasi 3 mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. L'ho riporta Reuters. La nave metaniera Fu Airit, battente bandiera delle Bahamas, ha attraversato oggi il corridoio d'acqua tra Iran e Oman. La nave dovrebbe essere scaricata in Pakistan domani. Nuova escalation nella guerra intanto in Ucraina con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
8: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili. Almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
7: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti. Stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali, andando anche oltre la confinante Uganda, sarebbe concreta. Sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani con una curva di crescita di casi giudicata molto rapida. Tragedia a Mantova, dove 2 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Ronco Ferraro. I 2 giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I 2 giovani si stavano recando al lavoro. Screening tumori, un vero e proprio successo, ma anche un grande risultato per l'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pascale di Napoli nell'ambito di Tennis and Friends sul lungomare di Napoli. Il bilancio parla di 480 prestazioni effettuate, 25 potenziali casi positivi individuati, 2 giornate intense dedicate alla salute che hanno confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento decisivo nella lotta ai tumori. L'iniziativa si è quindi confermata non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche un presidio concreto di salute pubblica, capace di avvicinare i cittadini ai controlli e favorire diagnosi tempestive che possono salvare vite. Notizia di sport, in chiusura il calcio, apprensione per Lionel Messi che ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Philadelphia Union per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo.
11: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli scontri pre-derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta intanto ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo lo spoglio si eleggono 744 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia.
14: provincia. Tra i capoluoghi, 5 avevano sindaci di centrodestra e 8 di centrosinistra. I restanti 5 erano guidati da sindaci provenienti da liste civiche. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. La Global Sumund Flotilla, dopo il fermo da parte delle forze marine israeliane la settimana scorsa dei 430 attivisti a bordo delle loro imbarcazioni avvenuto in acque internazionali, ora rimane bloccato anche il convoglio terrestre della stessa organizzazione umanitaria Fermi in Libia. 10 attivisti poi, tra cui 2 italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, hanno tentato l'ingresso in Cirenaica controllato dalle milizie del generale Haftar, che hanno arrestato i 10 membri della Global Sumund accusandoli di immigrazione illegale. Ora sono davanti ad un giudice, saranno liberati presto, assicurato poco fa il ministro degli esteri Tajani, che rimane in stretto contatto con il nostro consolato a Bengasi. Tennis, primo turno del Roland Garros, Berrettini supera e rimonta all'ungherese Fucsovics 3-1 dalle 16.30 in campo Cobolli e Pellegrino nel derby azzurro. Domani l'esordio di Sinner contro il francese Trabur. Tra le donne avanza Paolini 2-0 contro l'Ucraina Jastremska. Se la vedrà con l'Argentina Sierra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti, quasi un consumatore su 3, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 14 e 49 minuti.
5: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La politica è in primo piano, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
9: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
10: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
9: Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio annuncia invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
10: Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
9: Il calcio. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. Il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
1: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani che...
5: Meteo.
11: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver frenato sull'imminenza dell'accordo con gli Stati Uniti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha puntualizzato che il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra in questa fase. Non stiamo discutendo dettagli sulla questione nucleare, ha detto. Intanto, dopo quasi tre mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Lo riporta Reuters. La nave metaniera Fuwairit, battente bandiera delle Bahamas, ha attraversato oggi il corridoio d'acqua tra Iran e Oman. La nave dovrebbe essere scaricata in Pakistan domani. Nuova escalation nella guerra intanto in Ucraina, con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
8: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili. Almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
7: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo. Dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti, stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali, andando anche oltre la confinante Uganda, sarebbe concreta. Sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani, con una curva di crescita di casi giudicata molto rapida. Tragedia a Mantova, dove 2 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Ronco Ferraro. I 2 giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I 2 giovani si stavano recando al lavoro. Screening tumori, un vero e proprio successo, ma anche un grande risultato per l'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pascale di Napoli nell'ambito di Tennis and Friends sul lungomare di Napoli. Il bilancio parla di 480 prestazioni effettuate e 25 potenziali casi positivi individuati. 2 giornate intense dedicate alla salute che hanno confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento decisivo nella lotta ai tumori. L'iniziativa si è quindi confermata non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche un presidio concreto di salute pubblica, capace di avvicinare i cittadini ai controlli e favorire diagnosi tempestive che possono salvare vite. Notizia di sport, in chiusura il calcio, apprensione per Lionel Messi che ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Philadelphia Union per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: News.
15: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra gli elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. E resta ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. Il 36enne ha riportato un trauma cranico provocato dal lancio di un oggetto. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo ci sarà lo spoglio, si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza di quasi il 4% ieri sera. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas. La presentazione oggi nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. È tutto da Nicola Di Muro.
5: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
0: Sono le 15.
5: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver frenato sull'imminenza dell'accordo con gli Stati Uniti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha puntualizzato che il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra in questa fase. Non stiamo discutendo dettagli sulla questione nucleare, ha detto. Intanto, dopo quasi tre mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Lo riporta Reuters. La nave metaniera Fuwairit, battente bandiera delle Bahamas, ha attraversato oggi il corridoio d'acqua tra Iran e Oman. La nave dovrebbe essere scaricata in Pakistan domani. Nuova escalation nella guerra intanto in Ucraina con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
8: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili, almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
7: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo. Dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti, stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali, andando anche oltre la confinante Uganda, sarebbe concreta. Sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani con una curva di crescita di casi giudicata molto rapida. Tragedia a Mantova, dove 2 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Ronco Ferraro. I 2 giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I 2 giovani si stavano recando al lavoro. Screening tumori, un vero e proprio successo, ma anche un grande risultato per l'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pascale di Napoli nell'ambito di Tennis and Friends sul lungomare di Napoli. Il bilancio parla di 480 prestazioni effettuate, 25 potenziali casi positivi individuati, 2 giornate intense dedicate alla salute che hanno confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento decisivo nella lotta ai tumori. L'iniziativa si è quindi confermata non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche un presidio concreto di salute pubblica, capace di avvicinare i cittadini ai controlli e favorire diagnosi tempestive che possono salvare vite. Notizia di sport, in chiusura il calcio, apprensione per Lionel Messi che ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Philadelphia Union per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo.
11: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
15: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra gli elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. E resta ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. Il 36enne ha riportato un trauma cranico provocato dal lancio di un oggetto. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo ci sarà lo spoglio, si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza di quasi il 4% ieri sera. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas. La presentazione oggi nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. È tutto da Nicola De Muro.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 15. E 6 minuti.
5: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione

0: intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
1: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Samud Fotilia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
0: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, e il ministro degli esteri Abbas Araghchi si trovano a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati.
1: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti.
0: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord e in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli scontri pre-derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta intanto ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo, che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo lo spoglio si eleggono 744 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Tra i capoluoghi 5 avevano sindaci di centrodestra e 8 di centrosinistra. I restanti 5 erano guidati da sindaci provenienti da liste civiche. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. La Global Samud Flotilla, dopo il fermo da parte delle forze marine israeliane la settimana scorsa dei 430 attivisti a bordo delle loro imbarcazioni avvenuto in acque internazionali, ora rimane bloccato anche il convoglio terrestre della stessa organizzazione umanitaria Fermi in Libia. 10 attivisti poi, tra cui 2 italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, hanno tentato l'ingresso in Cirenaica controllato dalle milizie del generale Haftar, che hanno arrestato i 10 membri della Global Samud accusandoli di immigrazione illegale. Ora sono davanti ad un giudice, saranno liberati presto, assicurato poco fa il ministro degli esteri Tajani, che rimane in stretto contatto con il nostro consolato a Bengasi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità.

0: eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
2: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti, quasi un consumatore su tre, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 15 e 15 minuti.
1: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver frenato sull'imminenza dell'accordo con gli Stati Uniti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha puntualizzato che il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra in questa fase. Non stiamo discutendo dettagli sulla questione nucleare, ha detto. Intanto, dopo quasi tre mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Lo riporta Reuters. La nave metaniera Fuwairit, battente bandiera delle Bahamas, ha attraversato oggi il corridoio d'acqua tra Iran e Oman. La nave dovrebbe essere scaricata in Pakistan domani. Nuova escalation nella guerra intanto in Ucraina con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
5: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili. Almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
4: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti. Stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali, andando anche oltre la confinante Uganda, sarebbe concreta. Sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani con una curva di crescita di casi giudicata molto rapida. Tragedia a Mantova, dove 2 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Roncoferraro. I 2 giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I 2 giovani si stavano recando al lavoro. Screening tumori, un vero e proprio successo, ma anche un grande risultato per l'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pascale di Napoli nell'ambito di Tennis and Friends sul lungomare di Napoli. Il bilancio parla di 480 prestazioni effettuate, 25 potenziali casi positivi individuati, 2 giornate intense dedicate alla salute che hanno confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento decisivo nella lotta ai tumori. L'iniziativa si è quindi confermata non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche un presidio concreto di salute pubblica capace di avvicinare i cittadini ai controlli e favorire diagnosi tempestive che possono salvare vite. Notizia di sport in chiusura: il calcio, apprensione per Lionel Messi che ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Philadelphia Union per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
6: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra gli elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. E resta ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. Il 36enne ha riportato un trauma cranico provocato dal lancio di un oggetto. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo ci sarà lo spoglio, si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza di quasi il 4% ieri sera. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas. La presentazione oggi nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. È tutto da Nicola De Mura.
1: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
8: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
9: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flotilla per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
8: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi si trovano a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati.
9: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti.
8: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo. Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver frenato sull'imminenza dell'accordo con gli Stati Uniti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha puntualizzato che il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra. In questa fase non stiamo discutendo dettagli sulla questione nucleare, ha detto. Intanto, dopo quasi 3 mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Lo riporta Reuters. La nave metaniera Fuwairit, battente bandiera delle Bahamas, ha attraversato oggi il corridoio d'acqua tra Iran e Oman. La nave dovrebbe essere scaricata in Pakistan domani. Nuova escalation nella guerra intanto in Ucraina, con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
5: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti i mercati, scuole, infrastrutture civili. Almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
2: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo. Dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti, stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente.
4: continente africano e non solo. Proprio due giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali, andando anche oltre la confinante Uganda, sarebbe concreta. Sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani, con una curva di crescita di casi giudicata molto rapida. Tragedia a Mantova, dove due 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Roncoferraro. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I due giovani si stavano recando al lavoro. Screening tumori, un vero e proprio successo, ma anche un grande risultato per l'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pascale di Napoli nell'ambito di Tennis and Friends sul lungomare di Napoli. Il bilancio parla di 480 prestazioni effettuate e 25 potenziali casi positivi individuati. Due giornate intense dedicate alla salute che hanno confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento decisivo nella lotta ai tumori. L'iniziativa si è quindi confermata non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche un presidio concreto di salute pubblica, capace di avvicinare i cittadini ai controlli e favorire diagnosi tempestive che possono salvare vite. Notizia di sport: in chiusura il calcio, apprensione per Lionel Messi che ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Philadelphia Union per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15 e 28 minuti.
13: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
13: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
9: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Fotilia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena Delia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
13: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino e falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, e il ministro degli esteri Abbas Araghchi si trovano a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati.
9: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti.
13: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo. Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
14: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli scontri pre-derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta intanto ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo, che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo lo spoglio si eleggono 744 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Tra i capoluoghi 5 avevano sindaci di centrodestra e 8 di centrosinistra. I restanti 5 erano guidati da sindaci provenienti da liste civiche. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. La Global Sumund Flotilla, dopo il fermo da parte delle forze marine israeliane la settimana scorsa dei 430 attivisti a bordo delle loro imbarcazioni avvenuto in acque internazionali, ora rimane bloccato anche il convoglio terrestre della stessa organizzazione umanitaria fermi in Libia. 10 attivisti poi, tra cui 2 italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, hanno tentato l'ingresso in Cirenaica controllato dalle milizie del generale Haftar, che hanno arrestato 10 membri della Global Sumund accusandoli di immigrazione illegale. Ora sono davanti ad un giudice, saranno liberati presto, assicurato poco fa il ministro degli esteri Tajani, che rimane in stretto contatto con il nostro consolato a Bengasi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 15 e 34 minuti.
1: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver frenato sull'imminenza dell'accordo con gli Stati Uniti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha puntualizzato che il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra in questa fase. Non stiamo discutendo dettagli sulla questione nucleare, ha detto. Intanto, dopo quasi 3 mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Lo riporta Reuters. La nave metaniera Fuwairit, battente bandiera delle Bahamas, ha attraversato oggi il corridoio d'acqua tra Iran e Oman. La nave dovrebbe essere scaricata in Pakistan domani. Nuova escalation nella guerra intanto in Ucraina, con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
5: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili. Almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
4: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti. Stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali, andando anche oltre la confinante Uganda, sarebbe concreta. Sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani con una curva di crescita di casi giudicata molto rapida. Tragedia a Mantova, dove 2 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Roncoferraro. I 2 giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I 2 giovani si stavano recando al lavoro. Screening tumori, un vero e proprio successo, ma anche un grande risultato per l'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pascale di Napoli nell'ambito di Tennis and Friends sul lungomare di Napoli. Il bilancio parla di 480 prestazioni effettuate e 25 potenziali casi positivi individuati. 2 giornate intense dedicate alla salute che hanno confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento decisivo nella lotta ai tumori. L'iniziativa si è quindi confermata non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche un presidio concreto di salute pubblica capace di avvicinare i cittadini ai controlli e favorire diagnosi tempestive che possono salvare vite. Notizia di sport in chiusura: il calcio, apprensione per Lionel Messi che ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Philadelphia Union per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo. Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord. In serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News. Gli scontri prima del derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra gli elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. E resta ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. Il 36enne ha riportato un trauma cranico provocato dal lancio di un oggetto. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo ci sarà lo spoglio, si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza di quasi il 4% ieri sera. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas. La presentazione oggi nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. È tutto da Nicola Di Muro.
12: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
2: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti, quasi un consumatore su tre, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 15 e 43 minuti.
1: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
15: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
9: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Fotilia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
15: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino e falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, e il ministro degli esteri Abbas Araghchi si trovano a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati.
9: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti.
8: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: News.
14: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli scontri pre-derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta intanto ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo lo spoglio si eleggono 744 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89 rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Tra i capoluoghi 5 avevano sindaci di centrodestra e 8 di centrosinistra. I restanti 5 erano guidati da sindaci provenienti da liste civiche. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. La Global Sumund flottiglia, dopo il fermo da parte delle forze marine israeliane la settimana scorsa dei 430 attivisti a bordo delle loro imbarcazioni avvenuto in acque internazionali, ora rimane bloccato anche il convoglio terrestre della stessa organizzazione umanitaria Fermi in Libia. 10 attivisti poi, tra cui 2 italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, hanno tentato l'ingresso in Cirenaica controllato dalle milizie del generale Haftar, che hanno arrestato i 10 membri della Global Sumund accusandoli di immigrazione illegale. Ora sono davanti ad un giudice, saranno liberati presto, assicurato poco fa il ministro degli esteri Tajani, che rimane in stretto contatto con il nostro consolato a Bengasi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
6: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver frenato sull'imminenza dell'accordo con gli Stati Uniti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha puntualizzato che il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra. In questa fase non stiamo discutendo dettagli sulla questione nucleare, ha detto. Intanto, dopo quasi 3 mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Lo riporta Reuters. La nave metaniera Fuwairit, battente bandiera delle Bahamas, ha attraversato oggi il corridoio d'acqua tra Iran e Oman. La nave dovrebbe essere scaricata in Pakistan domani. Nuova escalation nella guerra intanto in Ucraina, con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
5: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti i mercati, scuole, infrastrutture civili. Almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
4: hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti. Stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali, andando anche oltre la confinante Uganda, sarebbe concreta. Sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani con una curva di crescita di casi giudicata molto rapida. Tragedia a Mantova, dove 2 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Roncoferraro. I 2 giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I 2 giovani si stavano recando al lavoro. Screening tumori, un vero e proprio successo, ma anche un grande risultato per l'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pascale di Napoli nell'ambito di Tennis and Friends sul lungomare di Napoli. Il bilancio parla di 480 prestazioni effettuate, 25 potenziali casi positivi individuati, 2 giornate intense dedicate alla salute che hanno confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento decisivo nella lotta ai tumori. L'iniziativa si è quindi confermata non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche un presidio concreto di salute pubblica, capace di avvicinare i cittadini ai controlli e favorire diagnosi tempestive che possono salvare vite. Notizia di sport, in chiusura il calcio, apprensione per Lionel Messi che ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Philadelphia Union per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: News. Gli scontri prima del derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra gli elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. E resta ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. Il 36enne ha riportato un trauma cranico provocato dal lancio di un oggetto. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo ci sarà lo spoglio, si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza di quasi il 4% ieri sera. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas. La presentazione oggi nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. È tutto da Nicola De Mura.
6: Meteo. Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
16: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione
17: di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
9: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Fotilia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
17: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, e il ministro degli esteri Abbas Araghchi si trovano a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati.
9: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti.
17: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: News.
14: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Chiuse dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa. Al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza. Fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. Il capoluogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto da liste civiche del campo progressista. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace? Scrive ancora Prevost. Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo 2 stagioni condita dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver frenato sull'imminenza dell'accordo con gli Stati Uniti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha puntualizzato che il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra in questa fase. Non stiamo discutendo dettagli sulla questione nucleare, ha detto. Intanto, dopo quasi 3 mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Lo riporta Reuters. La nave metaniera Fuwairit, battente bandiera delle Bahamas, ha attraversato oggi il corridoio d'acqua tra Iran e Oman. La nave dovrebbe essere scaricata in Pakistan domani. Nuova escalation nella guerra intanto in Ucraina con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
5: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti i mercati, scuole, infrastrutture civili. Almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
4: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo. Dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti, stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali, andando anche oltre la confinante Uganda, sarebbe concreta. Sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani con una curva di crescita di casi giudicata molto rapida. Tragedia a Mantova, dove 2 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Ronco Ferraro. I 2 giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I 2 giovani si stavano recando al lavoro. Screening tumori, un vero e proprio successo, ma anche un grande risultato per l'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pascale di Napoli nell'ambito di Tennis and Friends sul lungomare di Napoli. Il bilancio parla di 480 prestazioni effettuate, 25 potenziali casi positivi individuati, 2 giornate intense dedicate alla salute che hanno confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento decisivo nella lotta ai tumori. L'iniziativa si è quindi confermata non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche un presidio concreto di salute pubblica capace di avvicinare i cittadini ai controlli e favorire diagnosi tempestive che possono salvare vite. Notizia di sport, in chiusura il calcio, apprensione per Lionel Messi che ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Philadelphia Union per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste.
1: GR News.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
1: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge, ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale da parte del presidente americano Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte, l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, aggiunto alla stessa fonte il servizio notizie della redazione.
5: Resta ancora sospesa la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso mentre proseguono le trattative. Donald Trump invita la calma e dice: non ho fretta, il tempo è dalla nostra parte, spiega il tycoon. Da Teheran però arrivano nuovi avvertimenti. Secondo lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'intesa potrebbe saltare. Secondo il segretario di Stato Rubio, un accordo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Intanto il prezzo del petrolio cala di oltre il 5% sui mercati internazionali.
4: Nuova triste beffa per le vittime del rogo di Capodanno a Crans Montanai. Giallo sui soldi di un concerto di beneficenza. L'evento è stato organizzato il 22 aprile a Losanna per sostenere in parte i parenti dei ragazzi coinvolti, ma di quei proventi sembrano essersi perse le tracce. Gli organizzatori dicono invece di aver effettuato i regolari versamenti. A sollevare il caso un'inchiesta del quotidiano svizzero Tages-Anzeiger ripresa da Il Messaggero. Quei fondi non sono mai arrivati. Anche i parenti dei ragazzi dicono di non aver ricevuto nulla, nonostante quanto dichiarato dagli organizzatori. Ubriaco e drogato alla guida a Milano, concessi domiciliari al pilota della strada e al servizio della redazione.
19: Ma agli arresti domiciliari l'uomo che a Milano ha investito e ucciso una donna di 75 anni ferendo gravemente la sorella. Il 39enne era positivo ad alcol e droga quando si è costituito alla polizia locale, accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida sotto effetto di stupefacenti. La vittima, Alfonso Curiale, era arrivata dalla Sicilia per assistere la sorella malata.
4: Tragedia a Mantova, dove due 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Roncoferraro. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I due giovani si stavano recando al lavoro. Screening tumori, un vero e proprio successo, ma anche un grande risultato per l'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pascale di Napoli nell'ambito di Tennis and Friends sul lungomare di Napoli. Il bilancio parla di 480 prestazioni effettuate e 25 potenziali casi positivi individuati. Due giornate intense dedicate alla salute che hanno confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento decisivo nella lotta ai tumori. L'iniziativa si è quindi confermata non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche un presidio concreto di salute pubblica capace di avvicinare i cittadini ai controlli e favorire diagnosi tempestive che possono salvare vite. Notizia di sport: in chiusura il calcio, apprensione per Lionel Messi che ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Philadelphia Union per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo. Anticiclone di matrice subtropicale

0: in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Gli scontri prima del derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra gli elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. E resta ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. Il 36enne ha riportato un trauma cranico provocato dal lancio di un oggetto. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo ci sarà lo spoglio, si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza di quasi il 4% ieri sera. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas. La presentazione oggi nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. È tutto da Nicola De Muro.
2: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Chiusa dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa, al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza, fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. Il capoluogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto da liste civiche del campo progressista. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace? Ci scrive ancora Prevost. Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo due stagioni condita dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 16 e 11 minuti.
5: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La politica in primo piano, chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,3%. Il dato precedente alla stessa ora era del 52%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.
5: Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario per il virus Ebola su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio.
6: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale Gallarate. sparate. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
5: I due attivisti

0: Attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
1: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante le manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
0: Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà ora il francese Arthur Hidernech. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5, 6-3. Affronterà al secondo turno l'argentina Solana Sierra.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Il CT della Spagna, Luis de la Fuente, ha scelto i 26 giocatori che voleranno al Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Il dettaglio che salta immediatamente all'occhio è storico e ha scatenato il più classico degli apriti cielo nel paese iberico. Per la prima volta la nazionale delle Furie Rosse parteciperà a un Mondiale senza nessun calciatore del Real Madrid. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima, infatti, per una ritrovata Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2 set l'ucraina Dayana Yastremska. Passa il turno Matteo Berrettini. Il tennista romano rimonta e archivia in 4 set la pratica Fucsovics. Al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 22 Arthur Hidernech. Motori, Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo al photo finish Davy Malukas sulla linea del traguardo della 110ª edizione della 500 miglia di Indianapolis. Nel corso del 200° ed ultimo giro, il 34enne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Armstrong all'ultima curva, per poi sfruttare il traino aerodinamico e bruciarli per soli 23 millesimi il 24enne lituano Malukas. Si tratta del minor scarto di sempre tra vincitore e secondo classificato nella storia della corsa del Memorial Day. È tutto dalla redazione sportiva. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
5: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti, quasi un consumatore su tre, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 16 e 20 minuti.
6: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Chiusa dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa, al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza, fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. Il capoluogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto da liste civiche del campo progressista. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale personale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme. Grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo due stagioni, condita dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo. Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. Il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Il CT della Spagna, Luis de la Fuente, ha scelto i 26 giocatori che voleranno al Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Il dettaglio che salta immediatamente all'occhio è storico e ha scatenato il più classico degli apriti cielo nel paese iberico. Per la prima volta la nazionale delle Furie Rosse parteciperà a un Mondiale senza nessun calciatore del Real Madrid. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima, infatti, per una ritrovata Jasmin Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2 set l'Ucraina Dayana Yastremska. Passa il turno Matteo Berrettini, il tennista romano rimonta e archivia in 4 set la pratica Fuksovics. Al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 22 Arthur Riedernesch. Motori, Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo al photo finish Davy Malukas sulla linea del traguardo della 110ª edizione della 500 miglia di Indianapolis. Nel corso del 200° ed ultimo giro, il 34enne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Armstrong all'ultima curva, per poi sfruttare il traino aerodinamico e bruciare per soli 23 millesimi il 24enne lituano Malukas. Si tratta del minor scarto di sempre tra vincitore e secondo classificato nella storia della corsa del Memorial Day. È tutto dalla redazione sportiva. Appuntamento alla prossima edizione.
2: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge, ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale da parte del presidente americano Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtab Khamenei, lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte, l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, aggiunto la stessa fonte, il servizio della redazione.
9: Resta ancora sospesa la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso mentre proseguono le trattative. Donald Trump invita la calma e dice: non ho fretta, il tempo è dalla nostra parte, spiega il tycoon. Da Teheran però arrivano nuovi avvertimenti. Secondo lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'intesa potrebbe saltare. Secondo il segretario di Stato Rubio, un accordo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Intanto il prezzo del petrolio cala di oltre il 5% sui mercati internazionali.
4: Nuova triste beffa per le vittime del rogo di Capodanno a Crans Montanai, giallo sui soldi di un concerto di beneficenza. L'evento è stato organizzato il 22 aprile a Losanna per sostenere in parte i parenti dei ragazzi coinvolti, ma di quei proventi sembrano essersi perse le tracce. Gli organizzatori dicono invece di aver effettuato i regolari versamenti. A sollevare il caso un'inchiesta del quotidiano svizzero Tages-Anzeiger ripresa da Il Messaggero. Quei fondi non sono mai arrivati, anche i parenti dei ragazzi dicono di non aver ricevuto nulla, nonostante quanto dichiarato dagli organizzatori. Ubriaco e drogato alla guida a Milano, concessi domiciliari al pilota della strada e al servizio della redazione.
10: Va agli arresti domiciliari l'uomo che a Milano ha investito e ucciso una donna di 75 anni ferendo gravemente la sorella. Il 39enne era positivo ad alcol e droga quando si è costituito alla polizia locale, accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida sotto effetto di stupefacenti. La vittima, Alfonso Curiale, era arrivata dalla Sicilia per assistere la sorella malata.
4: Tragedia a Mantova, dove due 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Ronco Ferraro. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I due giovani si stavano recando al lavoro. Screening tumori, un vero e proprio successo, ma anche un grande risultato per l'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pascale di Napoli nell'ambito di Tennis and Friends sul lungomare di Napoli. Il bilancio parla di 480 prestazioni effettuate e 25 potenziali casi positivi individuati. Due giornate intense dedicate alla salute che hanno confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento decisivo nella lotta ai tumori. L'iniziativa si è quindi confermata non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche un presidio concreto di salute pubblica capace di avvicinare i cittadini ai controlli e favorire diagnosi tempestive che possono salvare vite. Notizia di sport in chiusura: il calcio, apprensione per Lionel Messi che ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Philadelphia Union per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 16 e 29 minuti.
6: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Chiusa dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa, al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza, fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. Il capoluogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto da liste civiche del campo progressista. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina, le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale personale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme. Grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo due stagioni, condita dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo. Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, la Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter campione d'Italia e al Napoli, giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. I lariani 7 anni fa erano in Serie D, una vera impresa sportiva che porta la firma del suo allenatore, Cesc Fabregas. Per noi, Gerardo De Vivo.
15: L'allenatore gira a vuoto sul terreno dello Zini, sullo sfondo il gruppo dei suoi giocatori che seguono sugli smartphone gli ultimi istanti del match del Milan. Il Como ha appena battuto la Cremonese. Fischio finale a San Siro, rossoneri KO col Cagliari, Lariani in paradiso. Certificata con l'ingresso in Europa per la prima volta nella sua storia, l'impresa diventa capolavoro in 7 anni, dalla Serie D alla Champions League. Nessun miracolo, un risultato che arriva grazie agli ingenti investimenti dei proprietari indonesiani, al certosino lavoro di scouting che ha portato giovani di talento, su tutti il gioiello Nico Paz, alla guida di Cesc Fabregas.
16: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, sicuramente siamo tutti felici, però non ancora ci abbiamo alzato domani da dire veramente siamo in Champions, con il Como, giocando con ragazzini.
15: Però un po' se ne rende già conto, e come, e ha un sapore diverso dalle tante vittorie messe in bacheca da giocatore.
16: È un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte, te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera, è un'emozione forte.
15: Prossimo obiettivo, l'adeguamento dello stadio per ottenere l'omologazione dell'UEFA. Il cantiere è già aperto.
14: Oltre a spedire il Como in Champions, l'1-4 dello Zini ha condannato anche la Cremonese alla Serie B, salvando il Lecce. Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Tutta la delusione di Allegri dopo l'1-2 contro il Cagliari.
17: Spiegare è difficile, bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché credo è stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo, e quello che abbiamo fatto e che è stato fatto in classifica è quello che alla fine ci meritiamo.
14: Così invece Spalletti, a margine del 2-2 contro il Toro.
18: Il campo non dice mai bugie. Il campo racconta sempre la verità. L'essenziale è lavorare in una maniera corretta. Non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità.
14: Rossoneri e bianconeri dovranno così accontentarsi dell'Europa League. A proposito di Juve, per gli scontri di ieri tra tifosi poco prima della gara sono stati arrestati 8 ultra bianconeri. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta ricoverato in prognosi riservata il 36enne ferito alla testa. Tornando al campo comincia il valzer delle panchine. In giornata il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme. Grazie mister. Il messaggio del club dato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo 2 stagioni, condite dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. In attesa di ufficialità, accordo tra la Lazio e Gattuso. L'ex CT azzurro sarà il nuovo allenatore biancoceleste, con Sarri verso l'Atalanta. Voltiamo pagina, tennis. Primo turno del Roland Garros. Berrettini supera e rimonta all'ungherese Fucovic 3-1. Domani l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Il numero 1 al mondo scenderà sul Philippe Chatrier nella sessione serale. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi. Tra le donne avanza Jasmine Paolini 2-0 contro l'Ucraina Yastremska. L'azzurra se la vedrà contro l'Argentina Sierra. Siamo alla Formula 1, brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della quarta vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota bolognese della Mercedes chiude davanti a Hamilton e Verstappen, si gode la vetta del mondiale ma già mette nel mirino il prossimo Gran Premio. Ascoltiamolo.
19: Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
14: In chiusura il basket, gara 5 dei playoff di Serie A, dalle 20 Brescia ospita Trieste, la vincente sfiderà l'Olimpia Milano in semifinale. Dopo i risultati di ieri si allunga la serie anche per le altre, 2-2 il parziale tra Virtus Bologna e Trento, così come quello tra Tortona e Venezia. È tutto dallo sport.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 16 e 37 minuti.
6: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La politica in primo piano, chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,3%. Il dato precedente alla stessa ora era del 52. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.
0: Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario per il virus Ebola su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio.
1: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
0: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
1: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante le manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
0: Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fuchsowicz con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà ora il francese Arthur Darnèche. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'Ucraina Dayana Jastremska con i parziali di 7-5 e 6-3. Affronterà al secondo turno l'Argentina Solana Sierra.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini incendi scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Il CT della Spagna Luis de la Fuente ha scelto i 26 giocatori che voleranno al Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Il dettaglio che salta immediatamente all'occhio è storico e ha scatenato il più classico degli apriticielo nel paese iberico. Per la prima volta la nazionale delle Furie Rosse parteciperà a un mondiale senza nessun calciatore del Real Madrid. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima infatti per una ritrovata, Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2 set l'ucraina Dayana Yastremska. Passa il turno Matteo Berrettini, il tennista romano rimonta e archivia in 4 set la pratica Fuksovics. Al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 22 Arthur Riedernesch. Motori, Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo al photo finish Davy Malukas sulla linea del traguardo della 110ª edizione della 500 miglia di Indianapolis. Nel corso del 200° ed ultimo giro, il 34enne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Armstrong all'ultima curva, per poi sfruttare il traino aerodinamico e bruciare per soli 23 millesimi il 24enne lituano Malukas. Si tratta del minor scarto di sempre tra vincitore e secondo classificato nella storia della corsa del Memorial Day. È tutto dalla redazione sportiva. Appuntamento alla prossima edizione.
20: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
21: Economy News.
5: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti, quasi un consumatore su 3, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età.
3: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 16 e 46 minuti.
9: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge, ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale da parte del presidente americano Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte, l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, aggiunto alla stessa fonte il servizio della redazione.
22: Resta ancora sospesa la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso mentre proseguono le trattative. Donald Trump invita la calma e dice: non ho fretta, il tempo è dalla nostra parte, spiega il tycoon. Da Teheran però arrivano nuovi avvertimenti. Secondo lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'intesa potrebbe saltare. Secondo il segretario di Stato Rubio, un accordo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Intanto il prezzo del petrolio cala di oltre il 5% sui mercati internazionali.
4: Nuova triste beffa per le vittime del rogo di Capodanno a Crans Montanai, giallo sui soldi di un concerto di beneficenza. L'evento è stato organizzato il 22 aprile a Losanna per sostenere in parte i parenti dei ragazzi coinvolti, ma di quei proventi sembrano essersi perse le tracce. Gli organizzatori dicono invece di aver effettuato i regolari versamenti. A sollevare il caso un'inchiesta del quotidiano svizzero Tages-Anzeiger ripresa da Il Messaggero. Quei fondi non sono mai arrivati, anche i parenti dei ragazzi dicono di non aver ricevuto nulla, nonostante quanto dichiarato dagli organizzatori. Ubriaco e drogato alla guida a Milano, concessi domiciliari al pilota della strada e al servizio della redazione.
10: Ma agli arresti domiciliari l'uomo che a Milano ha investito e ucciso una donna di 75 anni ferendo gravemente la sorella. Il 39enne era positivo ad alcol e droga quando si è costituito alla polizia locale, accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida sotto effetto di stupefacenti. La vittima, Alfonso Curiale, era arrivata dalla Sicilia per assistere la sorella malata.
4: Tragedia a Mantova, dove due 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Roncoferraro. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I due giovani si stavano recando al lavoro. Screening tumori, un vero e proprio successo, ma anche un grande risultato per l'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pascale di Napoli nell'ambito di Tennis and Friends sul lungomare di Napoli. Il bilancio parla di 480 prestazioni effettuate e 25 potenziali casi positivi individuati. Due giornate intense dedicate alla salute che hanno confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento decisivo nella lotta ai tumori. L'iniziativa si è quindi confermata non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche un presidio concreto di salute pubblica capace di avvicinare i cittadini ai controlli e favorire diagnosi tempestive che possono salvare vite. Notizia di sport in chiusura: il calcio, apprensione per Lionel Messi che ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Philadelphia Union per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
2: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord. In serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Sport.
14: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, la Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter, campione d'Italia, e al Napoli, giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. I lariani 7 anni fa erano in Serie D, una vera impresa sportiva che porta la firma del suo allenatore, Cesc Fabregas. Per noi, Gerardo De Vivo.
15: L'allenatore gira a vuoto sul terreno dello Zini, sullo sfondo il gruppo dei suoi giocatori che seguono sugli smartphone gli ultimi istanti del match del Milan. Il Como ha appena battuto la Cremonese. Fischio finale a San Siro, rossoneri KO col Cagliari, lariani in paradiso. Certificata con l'ingresso in Europa per la prima volta nella sua storia, l'impresa diventa capolavoro in 7 anni dalla Serie D alla Champions League. Nessun miracolo, un risultato che arriva grazie agli ingenti investimenti dei proprietari indonesiani, al certosino lavoro di scouting che ha portato giovani di talento, su tutti il gioiello Nico Paz, alla guida di Cesc Fabregas.
16: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, sicuramente siamo tutti felici, però non ancora ci abbiamo alzato domani da dire veramente siamo in Champions, con il Como, giocando con ragazzini.
15: Però un po' se ne rende già conto, e come, e ha un sapore diverso dalle tante vittorie messe in bacheca da giocatore.
16: È un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera. È un'emozione forte.
15: Prossimo obiettivo, l'adeguamento dello stadio per ottenere l'omologazione dell'UEFA. Il cantiere è già aperto.
14: Oltre a spedire il Como in Champions, l'1-4 dello Zini ha condannato anche la Cremonese alla Serie B, salvando il Lecce. Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Tutta la delusione di Allegri dopo l'1-2 contro il Cagliari.
17: Spiegare è difficile. Bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché credo è stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo, e quello che abbiamo fatto e che è stato fatto in classifica è quello che alla fine ci meritiamo.
14: Così invece Spalletti, a margine del 2-2 contro il Toro.
18: Il campo non dice mai bugie. Il campo racconta sempre la verità. L'essenziale è lavorare in una maniera corretta. Non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità.
14: Rossoneri e bianconeri dovranno così accontentarsi dell'Europa League. A proposito di Juve, per gli scontri di ieri tra tifosi poco prima della gara sono stati arrestati 8 ultra bianconeri. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta ricoverato in prognosi riservata il 36enne ferito alla testa. Tornando al campo comincia il valzer delle panchine. In giornata il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme. Grazie mister. Il messaggio del club dato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo 2 stagioni, condite dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. In attesa di ufficialità, accordo tra la Lazio e Gattuso. L'ex CT azzurro sarà il nuovo allenatore biancoceleste, con Sarri verso l'Atalanta. Voltiamo pagina, tennis. Primo turno del Roland Garros. Berrettini supera in rimonta all'ungherese Fucovic 3-1. Domani l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Il numero 1 al mondo scenderà sul Philippe Chatrier nella sessione serale. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi. Tra le donne avanza Jasmine Paolini 2-0 contro l'Ucraina Yastremska. L'azzurra se la vedrà contro l'Argentina Sierra. Siamo alla Formula 1, brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della 4ª vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota bolognese della Mercedes chiude davanti a Hamilton e Verstappen. Si gode la vetta del mondiale, ma già mette nel mirino il prossimo Gran Premio. Ascoltiamolo.
19: Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene. E adesso ci focalizziamo a Monaco.
14: In chiusura il basket, gara 5 dei playoff di Serie A. Dalle 20, Brescia ospita Trieste. La vincente sfiderà l'Olimpia Milano in semifinale. Dopo i risultati di ieri, si allunga la serie anche per le altre. 2-2 il parziale tra Virtus Bologna e Trento, così come quello tra Tortona e Venezia. È tutto dallo sport.
21: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Chiusa dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa, al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza, fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. maggio. Il capoluogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto da liste civiche del campo progressista. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace? Ci scrive ancora Prevost. Calcio: il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo due stagioni condita dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo. Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord. In serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio: sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini riscoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Il CT della Spagna, Luis de la Fuente, ha scelto i 26 giocatori che voleranno al Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Il dettaglio che salta immediatamente all'occhio è storico e ha scatenato il più classico degli apriticielo nel paese iberico. Per la prima volta la nazionale delle Furie Rosse parteciperà a un Mondiale senza nessun calciatore del Real Madrid. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima, infatti, per una ritrovata, Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2 set l'Ucraina da Diana Jastremska. Passa il turno Matteo Berrettini. Il tennista romano rimonta e archivia in 4 set la pratica Fuksovics. Al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 22, Arthur Riedernesch. Motori: Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo al photo finish Davy Malukas sulla linea del traguardo della 110ª edizione della 500 miglia di Indianapolis. Nel corso del 200° ed ultimo giro, il 34enne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Armstrong all'ultima curva, per poi sfruttare il traino aerodinamico e bruciare per soli 23 millesimi il 24enne lituano Malukas. Si tratta del minor scarto di sempre tra vincitore e secondo classificato nella storia della corsa del Memorial Day. È tutto dalla redazione sportiva. Appuntamento alla prossima edizione.
21: GR News.
11: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
12: Giganti?
11: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
12: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
11: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
21: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 17 ed un minuto.
21: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Chiusa dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa. Al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza. Fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. Il capoluogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto da liste civiche del campo progressista. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace? Scrive ancora Prevost. Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo due stagioni condita dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
21: Meteo.
2: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Sport.
14: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, la Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter campione d'Italia e al Napoli, giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. I lariani 7 anni fa erano in Serie D, una vera impresa sportiva che porta la firma del suo allenatore, Cesc Fabregas. Per noi, Gerardo De Vivo.
15: L'allenatore gira a vuoto sul terreno dello Zini, sullo sfondo il gruppo dei suoi giocatori che seguono sugli smartphone gli ultimi istanti del match del Milan. Il Como ha appena battuto la Cremonese. Fischio finale a San Siro, rossoneri KO col Cagliari, Lariani in paradiso. Certificata con l'ingresso in Europa per la prima volta nella sua storia, l'impresa diventa capolavoro in 7 anni, dalla Serie D alla Champions League. Nessun miracolo, un risultato che arriva grazie agli ingenti investimenti dei proprietari indonesiani, al certosino lavoro lavoro di scouting che ha portato giovani di talento, su tutti il gioiello Nico Paz, alla guida di Cesc Fabregas.
16: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, sicuramente siamo tutti felici, però non ancora ci abbiamo alzato domani da dire veramente siamo in Champions, con il Como, giocando con ragazzini.
15: Però un po' se ne rende già conto, e come, e ha un sapore diverso dalle tante vittorie messe in bacheca da giocatore.
16: È un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte, te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera, è un'emozione forte.
15: Prossimo obiettivo, l'adeguamento dello stadio. Per ottenere l'omologazione dell'UEFA, il cantiere è già aperto.
14: Oltre a spedire il Como in Champions, l'1-4 dello Zini ha condannato anche la Cremonese alla Serie B, salvando il Lecce. Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Tutta la delusione di Allegri dopo l'1-2 contro il Cagliari.
17: Spiegare è difficile, bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché credo è stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo, e quello che abbiamo fatto e che è stato fatto in classifica è quello che alla fine ci meritiamo.
14: Così invece Spalletti, a margine del 2-2 contro il Toro.
18: Il campo non dice mai bugie, il campo racconta sempre la verità. L'essenziale è lavorare in una maniera corretta. Non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità.
14: Rossoneri e bianconeri dovranno così accontentarsi dell'Europa League. A proposito di Juve, per gli scontri di ieri tra tifosi poco prima della gara sono stati arrestati 8 ultra bianconeri. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta ricoverato in prognosi riservata il 36enne ferito alla testa. Tornando al campo comincia il valzer delle panchine. In giornata il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister. Il messaggio del club dato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo 2 stagioni condite dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. In attesa di ufficialità, accordo tra la Lazio e Gattuso. L'ex CT azzurro sarà il nuovo allenatore biancoceleste, con Sarri verso l'Atalanta. Voltiamo pagina, tennis. Primo turno del Roland Garros. Berrettini supera e rimonta all'ungherese Fucovic 3-1. Domani l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Il numero 1 al mondo scenderà sul Philippe Chatrier nella sessione serale. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi. Tra le donne avanza Jasmine Paolini 2-0 contro l'Ucraina Yastremska. L'azzurra se la vedrà contro l'Argentina Sierra. Siamo alla Formula 1, brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della quarta vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota bolognese della Mercedes chiude davanti

0: Ci focalizziamo a Monaco.
1: In chiusura il basket, gara 5 dei playoff di Serie A. Dalle 20, Brescia ospita Trieste. La vincente sfiderà l'Olimpia Milano in semifinale. Dopo i risultati di ieri, si allunga la serie anche per le altre. 2-2 il parziale tra Virtus Bologna e Trento, così come quello tra Tortona e Venezia. È tutto dallo sport.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 17. E 8 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano l'Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. Le condizioni della 33enne sarebbero più gravi, tanto da non escludere il trasferimento in terapia intensiva. Avrebbe anche una problematica cerebrale. La situazione del 31enne è invece meno grave. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani tra ieri e oggi sono stati chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Tra questi 121 hanno oltre 15.000 abitanti e dunque se dalla prima chiamata alle urne non dovesse uscire nessun candidato con una maggioranza di almeno 50% più uno, è possibile che siano chiamati a tornare alle urne per un turno di ballottaggio. Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33 gradi e mezzo vicino a Londra, mentre continua l'ondata di caldo fuori stagione nel paese. E ora la cronaca sportiva. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Le condizioni del tifoso ferito restano gravi ma stabili, è in coma farmacologico. Domani un'altra TAC per controllare la situazione. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord e in serata nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. La Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter campione d'Italia e al Napoli, giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. I lariani 7 anni fa erano in Serie D, una vera impresa sportiva che porta la firma del suo allenatore, Cesc Fabregas. Per noi, Gerardo De Vivo.
6: L'allenatore gira a vuoto sul terreno dello Zini, sullo sfondo il gruppo dei suoi giocatori che seguono sugli smartphone gli ultimi istanti del match del Milan. Il Como ha appena battuto la Cremonese. Fischio finale a San Siro, rossoneri KO col Cagliari, l'Ariani in paradiso. Certificata con l'ingresso in Europa per la prima volta nella sua storia, l'impresa diventa capolavoro in 7 anni dalla Serie D alla Champions League. Nessun

0: Miracolo, un risultato che arriva grazie agli ingenti investimenti dei proprietari indonesiani, al certosino lavoro di scouting che ha portato giovani di talento, su tutti il gioiello Nico Paz, alla guida di Cesc Fabregas.
1: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, sicuramente siamo tutti felici, però non ancora ci abbiamo alzato domani da dire veramente siamo in Champions, con il Como, giocando con ragazzini.
0: Però un po' se ne rende già conto, e come, e ha un sapore diverso dalle tante vittorie messe in bacheca da giocatore.
1: È un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte, te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera, è un'emozione forte.
0: Prossimo obiettivo, l'adeguamento dello stadio per ottenere l'omologazione dell'UEFA. Il cantiere è già aperto.
2: Oltre a spedire il Como in Champions, l'1-4 dello Zini ha condannato anche la Cremonese alla Serie B, salvando il Lecce. Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Tutta la delusione di Allegri dopo l'1-2 contro il Cagliari.
3: Spiegare è difficile, bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché credo è stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo, e quello che abbiamo fatto e che è stato fatto in classifica è quello che alla fine ci meritiamo.
2: Così invece Spalletti, a margine del 2-2 contro il Toro.
4: Il campo non dice mai bugie. Il campo racconta sempre la verità. L'essenziale è lavorare in una maniera corretta. Non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità.
2: Rossoneri e bianconeri dovranno così accontentarsi dell'Europa League. A proposito di Juve, per gli scontri di ieri tra tifosi poco prima della gara sono stati arrestati 8 ultra bianconeri. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta ricoverato in prognosi riservata il 36enne ferito alla testa. Tornando al campo comincia il valzer delle panchine. In giornata il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme. Grazie mister. Il messaggio del club dato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo 2 stagioni condite dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. In attesa di ufficialità, accordo tra la Lazio e Gattuso. L'ex CT azzurro sarà il nuovo allenatore biancoceleste, con Sarri verso l'Atalanta. Voltiamo pagina, tennis. Primo turno del Roland Garros. Berrettini supera e rimonta all'ungherese Fucovic 3-1. Domani l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Il numero 1 al mondo scenderà sul Philippe Chatrier nella sessione serale. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi. Tra le donne avanza Jasmine Paolini 2-0 contro l'Ucraina Yastremska. L'azzurra se la vedrà contro l'Argentina Sierra. Siamo alla Formula 1, brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della quarta vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota bolognese della Mercedes chiude davanti a Hamilton e Verstappen, si gode la vetta del mondiale ma già mette nel mirino il prossimo Gran Premio. Ascoltiamolo.
5: Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene. E adesso ci focalizziamo a Monaco.
2: In chiusura il basket, gara 5 dei playoff di Serie A. Dalle 20, Brescia ospita Trieste. La vincente sfiderà l'Olimpia Milano in semifinale. Dopo i risultati di ieri, si allunga la serie anche per le altre. 2-2 il parziale tra Virtus Bologna e Trento, così come quello tra Tortona e Venezia. È tutto dallo sport.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
8: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti, quasi un consumatore su tre, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi, questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 17 e 20 minuti.
7: News.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver frenato sull'imminenza dell'accordo con gli Stati Uniti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha puntualizzato che il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra in questa fase. Non stiamo discutendo dettagli sulla questione nucleare, ha detto. Intanto, dopo quasi tre mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Lo riporta Reuters. La nave metaniera Fuwairit, battente bandiera delle Bahamas, ha attraversato oggi il corridoio d'acqua tra Iran e Oman. La nave dovrebbe essere scaricata in Pakistan domani. Nuova escalation nella guerra intanto in Ucraina con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
11: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili. Almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
10: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo. Dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti, stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali, andando anche oltre la confinante Uganda, sarebbe concreta. Sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani con una curva di crescita di casi giudicata molto rapida. Armi e droga, maxi blitz sull'asse Salerno-Zagabria. La polizia italiana e quella croata hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari cautelari emessa dal GIP di Salerno su richiesta della locale procura distrettuale antimafia. I reati contestati vanno dall'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione nello Stato italiano di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, lesioni personali, violenza privata aggravati dal metodo mafioso, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Guardia di Finanza di Barletta ha sequestrato circa 5.000 false pizze e pinze spacciate per Made in Italy, ma in realtà riportate e importate dall'estero. Due persone sono indagate dalla procura di Trani con le accuse di introduzione nel territorio italiano di prodotti alimentari recanti indicazioni e denominazioni di origine contraffatte. Si tratta di un autotrasportatore, il destinatario della merce, per lo più alimenti da forno come pinze e pizze. La scoperta a bordo del tir sbarcato dall'Albania. Notizia di economia in chiusura. Le aspettative di un'imminente tregua tra Stati Uniti e Iran frenano i rendimenti dei titoli di Stato, mantenendo però i differenziali invariati. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi sale infatti a 712,8 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,8 punti al 3,7%. Quello tedesco torna sotto la soglia del 3%, con un calo di 5,5 punti al 2,98%, e quello francese di 6,6 punti al 3,6%, invariato il rendimento britannico al 4,9%, così come quello americano al 4,56%. Abbiamo terminato, a dopo.
7: Meteo.
12: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. La Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter campione d'Italia e al Napoli, giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. I lariani 7 anni fa erano in Serie D, una vera impresa sportiva che porta la firma del suo allenatore, Cesc Fabregas. Per noi Gerardo De Vivo.
0: L'allenatore gira a vuoto sul terreno dello Zini, sullo sfondo il gruppo dei suoi giocatori che seguono sugli smartphone gli ultimi istanti del match del Milan. Il Como ha appena battuto la Cremonese. Fischio finale a San Siro, rossoneri KO col Cagliari, lariani in paradiso. Certificata con l'ingresso in Europa per la prima volta nella sua storia, l'impresa diventa capolavoro in 7 anni, dalla Serie D alla Champions League. Nessun miracolo, un risultato che arriva grazie agli ingenti investimenti dei proprietari indonesiani, al certosino lavoro di scouting che ha portato giovani di talento, su tutti il gioiello Nico Paz, alla guida di Cesc Fabregas.
1: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, sicuramente siamo tutti felici, però non ancora ci abbiamo alzato domani da dire veramente siamo in Champions, con il Como, giocando con ragazzini.
0: Però un po' se ne rende già conto, e come, e ha un sapore diverso dalle tante vittorie messe in bacheca da giocatore.
1: È un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte, te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera, è un'emozione forte.
0: Prossimo obiettivo, l'adeguamento dello stadio per ottenere l'omologazione dell'UEFA, il cantiere è già aperto.
2: Oltre a spedire il Como in Champions, l'1-4 dello Zini ha condannato anche la Cremonese alla Serie B, salvando il Lecce. Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Tutta la delusione di Allegri dopo l'1-2 contro il Cagliari.
3: Spiegare è difficile, bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché credo è stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo, e quello che abbiamo fatto e che è stato fatto in classifica è quello che alla fine ci meritiamo.
2: Così invece Spalletti, a margine del 2-2 contro il Toro.
4: Il campo non dice mai bugie. Il campo racconta sempre la verità. L'essenziale è lavorare in una maniera corretta. Non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità.
2: Rossoneri e bianconeri dovranno così accontentarsi dell'Europa League. A proposito di Juve, per gli scontri di ieri tra tifosi poco prima della gara sono stati arrestati 8 ultra bianconeri. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta ricoverato in prognosi riservata il 36enne ferito alla testa. Tornando al campo comincia il valzer delle panchine. In giornata il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme. Grazie mister. Il messaggio del club fidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo 2 stagioni condite dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. In attesa di ufficialità, accordo tra la Lazio e Gattuso. L'ex CT azzurro sarà il nuovo allenatore biancoceleste con Sarri verso l'Atalanta. Voltiamo pagina, tennis. Primo turno del Roland Garros. Berrettini supera e rimonta all'ungherese Fucovic 3-1. Domani l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Il numero 1 al mondo scenderà sul Philippe Chatrier nella sessione serale. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi. Tra le donne avanza Jasmine Paolini 2-0 contro l'Ucraina Yastremska. L'azzurra se la vedrà contro l'Argentina Sierra. Siamo alla Formula 1, brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della quarta vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota bolognese della Mercedes chiude davanti a Hamilton e Verstappen. Si gode la vetta del mondiale ma già mette nel mirino il prossimo Gran Premio. Ascoltiamolo.
5: Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene. E adesso ci focalizziamo a Monaco.
2: In chiusura il basket, gara 5 dei playoff di Serie A. Dalle 20, Brescia ospita Trieste. La vincente sfiderà l'Olimpia Milano in semifinale. Dopo i risultati di ieri, si allunga la serie anche per le altre. 2-2 il parziale tra Virtus Bologna e Trento, così come quello tra Tortona e Venezia. È tutto dallo sport.
7: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Chiuse dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa, al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza, fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. Il capoluogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto da liste civiche del campo progressista. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina, le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace? Scrive ancora Prevost. Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo 2 stagioni condita dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: GR News.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: sono le 17 e 31 minuti.
7: News.
17: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano l'Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. Le condizioni della 33enne sarebbero più gravi, tanto da non escludere il trasferimento in terapia intensiva. Avrebbe anche una problematica cerebrale. La situazione del 31enne è invece meno grave. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani tra ieri e oggi sono stati chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Tra questi 121 hanno oltre 15.000 abitanti e dunque se dalla prima chiamata alle urne non dovesse uscire nessun candidato con una maggioranza di almeno 50% più uno, è possibile che siano chiamati a tornare alle urne per un turno di ballottaggio. Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33 gradi e mezzo vicino a Londra, mentre continua l'ondata di caldo fuori stagione nel paese. E ora la cronaca sportiva. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Le condizioni del tifoso ferito restano gravi ma stabili, è in coma farmacologico. Domani un altro attacco per controllare la situazione. Ed è tutto, a più tardi.
7: Viabilità.
10: Situazione molto complicata in questi minuti in A1, dove a causa di un veicolo in fiamme è stato necessario chiudere il tratto compreso tra Orte e Attigliano verso Milano. Per questo motivo ci sono circa 7 km di coda in uscita obbligatoria ad Orte provenendo da Roma e 2 km in uscita consigliata a Magliano Sabina. Code anche per chi da Orte si mette in autostrada provenendo da Terni, direzione possibile solo verso Roma. A Roma, per un incidente, code sul grande raccordo anulare in interna dalla Pisana a Casal del Marmo, code per il traffico inoltre in carreggiata esterna, tratti tra Ostia Antica e la Romanina, code anche sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A nord di Napoli code per un incidente sulla statale 7 bis tra Carinaro e Frignano verso Villa Literno, code inoltre sulla circonvallazione esterna di Napoli tra Arpino e Casoria nelle due direzioni in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli. In Toscana code a tratti A1 tra Scandicci e Carenzano verso Milano, a Bologna code in A14 da Borgo Panigale verso la 1, a Milano code a tratti in tangenziale ovest da Vigentina a Corsico direzione Laghi, nord da Monza verso Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza, code anche in A4 da Milano Est a Monza verso Torino e a tratti tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste.
7: Meteo.
12: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumund flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il ministro della Salute, assicurando che il sistema nazionale di preparazione e risposta alle emergenze infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 17 e 39 minuti.
7: News.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver frenato sull'imminenza dell'accordo con gli Stati Uniti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha puntualizzato che il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra in questa fase. Non stiamo discutendo dettagli sulla questione nucleare, ha detto. Intanto, dopo quasi 3 mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Lo riporta Reuters. La nave metaniera Fuwairit, battente bandiera delle Bahamas, ha attraversato oggi il corridoio d'acqua tra Iran e Oman. La nave dovrebbe essere scaricata in Pakistan domani. Nuova escalation nella guerra intanto in Ucraina, con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
11: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili, almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
10: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo. Dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti, stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente. continente africano e non solo. Proprio due giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali, andando anche oltre la confinante Uganda, sarebbe concreta. Sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani con una curva di crescita di casi giudicata molto rapida. Armi e droga, maxi blitz sull'asse Salerno-Zagabria. La polizia italiana e quella croata hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP di Salerno su richiesta della locale procura distrettuale antimafia. I reati contestati vanno dall'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione nello Stato italiano di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, lesioni personali, violenza privata aggravati dal metodo mafioso, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Guardia di Finanza di Barletta ha sequestrato circa 5.000 false pizze e pinze spacciate per Made in Italy, ma in realtà riportate e importate dall'estero. Due persone sono indagate dalla procura di Trani con le accuse di introduzione nel territorio italiano di prodotti alimentari recanti indicazioni e denominazioni di origine contraffatte. Si tratta di un autotrasportatore, il destinatario della merce, per lo più alimenti da forno come pinze e pizze. La scoperta a bordo del tir sbarcato dall'Albania. Una notizia di economia in chiusura: le aspettative di un'imminente tregua tra Stati Uniti e Iran frenano i rendimenti dei titoli di Stato, mantenendo però i differenziali invariati. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi sale infatti a 712,8 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,8 punti al 3,7%. Quello tedesco torna sotto la soglia del 3% con un calo di 5,5 punti al 2,98% e quello francese di 6,6 punti al 3,6%. Invariato il rendimento britannico al 4,9%, così come quello americano al 4,56%. Abbiamo terminato, a dopo.
7: Viabilità.
10: Situazione molto complicata in questi minuti in A1, dove a causa di un veicolo in fiamme è stato necessario chiudere il tratto compreso tra Orte e Attigliano verso Milano. Per questo motivo ci sono circa 7 km di code in uscita obbligatoria ad Orte provenendo da Roma e 2 km in uscita consigliata a Magliano Sabina. Code anche per chi da Orte si mette in autostrada provenendo da Terni, direzione possibile solo verso Roma. A Roma, per un incidente, code sul grande raccordo anulare in interna dalla Pisana a Casal del Marmo. Code per il traffico inoltre in carreggiata esterna, tratti tra Ostia Antica e la Romanina. Code anche sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A nord di Napoli code per un incidente sulla statale 7 bis tra Carinaro e Frignano verso Villa Literno. Code inoltre sulla circonvallazione esterna di Napoli tra Arpino e Casoria nelle due direzioni in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli. In Toscana code a tratti in A1 tra Scandicci e Carenzano verso Milano, a Bologna code in A14 da Borgo Panigale verso la 1, a Milano code a tratti in tangenziale ovest da Vigentina a Corsico, direzione Laghi, nord da Monza verso Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza, code anche in A4 da Milano Est a Monza verso Torino e a tratti tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste.
7: Meteo.
12: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio: la Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter campione d'Italia e al Napoli, giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. I lariani 7 anni fa erano in Serie D, una vera impresa sportiva che porta la firma del suo allenatore, Cesc Fabregas. Per noi, Gerardo De Vivo.
0: L'allenatore gira a vuoto sul terreno dello Zini, sullo sfondo il gruppo dei suoi giocatori che seguono sugli smartphone gli ultimi istanti del match del Milan. Il Como ha appena battuto la Cremonese. Fischio finale a San Siro, rossoneri KO col Cagliari, l'Ariani in paradiso. Certificata con l'ingresso in Europa per la prima volta nella sua storia, l'impresa diventa capolavoro in 7 anni dalla Serie D alla Champions League. Nessun miracolo, un risultato che arriva grazie agli ingenti investimenti dei proprietari indonesiani, al certosino lavoro di scouting che ha portato giovani di talento, su tutti il gioiello Nico Paz, alla guida di Cesc Fabregas.
1: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, sicuramente siamo tutti felici, però non ancora ci abbiamo alzato domani da dire veramente siamo in Champions, con il Como, giocando con ragazzini.
0: Però un po' se ne rende già conto, e come, e ha un sapore diverso dalle tante vittorie messe in bacheca da giocatore.
1: È un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte, te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera, è un'emozione forte.
0: Prossimo obiettivo, l'adeguamento dello stadio per ottenere l'omologazione dell'UEFA. Il cantiere è già aperto.
2: Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Rossoneri e bianconeri dovranno così accontentarsi dell'Europa League. A proposito di Juve, per gli scontri di ieri tra tifosi poco prima della gara sono stati arrestati 8 ultra bianconeri. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta ricoverato in prognosi riservata il 36enne ferito alla testa. Tornando al campo comincia il valzer delle panchine. In giornata il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. In attesa di ufficialità, accordo tra la Lazio e Gattuso. L'ex CT azzurro sarà il nuovo allenatore biancoceleste, con Sarri verso l'Atalanta. Voltiamo pagina, tennis. Primo turno del Roland Garros. Berrettini supera e rimonta l'ungherese Fucovic 3-1. Tra le donne avanza Jasmine Paolini 2-0 contro l'Ucraina Yastremska. L'azzurra se la vedrà contro l'Argentina Sierra. Siamo alla Formula 1. Brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della quarta vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota bolognese della Mercedes chiude davanti a Hamilton e Verstappen. In chiusura il basket, gara 5 dei playoff di Serie A. Dalle 20 Brescia ospita Trieste. La vincente sfiderà l'Olimpia Milano in semifinale. È tutto dallo sport.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
18: Economy News.
8: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti, quasi un consumatore su 3, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 17 e 52 minuti.
18: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Chiuse dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa. Al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza. Fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. Il capoluogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto dalle liste civiche del campo progressista. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina, le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace? Scrive ancora Prevost. Calcio: il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo due stagioni condita dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
18: Viabilità.
10: Situazione molto complicata in questi minuti in A1, dove a causa di un veicolo in fiamme è stato necessario chiudere il tratto compreso tra Orte e Attigliano verso Milano. Per questo motivo ci sono circa 7 chilometri di coda in uscita obbligatoria ad Orte provenendo da Roma e 2 chilometri in uscita consigliata a Magliano Sabina. Code anche per chi da Orte si mette in autostrada provenendo da Terni, direzione possibile solo verso Roma. A Roma, per un incidente, code sul grande raccordo anulare in interna dalla Pisana a Casal del Marmo, code per il traffico inoltre in carreggiata esterna, tratti tra Ostia Antica e la Romanina, code anche sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A nord di Napoli code per un incidente sulla statale 7 bis tra Carinaro e Frignano verso Villa Literno, code inoltre sulla circonvallazione esterna di Napoli tra Arpino e Casoria nelle due direzioni in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli. In Toscana code a Trattina 1 tra Scandicci e Carenzano verso Milano, a Bologna code in A14 da Borgo Panigale verso la 1, a Milano code a tratti in tangenziale ovest da Vigentina a Corsico direzione Laghi, in nord da Monza verso Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza, code anche in A4 da Milano Est a Monza verso Torino e a tratti tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste.
18: Meteo.
12: anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Summund flotilla rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri Tajani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo, se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto. Vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il ministro della Salute, assicurando che il sistema nazionale di preparazione e risposta alle emergenze infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
18: News.
17: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano l'Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. Le condizioni della 33enne sarebbero più gravi, tanto da non escludere il trasferimento in terapia intensiva. Avrebbe anche una problematica cerebrale. La situazione del 31enne è invece meno grave. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e il 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani tra ieri e oggi sono stati chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Tra questi 121 hanno oltre 15.000 abitanti e dunque, se dalla prima chiamata alle urne non dovesse uscire nessun candidato con una maggioranza di almeno 50% più uno, è possibile che siano chiamati a tornare alle urne per un turno di ballottaggio. Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche grandi gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino a Londra, mentre continua l'ondata di caldo fuori stagione nel paese. E ora la cronaca sportiva. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Le condizioni del tifoso ferito restano gravi ma stabili, è in coma farmacologico. Domani un'altra TAC per controllare la situazione. Ed è tutto, a più tardi.
7: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
19: Giganti?
7: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
19: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
7: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
20: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Radio GR News.
9: Sono le 18 e 3 minuti.
7: News.
21: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Urne chiuse in tutta Italia per le elezioni amministrative. Alle 15 si sono concluse i 2 giorni di voto che hanno coinvolto quasi 900 comuni, oltre 6,5 milioni di elettori. Affluenza definitiva è intorno al 60%. E ora in corso lo spoglio. Prime proiezioni già significative in alcune grandi città. Venezia, il candidato del centrodestra Simone Venturini è avanti con oltre il 51%, mentre a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro sfiora il 69%. A Salerno netto vantaggio per Vincenzo De Luca vicino al 60%, a Prato il centro-sinistra sarebbe avanti già al primo turno con Matteo Biffoni. Allarme sanitario a Milano per 2 sospetti casi di Ebola, si tratta di 2 cooperanti rientrati dall'Uganda dopo 3 mesi di permanenza nel paese africano, entrambi sono ricoverati all'ospedale Sacco con febbre e sintomi compatibili con il virus. Attivato immediatamente il protocollo sanitario e la sorveglianza sui familiari. In Uganda sono al momento 7 casi confermati di Ebola. Momenti di paura a Carvico, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un oggetto appuntito lanciato da un'auto in corsa. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratti di un dardo, di una freccia o di un altro tipo di arma improvvisata. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Indagini in corso per identificare i responsabili. 8 ultras juventini sono stati arrestati dopo gli scontri avvenuti prima del derby della Mole a Torino. 3 arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 grazie alle immagini registrate dai droni della polizia. Contestati reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al lancio di oggetti pericolosi. 11 i DASPO emessi, 6 gli agenti rimasti contusi. Nuovi sviluppi sull'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. La madre del bambino attacca il cardiochirurgo Guido Oppido, indagato per falso nella compilazione della cartella clinica. È insopportabile che abbia sorriso durante l'interrogatorio davanti a una tragedia simile, ha dichiarato la donna dopo aver letto i verbali dell'udienza. Si allarga intanto l'inchiesta della Procura di Roma sul caso Flotilla. I magistrati stanno valutando una decina di nomi della catena di comando israeliana, tra cui anche il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir. Al centro delle indagini le immagini degli attivisti inginocchiati e ammanettati nel porto di Ashdod e le accuse di abusi avanzate dai partecipanti alla missione umanitaria. Chiudiamo con lo sport calcio. Possibile svolta sulla panchina della Lazio. Claudio Lotito avrebbe scelto Gennaro Gattuso come successore di Maurizio Sarri. Tra il club biancoceleste e l'ex commissario tecnico della nazionale ci sarebbe già un accordo di massima per un contratto biennale. Sarri, dopo la vittoria contro il Pisa, ha confermato il clima teso con la società. Non sono stato ascoltato, ha dichiarato il tecnico toscano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
18: Meteo.
12: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumund flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali.

0: sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il Ministro della Salute, assicurando che il Sistema Nazionale di Preparazione e Risposta alle Emergenze Infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 18 e 9 minuti.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumud flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo, se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il Ministro della Salute, assicurando che il Sistema Nazionale di Preparazione e Risposta alle Emergenze Infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
3: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumud flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo, se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati i progressi nei contatti con Washington, ma rimangono

0: nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su 2 persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il ministro della Salute, assicurando che il sistema nazionale di preparazione e risposta alle emergenze infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti, quasi un consumatore su 3, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6%. Contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 18 e 18 minuti.
2: News.
5: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
6: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
5: Parliamo di Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
6: Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti.
5: Episodio surreale a Carvico, nella Bergamasca. Oggi pomeriggio un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. A riportare la notizia è Il Giorno. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Come spiega il quotidiano, le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra o ancora a una freccia di una cerbottana.
6: Daniele D'Alessandro, uno degli imputati nel processo in corso a Milano per l'omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrainterista, ha confessato in aula con dichiarazioni spontanee di essere l'autore del delitto. Gli imputati sono cinque, tra cui l'ex capo della Curva Nord Nerazzurra Andrea Beretta, collaboratore di giustizia da oltre un anno e mezzo e mandante del delitto, e Marco Ferdico, anche lui ex del direttivo della Nord e organizzatore dell'uccisione voluta da Beretta per contrasti con Boiocchi nei business illeciti degli ultras.
5: Calciomercato. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione. Il proprietario cardinale è rimasto a Milano per consultazioni e per decidere quale direzione far prendere al club. In uscita la Di Furlani, il DS Tare e il capo scout Moncada.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
7: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con Exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumund flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui 2 italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il Ministro della Salute, assicurando che il Sistema Nazionale di Preparazione e Risposta alle Emergenze Infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: News.
9: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Urne chiuse in tutta Italia per le elezioni amministrative. Alle 15 si sono concluse i 2 giorni di voto che hanno coinvolto quasi 900 comuni e oltre 6 milioni e mezzo di elettori. Affluenza definitiva è intorno al 60%. È ora in corso lo spoglio. Prime proiezioni già significative in alcune grandi città. Venezia, il candidato del centrodestra Simone Venturini è avanti con oltre il 51%, mentre a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro sfiora il 69%. A Salerno netto vantaggio per Vincenzo De Luca vicino al 60%, a Prato il centro-sinistra sarebbe avanti già al primo turno con Matteo Biffoni. Allarme sanitario a Milano per 2 sospetti casi di Ebola, si tratta di 2 cooperanti rientrati dall'Uganda dopo 3 mesi di permanenza nel paese africano. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Sacco con febbre e sintomi compatibili con il virus. Attivato immediatamente il protocollo sanitario e la sorveglianza sui familiari. In Uganda sono al momento 7 casi confermati di Ebola. Momenti di paura a Carvico, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un oggetto appuntito lanciato da un'auto in corsa. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratti di un dardo, di una freccia o di un altro tipo di arma improvvisata. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Indagini in corso per identificare i responsabili. 8 ultras juventini sono stati arrestati dopo gli scontri avvenuti prima del derby della Mole a Torino. 3 arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 grazie alle immagini registrate dai droni della polizia. Contestati reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al lancio di oggetti pericolosi. 11 i DASPO emessi, 6 gli agenti rimasti contusi. Nuovi sviluppi sull'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. La madre del bambino attacca il cardiochirurgo Guido Oppido, indagato per falso nella compilazione della cartella clinica. È insopportabile che abbia sorriso durante l'interrogatorio davanti a una tragedia simile, ha dichiarato la donna dopo aver letto i verbali dell'udienza. Si allarga intanto l'inchiesta della Procura di Roma sul caso Flotilla. I magistrati stanno valutando 10 di nomi della catena di comando israeliana, tra cui anche il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Al centro delle indagini le immagini degli attivisti inginocchiati e ammanettati nel porto di Ashdod e le accuse di abusi avanzate dai partecipanti alla missione umanitaria. Chiudiamo con lo sport calcio. Possibile svolta sulla panchina della Lazio. Claudio Tito avrebbe scelto Gennaro Gattuso come successore di Maurizio Sarri. Tra il club biancocioleste e l'ex commissario tecnico della nazionale ci sarebbe già un accordo di massima per un contratto biennale. Sarri, dopo la vittoria contro il Pisa, ha confermato il clima teso con la società. Non sono stato ascoltato, ha dichiarato il tecnico toscano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
7: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo 5° mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumund flotilla rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui 2 italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri Tajani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo, se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar, e attacchi israeliani anche a Gaza, su un campo di tende, 2 vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. 2 casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su 2 persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il Ministro della Salute, assicurando che il Sistema Nazionale di Preparazione e Risposta alle Emergenze Infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 18 e 30 minuti.
2: News.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata, ma le speranze sono state subito gelate da Teheran. Il servizio è di Alessio Galea.
13: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Nella bozza, riferisce il sito americano Axios, si prevede una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane e deroghe alle sanzioni su Teheran. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
12: Sono stati trasferiti a Bengasi 2 attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale diretta verso la striscia di Gaza. Erano stati persi i contatti ieri pomeriggio dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. L'intreccio fra automazione, robotica e intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente la struttura stessa del lavoro, scrive ancora il pontefice, che chiede di disarmare l'intelligenza artificiale e di promuovere la dignità. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali, in calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
14: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Un test piuttosto esteso al quale guardano con attenzione anche i partiti nazionali in vista delle elezioni politiche previste nel 2027. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89 rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Ricordiamo che per votare occorrono la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i municipi sono previste aperture straordinarie per il rilascio di documenti eventualmente mancanti.
12: Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina a Roncoferraro, nel Mantovano. I due 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato, ferito l'autista. Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Quarta vittoria consecutiva e l'allungo al comando della classifica piloti. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. L'ultima perla è il trionfo nel Gran Premio del Canada dopo un duello spettacolare con il compagno di scuderia Russell. Il 19enne bolognese della Mercedes non si accontenta e dà appuntamento a Monte Carlo.
15: Sicuramente è una pista dove lui è sempre andato forte e dove ha sempre fatto un po' di differenza, quindi essere vicino a lui anche in momenti più veloce è sicuramente un buon segno. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Meteo.
7: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumund flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo, se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar, e attacchi israeliani anche a Gaza, su un campo di tende, due vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il Ministro della Salute, assicurando che il Sistema Nazionale di Preparazione e Risposta alle Emergenze Infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 18 e 38 minuti.
2: News.
5: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
6: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
5: Parliamo di Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
6: Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti.
5: Episodio surreale a Carvico, nella Bergamasca. Oggi pomeriggio un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. A riportare la notizia è Il Giorno. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Come spiega il quotidiano, le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra o ancora a una freccia di una cerbottana.
6: Daniele D'Alessandro, uno degli imputati nel processo in corso a Milano per l'omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrainterista, ha confessato in aula con dichiarazioni spontanee di essere l'autore del delitto. Gli imputati sono 5, tra cui l'ex capo della Curva Nord Nerazzurra Andrea Beretta, collaboratore di giustizia da oltre un anno e mezzo e mandante del delitto, e Marco Ferdico, anche lui ex del direttivo della Nord e organizzatore dell'uccisione voluta da Beretta per contrasti con Boiocchi nei business illeciti degli ultras.
5: Calciomercato. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione. Il proprietario cardinale è rimasto a Milano per consultazioni e per decidere quale direzione far prendere al club. In uscita la Di Furlani, il DS Tare e il capo scout Moncada.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
7: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto Da Lorenzo te dici.
2: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumund flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo, se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il ministro della Salute, assicurando che il sistema nazionale di preparazione e risposta alle emergenze infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
3: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti quasi un consumatore su 3, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 18 e 48 minuti.
2: News.
9: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Urne chiuse in tutta Italia per le elezioni amministrative. Alle 15 si sono concluse i due giorni di voto che hanno coinvolto quasi 900 comuni, oltre 6 milioni e mezzo di elettori. Affluenza definitiva è intorno al 60%. E ora in corso lo spoglio. Prime proiezioni già significative in alcune grandi città. Venezia, il candidato del centrodestra Simone Venturini è avanti con oltre il 51%, mentre a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro sfiora il 69%. A Salerno netto vantaggio per Vincenzo De Luca vicino al 60%, a Prato il centro-sinistra sarebbe avanti già al primo turno con Matteo Biffoni. Allarme sanitario a Milano per due sospetti casi di Ebola, si tratta di due cooperanti rientrati dall'Uganda dopo 3 mesi di permanenza nel paese africano, entrambi sono ricoverati all'ospedale Sacco con febbre e sintomi compatibili con il virus. Attivato immediatamente il protocollo sanitario e la sorveglianza sui familiari. In Uganda sono al momento 7 i casi confermati di Ebola. Momenti di paura a Carvico, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un oggetto appuntito lanciato da un'auto in corsa. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratti di un dardo, di una freccia o di un altro tipo di arma improvvisata. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Indagini in corso per identificare i responsabili. 8 ultras juventini sono stati arrestati dopo gli scontri avvenuti prima del derby della Mole a Torino. 3 arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 grazie alle immagini registrate dai droni della polizia. Contestati reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al lancio di oggetti pericolosi. 11 i DASPO emessi, 6 gli agenti rimasti contusi. Nuovi sviluppi sull'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. La madre del bambino attacca il cardiochirurgo Guido Oppido, indagato per falso nella compilazione della cartella clinica. È insopportabile che abbia sorriso durante l'interrogatorio davanti a una tragedia simile, ha dichiarato la donna dopo aver letto i verbali dell'udienza. Si allarga intanto l'inchiesta della Procura di Roma sul caso Flotilla. I magistrati stanno valutando una decina di nomi della catena di comando israeliana, tra cui anche il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir. Al centro delle indagini le immagini degli attivisti inginocchiati e ammanettati nel porto di Ashdod e le accuse di abusi avanzate dai partecipanti alla missione umanitaria. Chiudiamo con lo sport calcio. Possibile svolta sulla panchina della Lazio. Claudio Tito avrebbe scelto Gennaro Gattuso come successore di Maurizio Sarri. Tra il club biancoceleste e l'ex commissario tecnico della nazionale ci sarebbe già un accordo di massima per un contratto biennale. Sarri, dopo la vittoria contro il Pisa, ha confermato il clima teso con la società. Non sono stato ascoltato, ha dichiarato il tecnico toscano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumund flotilla rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri Tajani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo, se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, 2 vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. 2 casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su 2 persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il Ministro della Salute, assicurando che il Sistema Nazionale di Preparazione e Risposta alle Emergenze Infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
7: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra Reggio Calabria con Esploa e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumund flotilla rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui 2 italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri Tajani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo, se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, 2 vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. 2 casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su 2 persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il ministro della Salute, assicurando che il Sistema Nazionale di Preparazione e Risposta alle Emergenze Infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumund Flotilla rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il Ministro della Salute, assicurando che il Sistema Nazionale di Preparazione e Risposta alle Emergenze Infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
7: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 19.
2: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumund flotilla rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il Ministro della Salute, assicurando che il Sistema Nazionale di Preparazione e Risposta alle Emergenze Infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport. Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Calciomercato, terremoto al Milan. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il club rossonero ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare arrivati un'estate fa. Lascia nel Milan anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Jeffrey Moncada. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. L'annus horribilis del Real Madrid non si ferma agli 0 titoli in stagione, ma la sua ombra si allunga anche sui successivi mondiali. Per la prima volta nella storia, la Spagna si presenterà alla massima rassegna per nazionali senza calciatori della Casa Blanca, esclusi sia il giovane De Nuysen, sia il veterano Dani Carvajal, salutato sabato sera al Bernabeu e reduce da una stagione piena di problemi fisici. Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà ora il francese Arthur Hidernesh. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5, 6-3. Affronterà al secondo turno l'argentina Solana Sierra. L'Italia chiude i campionati europei di karate 2026 di Francoforte con la consapevolezza di aver fatto la storia. Una manifestazione nella quale i nostri portacolori hanno fatto qualcosa di clamoroso, centrando risultati e medaglie che non possono che eleggere la nostra formazione come la potenza egemone del karate continentale. 7 titoli complessivi, 3 nelle gare a squadre e 4 individuali, una medaglia d'argento e una di bronzo. Nelle 16 categorie che sono andate in scena sul tatami teutonico, l'Italia ha conquistato 7 ori con 9 allori complessivi. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 19 e 5 minuti.
2: News.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata, ma le speranze sono state subito gelate da Teheran. Il servizio è di Alessio Galea.
13: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Nella bozza, riferisce il sito americano Axios, si prevede una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane e deroghe alle sanzioni su Teheran. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
12: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale diretta verso la striscia di Gaza. Erano stati persi i contatti ieri pomeriggio dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. L'intreccio fra automazione, robotica e intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente la struttura stessa del lavoro, scrive ancora il pontefice, che chiede di disarmare l'intelligenza artificiale e di promuovere la dignità. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali, in calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
14: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Un test piuttosto esteso al quale guardano con attenzione anche i partiti nazionali

0: candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Ricordiamo che per votare occorrono la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i municipi sono previste aperture straordinarie per il rilascio di documenti eventualmente mancanti.
1: Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina a Roncoferraro, nel Mantovano. I due 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato, ferito l'autista. Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Quarta vittoria consecutiva e l'allungo al comando della classifica piloti. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. L'ultima perla è il trionfo nel Gran Premio del Canada dopo un duello spettacolare con il compagno di scuderia Russell. Il 19enne bolognese della Mercedes non si accontenta e dà appuntamento a Monte Carlo.
2: Sicuramente è una pista dove lui è sempre andato forte e dove ha sempre fatto un po' di differenza, quindi essere vicino a lui anche in momenti più veloce è sicuramente un buon segno. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumund flotilla rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Casale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di ebola in Italia resta molto basso, afferma il Ministro della Salute, assicurando che il Sistema Nazionale di Preparazione e Risposta alle Emergenze Infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta

0: ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
2: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti, quasi un consumatore su tre, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19 e 17 minuti.
1: News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
4: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito, dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
5: Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda e con la febbre che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
4: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su deleghe dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
5: Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti.
4: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport. Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calciomercato, terremoto al Milan. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il club rossonero ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare arrivati un'estate fa. Lascia nel Milan anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Jeffrey Moncada. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. L'annus horribilis del Real Madrid non si ferma agli 0 titoli in stagione, ma la sua ombra si allunga anche sui successivi mondiali. Per la prima volta nella storia, la Spagna si presenterà alla massima rassegna per nazionali senza calciatori della Casa Blanca, esclusi sia il giovane De Nuysen sia il veterano Dani Carvajal, salutato sabato sera al Bernabeu e reduce da una stagione piena di problemi fisici. Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà ora il francese Arthur Hidernesh. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5, 6-3. Affronterà al secondo turno l'argentina Solana Sierra. L'Italia chiude i campionati europei di karate 2026 di Francoforte con la consapevolezza di aver fatto la storia. Una manifestazione nella quale i nostri portacolori hanno fatto qualcosa di clamoroso, centrando risultati e medaglie che non possono che eleggere la nostra formazione come la potenza egemone del karate continentale. 7 titoli complessivi, 3 nelle gare a squadre e 4 individuali, una medaglia d'argento e una di bronzo. Nelle 16 categorie che sono andate in scena sul tatami teutonico, l'Italia ha conquistato 7 ori con 9 allori complessivi. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
7: News. Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Urne chiuse in tutta Italia per le elezioni amministrative. Alle 15 si sono concluse i 2 giorni di voto che hanno coinvolto quasi 900 comuni, oltre 6 milioni e mezzo di elettori. Affluenza definitiva è intorno al 60%. E ora in corso lo spoglio. Prime proiezioni già significative in alcune grandi città. Venezia, il candidato del centrodestra Simone Venturini è avanti con oltre il 51%, mentre Reggio Calabria Francesco Cannizzaro sfiora il 69%. 19%. A Salerno netto vantaggio per Vincenzo De Luca vicino al 60%. A Prato il centro-sinistra sarebbe avanti già al primo turno con Matteo Biffoni.
8: Allarme sanitario a Milano per due sospetti casi di Ebola. Si tratta di due cooperanti rientrati dall'Uganda dopo 3 mesi di permanenza nel paese africano. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Sacco con febbre e sintomi compatibili con il virus. Ha attivato immediatamente il protocollo sanitario e la sorveglianza sui familiari. In Uganda sono al momento 7 i casi confermati di Ebola.
7: Momenti di paura a Carvico, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un oggetto appuntito lanciato da un'auto in corsa. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratti di un dardo, di una freccia o di un altro tipo di arma improvvisata. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Indagini in corso per identificare i responsabili.
8: 8 ultras juventini sono stati arrestati dopo gli scontri avvenuti prima del derby della Mole a Torino. 3 arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 grazie alle immagini registrate dai droni della polizia. Contestati reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al lancio di oggetti pericolosi. 11 i DASPO emessi, 6 gli agenti rimasti contusi.
7: Nuovi sviluppi sull'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Calendo, il bimbo deceduto dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. La madre del bambino attacca il cardiochirurgo Guido Oppido, indagato per falso nella compilazione della cartella clinica. È insopportabile che abbia sorriso durante l'interrogatorio davanti a una tragedia simile, ha dichiarato la donna dopo aver letto i verbali dell'udienza.
8: Si allarga intanto l'inchiesta della Procura di Roma sul caso Flotilla. I magistrati stanno valutando una decina di nomi della catena di comando israeliana, tra cui anche il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Al centro delle indagini le immagini degli attivisti inginocchiati e ammanettati nel porto di Ashdod e le accuse di abusi avanzate dai partecipanti alla missione umanitaria.
7: Chiudiamo con lo sport e calcio. Possibile svolta sulla panchina della Lazio. Claudio Tito avrebbe scelto Gennaro Gattuso come successore di Maurizio Sarri. Tra le club biancocioleste l'ex commissario tecnico della nazionale ci sarebbe già un accordo di massima per un contratto biennale. Sarri, dopo la vittoria contro il Pisa, ha confermato il clima teso con la società. Non sono stato ascoltato, ha dichiarato il tecnico toscano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
9: Buonasera da Nicola De Muro. Il voto in circa 750 comuni, affluenza al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Unico capoluogo di regione, Venezia, dove le stime vedono il centrodestra avanti con Venturini. A Salerno, Vincenzo De Luca appare vicino alla vittoria al primo turno con circa il 60% dei voti. A Reggio Calabria, l'unico ribaltone con l'exploit di Cannizzaro, appoggiato dal centrodestra. Ad Arezzo è in vantaggio Comanducci, del centrodestra. Possibile ballottaggio con Ceccarelli, decisivo il centrista Marco Donati. A Prato e a Chieti avanti il centro-sinistra, a Messina guida il sindaco uscente Basile del partito Sud Chiama Nord. La tragedia delle Maldive, in corso all'ospedale di Gallarate le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, 2 dei 5 sub morti durante un'immersione. Domani gli esami autoptici sugli altri 3 corpi.
1: L'economia.
9: Le borse europee scommettono sull'accordo USA-Iran e proseguono tutte in positivo. Non fa eccezione Piazza Affari con il FTSE MIB che chiude a più 1,5%, segnando il suo massimo storico a 50.121 punti, superando i 50.109 del 6 marzo 2000. In calo lo spread BTP Bund. Le prospettive di un accordo e l'auspicata riapertura dello stretto di Hormuz allentano anche la tensione sui prezzi degli energetici. Il WTI americano è sceso del 5,8% a $90,9 al barile, analogo il calo del Brent che arretra a $97,7 al barile, giù anche il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. Il caro energia continua comunque a tenere in scacco le economie di mezzo mondo. La proposta italiana di deroghe al patto di stabilità per far fronte alla crisi ha ricevuto ieri uno stop anche dalla presidente della BCE, Christine Lagarde. Meglio attenersi alle regole, ha detto. Lagarde non si è nemmeno sbilanciata su un eventuale rialzo dei tassi in funzione anti-inflazione. Decideremo l'11 giugno, la situazione è di massima incertezza. Al Mimit in corso il tavolo convocato dal ministro Urso sulla vertenza Electrolux. Presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di Confindustria, delle regioni e dei comuni, sede degli stabilimenti del gruppo. Al vaglio il dramma dei 1700 lavoratori dichiarati in esubero dalla multinazionale svedese e da giorni in agitazione. È tutto, a più tardi.
1: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Radio GR News.
3: Sono le 19 e 29 minuti.
12: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Summund flotilla rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il ministro della Salute, assicurando che il sistema nazionale di preparazione e risposta alle emergenze infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Viabilità.
14: Con la grossa difficoltà in A1 a nord di Roma, dove il traffico non è più bloccato ma per un veicolo in avaria defluisce su una sola corsia di marcia tra Orte e Attiliano verso Milano. Per questo motivo ci sono ancora circa 10 km di code a partire da Magliano Sabina. In Toscana per un incidente circa 3 km di code sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Est e San Miniato verso Pisa e Livorno. Per un altro incidente code anche in A11 da Alto Pascio a Monte Catini Terme verso Firenze. Per lavori inoltre code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano. Più a nord in A1 per un incidente circa 4 km di code tra Casal Pusterlengo e Piacenza verso Napoli. Migliora a Milano, ancora residui incolonnamenti tuttavia sulle tre tangenziali. Ci sono inoltre code in A4 tra Milano Est e Cinisello in ambo i sensi e code in A8 da Fiera Milano a Lainate verso Varese. In Liguria code per lavori in A10 da Spotorno a Savona verso Genova e per un incidente nella direzione opposta tra Spotorno e Finale Ligure. A nord di Roma per un incidente code in A12 tra Santa Marina Nella e Cerveteri verso Roma. A sud di Roma per un altro incidente code sulla pontina tra Ardea e Aprilia verso Latina. A Napoli ancora code in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli e per un incidente sull'asse di supporto nella Via Literno tra Caivano e il bivio per la 1 in ambo i sensi.
12: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport. Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Calciomercato, terremoto al Milan. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il club rossonero ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare arrivati un'estate fa. Lascia nel Milan anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Jeffrey Moncada. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. L'annus horribilis del Real Madrid non si ferma agli 0 titoli in stagione, ma la sua ombra si allunga anche sui successivi mondiali. Per la prima volta nella storia, la Spagna si presenterà alla massima rassegna per nazionali senza calciatori della Casa Blanca, esclusi sia il giovane De Nuysen, sia il veterano Dani Carvajal, salutato sabato sera al Bernabeu e reduce da una stagione piena di problemi fisici. Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà ora il francese Arthur Ridernesh. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5, 6-3. Affronterà al secondo turno l'argentina Solana Sierra. L'Italia chiude i campionati europei di karate 2026 di Francoforte con la consapevolezza di aver fatto la storia. Una manifestazione nella quale i nostri portacolori hanno fatto qualcosa di clamoroso, centrando risultati e medaglie che non possono che eleggere la nostra formazione come la potenza egemone del karate continentale. 7 titoli complessivi, 3 nelle gare a squadre e 4 individuali, una medaglia d'argento e una di bronzo. Nelle 16 categorie che sono andate in scena sul tatami teutonico, l'Italia ha conquistato 7 ori con 9 allori complessivi. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
12: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 19 e 36 minuti.
12: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In calo di quasi 5 punti percentuali si ferma al 60,1% l'affluenza nelle amministrative svoltesi in circa 750 comuni per rinnovare sindaci e consigli comunali. Al voto erano chiamati poco più di 6 milioni di italiani. Urne chiuse dalle 15, in corso lo spoglio. Le proiezioni preannunciano però i primi risultati nelle principali città. Sentiamo Laura Supino.
15: Nell'ultimo test elettorale di ampia rilevanza prima delle legislative, l'attenzione è puntata per ora sui 18 comuni capoluogo. Secondo le proiezioni, il centrodestra si conferma a Venezia, unico capoluogo di regione, con Simone Venturini, probabile la sua elezione già al primo turno. Verso una vittoria al primo turno, con quasi il 60% dei consensi, anche Vincenzo De Luca a Salerno, sostenuto da liste progressiste, il mai dimenticato sceriffo si accinge a tornare alla guida della città per la 5ª volta. 2 ribaltoni per ora segnalati nei capoluoghi. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con l'exploit di Francesco Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi. Per il resto sembra prevalere la continuità. Ad Arezzo si va confermando il vantaggio di Marcello Comanducci, centrodestra, anche se non è escluso il ballottaggio con Vincenzo Ceccarelli. A Prato il candidato del centrosinistra Matteo Biffoni verso una vittoria al primo turno. A Messina in testa il sindaco uscente dimissionario Federico Basile del Movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A Chieti in vantaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini.
13: Sono stabili le condizioni del tifoso 36enne rimasto gravemente ferito durante gli scontri prima del derby di Torino e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Il fatto che non ci sia stato un peggioramento è una cosa positiva, ha detto il padre Pierluigi Basoccu, secondo cui il figlio non sarebbe stato colpito da una bottiglia ma da un lacrimogeno. La procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi Eseguiti stamane 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante le manifestazioni sportive. Emessi 11 DASPO. Potrebbe trattarsi di malaria e non di ebola, lo ha fatto sapere l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso parlando in conferenza stampa dei casi sospetti registrati in due paesi del Comasco. Si tratta di due cittadini italiani rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di circa 3 mesi che al loro rientro hanno manifestato febbre e altri sintomi. Ora sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Trump insiste per impegni precisi da Teheran sul nucleare su Hormuz, su cui stanno transitando le prime navi. Il servizio di Nicola De Muro.
9: A Teheran e Washington c'è ancora fiducia sulla possibilità di un accordo, ma entrambe le capitali oggi vogliono mostrare il volto cauto. Insomma, prima o poi l'accordo si dovrebbe fare, ma è molto più probabile il poi. I negoziati con l'Iran procedono bene, ma nessun accordo se non sarà significativo, ha detto Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz, dove oggi sono passate una trentina di navi per la prima volta da molte settimane. Anche il regime islamico e cauto. Vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali come la sovranità sul nucleare e la richiesta dello stop dei bombardamenti israeliani in Libano. Raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto sul sud del paese e su Tiro, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, 2 vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. Segnali positivi dall'area del Golfo Persico. Una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e con il ministro degli esteri Araghchi è arrivata in Qatar.
13: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora il Papa. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo in Vaticano alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. Calcio. Dopo la Champions League sfumata all'ultima giornata, il Milan opta per la rivoluzione. Attraverso una nota ufficiale, il club comunica il licenziamento del tecnico Allegri e di buona parte della dirigenza. Lorenzo Villanetti.
16: È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Comincia così il duro comunicato del Milan, con cui annuncia, con effetto immediato, il licenziamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Un terremoto totale causato dal KO all'ultima giornata contro il Cagliari, l'1-2 a San Siro contro i Sardi di Pisacane, ha frantumato i sogni di gloria della società, che accusa. Per gran parte della stagione, si legge ancora nella nota, siamo rimasti nelle prime 2 posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione però è stato ben al di sotto del livello mostrato e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Netta e lapidare la posizione del Milan, che dunque, oltre a ripartire dall'Europa League, dovrà farlo con un nuovo tecnico e senz'altro con una nuova dirigenza.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Viabilità.
14: Con grosse difficoltà in A1 a nord di Roma, dove il traffico non è più bloccato, ma per un veicolo in avaria defluisce su una sola corsia di marcia tra Orte e Attiliano verso Milano. Per questo motivo ci sono ancora circa 10 km di code a partire da Magliano Sabina. In Toscana, per un incidente, circa 3 km di code sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Est e San Miniato verso Pisa e Livorno. Per un altro incidente, code anche in A11 da Alto Pascio a Monte Catini Terme verso Firenze. Per lavori, inoltre, code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano. Più a nord in A1 per un incidente, circa 4 km di code tra Casal Pusterlengo e Piacenza verso Napoli. Migliora a Milano, ancora residui incolonnamenti tuttavia sulle 3 tangenziali. Ci sono inoltre code in A4 tra Milano Est e Cinisello in ambo i sensi e code in A8 da Fiera Milano a Lainate verso Varese. In Liguria code per lavori in A10 da Spotorno a Savona verso Genova e per un incidente nella direzione opposta tra Spotorno e Finale Ligure. A nord di Roma per un incidente code in A12 tra Santa Marinina Nella e Cerveteri verso Roma. A sud di Roma per un altro incidente code sulla pontina tra Ardea e Aprilia verso Latina. A Napoli ancora code in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli e per un incidente sull'asse di supporto non labile all'interno tra Caivano e il bivio per la 1 in ambo i sensi.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumund flotilla rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il ministro della Salute, assicurando che il sistema nazionale di preparazione e risposta alle emergenze infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
2: Buon lunedì 25 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La società di consulenza globale in materia di comunicazione e marketing, Hotwire Global, ha presentato i risultati di una nuova ricerca sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei comportamenti di consumo. L'indagine, condotta su 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore, sottolinea come l'intelligenza artificiale stia assumendo un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori, influenzando non solo il modo in cui scelgono, ma anche quello in cui acquistano. Infatti, secondo il rapporto, l'82% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per ricevere consigli relativamente a decisioni di acquisto almeno occasionalmente. A emergere però è anche una nuova tendenza che porta ad andare oltre l'impiego di questa tecnologia per la sola fase informativa. Infatti, quasi un consumatore su 3, ossia il 32%, si dichiara disposto a lasciare che sia un assistente digitale ad effettuare acquisti in totale autonomia, senza cioè dover visionare tutti i passaggi, mentre un ulteriore 23% si mostra possibilista rispetto a questa prospettiva. Un orientamento che indica quindi un'evoluzione assai significativa verso modelli di consumo in cui le decisioni vengono sempre più mediate, in alcuni casi delegate, a sistemi intelligenti. Quindi l'intelligenza artificiale sta assumendo una funzione sempre più centrale nel rapporto tra aziende e consumatori. Infatti non si limita più a fornire soltanto informazioni, ma filtra anche le opzioni disponibili, incidendo direttamente sulle scelte e assumendo così un ruolo di intermediazione. Cambia quindi anche l'interlocutore dei marchi, non più solo le persone, ma anche i sistemi intelligenti che mediano la relazione. Di conseguenza, oggi per un marchio non è ormai più sufficiente essere importante solo per il consumatore finale, ma deve invece apparire rimanere comprensibile e leggibile anche per gli algoritmi che influenzano visibilità e considerazione. L'Istat rivela che per quasi 2,8 milioni di persone, cioè più del 40% di coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, sono il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative a impedire che un eventuale desiderio di genitorialità diventi intenzione. In particolare, nel 32,7% dei casi questo si verifica per difficoltà economiche e nel 9% per mancanza di certezze lavorative. Le donne più degli uomini percepiscono come ostacolo l'incertezza lavorativa, 13,6% contro il 4% degli uomini, mentre a condizionare gli uomini prevalgono le difficoltà economiche, 39,3% contro il 27,6% delle donne. Ma a frenare le prospettive genitoriali, nell'11,5% dei casi, sono anche gli impegni di cura verso i propri genitori. Inoltre, per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato. Per loro la decisione di rinunciare ai figli deriva quindi da motivi legati all'età. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 19 e 49 minuti.
1: News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
4: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
5: Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda e con la febbre che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria. Ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
4: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su deleghe dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
5: Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti.
4: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registrano temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Viabilità.
14: Ancora grosse difficoltà in A1 a nord di Roma, dove il traffico non è più bloccato, ma per una veicolo in avaria defluisce su una sola corsia di marcia tra Orte e Attiliano verso Milano. Per questo motivo ci sono ancora circa 10 km di code a partire da Magliano Sabina. In Toscana, per un incidente, circa 3 km di code sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Est e San Miniato verso Pisa e Livorno. Per un altro incidente, code anche in A11 da Alto Pascio a Monte Catini Terme verso Firenze. Per lavori inoltre, code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano. Milano. Più a nord in A1 per un incidente, circa 4 km di code tra Casal Pusterlengo e Piacenza verso Napoli. Migliora a Milano, ancora residui incolonnamenti tuttavia sulle tre tangenziali. Ci sono inoltre code in A4 tra Milano Est e Cinisello in ambo i sensi e code in A8 da Fiera Milano a Lainate verso Varese. In Liguria code per lavori in A10 da Spotorno a Savona verso Genova e per un incidente nella direzione opposta tra Spotorno e Finale Ligure. A nord di Roma per un incidente code in A12 tra Santa Marinella e Cerveteri verso Roma. A sud di Roma per un altro incidente code sulla Pontina tra Ardea e Aprilia verso Latina. A Napoli ancora code in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli e per un incidente sull'asse di supporto nella Via Literno tra Caivano e il bivio per la 1 in ambo i sensi.
12: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Sport.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Calciomercato, terremoto al Milan. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il club rossonero ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare arrivati un'estate fa. Lascia nel Milan anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Jeffrey Moncada. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. L'annus horribilis del Real Madrid non si ferma agli 0 titoli in stagione, ma la sua ombra si allunga anche sui successivi mondiali. Per la prima volta nella storia, la Spagna si presenterà alla massima rassegna per nazionali senza calciatori della Casa Blanca, esclusi sia il giovane De Nuysen, sia il veterano Dani Carvajal, salutato sabato sera al Bernabeu e reduce da una stagione piena di problemi fisici. Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà ora il francese Arthur Hidernesh. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5, 6-3. Affronterà al secondo turno l'argentina Solana Sierra. L'Italia chiude i campionati europei di karate 2026 di Francoforte con la consapevolezza di aver fatto la storia. Una manifestazione nella quale i nostri portacolori hanno fatto qualcosa di clamoroso, centrando risultati e medaglie che non possono che eleggere la nostra formazione come la potenza egemone del karate continentale. 7 titoli complessivi, 3 nelle gare a squadre e 4 individuali, una medaglia d'argento e una di bronzo. Nelle 16 categorie che sono andate in scena sul tatami teutonico, l'Italia ha conquistato 7 ori con 9 allori complessivi. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
12: News.
7: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Urne chiuse in tutta Italia per le elezioni amministrative. Alle 15 si sono concluse i 2 giorni di voto che hanno coinvolto quasi 900 comuni e oltre 6 milioni e mezzo di elettori. Affluenza definitiva è intorno al 60% e ora in corso lo spoglio. Prime proiezioni già significative in alcune grandi città. Venezia, il candidato del centrodestra Simone Venturini è avanti con oltre il 51%, mentre a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro sfiora il 60%. A Salerno netto vantaggio per Vincenzo De Luca vicino al 60%, a Prato il centro-sinistra sarebbe avanti già al primo turno con Matteo Biffoni.
8: Allarme sanitario a Milano per 2 sospetti casi di Ebola, si tratta di 2 cooperanti rientrati dall'Uganda dopo 3 mesi di permanenza nel paese africano. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Sacco con febbre e sintomi compatibili con il virus. Attivato immediatamente il protocollo sanitario e la sorveglianza sui familiari. In Uganda sono al momento 7 casi confermati di Ebola.
7: Momenti di paura a Carvico, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un oggetto appuntito lanciato da un'auto in corsa. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratti di un dardo, di una freccia o di un altro tipo di arma improvvisata. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Indagini in corso per identificare i responsabili.
8: 8 ultras juventini sono stati arrestati dopo gli scontri avvenuti prima del derby della Mole a Torino. 3 arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 grazie alle immagini immagini registrate dai droni della polizia contestati reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al lancio di oggetti pericolosi. 11 i DASPO emessi, 6 gli agenti rimasti contusi.
7: Nuovi sviluppi sull'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Calendo, il bimbo deceduto dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. La madre del bambino attacca il cardiochirurgo Guido Oppido, indagato per falso nella compilazione della cartella clinica. È insopportabile che abbia sorriso durante l'interrogatorio davanti a una tragedia simile, ha dichiarato la donna dopo aver letto i verbali dell'udienza.
8: Si allarga intanto l'inchiesta della Procura di Roma sul caso Flotilla. I magistrati stanno valutando una decina di nomi della catena di comando israeliana, tra cui anche il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Al centro delle indagini le immagini degli attivisti inginocchiati e ammanettati nel porto di Ashdod e le accuse di abusi avanzate dai partecipanti alla missione umanitaria.
7: Chiudiamo con lo sport e calcio. Possibile svolta sulla panchina della Lazio. Claudio Tito avrebbe scelto Gennaro Gattuso come successore di Maurizio Sarri. Tra il club biancoceleste e l'ex commissario tecnico della nazionale ci sarebbe già un accordo di massima per un contratto biennale. Sarri, dopo la vittoria contro il Pisa, ha confermato il clima teso con la società. Non sono stato ascoltato, ha dichiarato il tecnico toscano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
14: Ancora grosse difficoltà in A1 a nord di Roma, dove il traffico non è più bloccato, ma per un veicolo in avaria defluisce su una sola corsia di marcia tra Orte e Attiliano verso Milano. Per questo motivo ci sono ancora circa 10 km di code a partire da Magliano Sabina. In Toscana per un incidente circa 3 km di code sulla Firenze Pisa-Livorno tra Empoli Est e San Miniato verso Pisa e Livorno. Per un altro incidente code anche in A11 da Alto Pascio a Monte Catini Terme verso Firenze. Per lavori inoltre code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano. Più a nord in A1 per un incidente circa 4 km di code tra Casal Pusterlengo e Piacenza verso Napoli. Migliora a Milano, ancora residui incolonnamenti tuttavia sulle tre tangenziali. Ci sono inoltre code in A4 tra Milano Est e Cinisello in ambo i sensi e code in A8 da Fiera Milano a Lainate verso Varese. In Liguria code per lavori in A10 da Spotorno a Savona verso Genova e per un incidente nella direzione opposta tra Spotorno e Finale Ligure. A nord di Roma per un incidente code in A12 tra Santa Maria Nella e Cerveteri verso Roma. A sud di Roma per un altro incidente code sulla pontina tra Ardea e Aprilia verso Latina. A Napoli ancora code in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli e per un incidente sull'asse di supporto non labile all'interno tra Caivano e il bivio per la 1 in ambo i sensi.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 20.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
17: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: News. Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Urne chiuse in tutta Italia per le elezioni amministrative. Alle 15 si sono concluse i due giorni di voto che hanno coinvolto quasi 900 comuni, oltre 6 milioni e mezzo di elettori. Affluenza definitiva è intorno al 60%. E ora in corso lo spoglio. Prime proiezioni già significative in alcune grandi città. Venezia, il candidato del centrodestra Simone Venturini è avanti con oltre il 51%, mentre a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro sfiora il 69%. A Salerno netto vantaggio per Vincenzo De Luca vicino al 60%, a Prato il centro-sinistra sarebbe avanti già al primo turno con Matteo Biffoni.
18: Allarme sanitario a Milano per due sospetti casi di Ebola, si tratta di due cooperanti rientrati dall'Uganda dopo 3 mesi di permanenza nel paese africano. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Sacco con febbre e sintomi compatibili con il virus. Ha attivato immediatamente il protocollo sanitario e la sorveglianza sui familiari. In Uganda sono al momento 7 i casi confermati di Ebola.
7: Momenti di paura a Carvico, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un oggetto appuntito lanciato da un'auto in corsa. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratti di un dardo, di una freccia o di un altro tipo di arma improvvisata. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Indagini in corso per identificare i responsabili.
18: 8 ultras juventini sono stati arrestati dopo gli scontri avvenuti prima del derby della Mole a Torino. 3 arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 grazie alle immagini registrate dai droni della polizia. Contestati reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al lancio di oggetti pericolosi. 11 i DASPO emessi, 6 gli agenti rimasti contusi.
7: Nuovi sviluppi sull'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Calendo, il bimbo deceduto dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. La madre del bambino attacca il cardiochirurgo Guido Oppido, indagato per falso nella compilazione della cartella clinica. È insopportabile che abbia sorriso durante l'interrogatorio davanti a una tragedia simile, ha dichiarato la donna dopo aver letto i verbali dell'udienza.
18: Si allarga intanto l'inchiesta della Procura di Roma sul caso Flotilla. I magistrati stanno valutando una decina di nomi della catena di comando israeliana, tra cui anche il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir. Al centro delle indagini le immagini degli attivisti inginocchiati e manettati nel porto di Ashdod e le accuse di abusi avanzate dai partecipanti alla missione umanitaria.
7: Chiudiamo con lo sport e calcio. Possibile svolta sulla panchina della Lazio. Claudio Tito avrebbe scelto Gennaro Gattuso come successore di Maurizio Sarri. Tra il club biancocioleste e l'ex commissario tecnico della nazionale ci sarebbe già un accordo di massima per un contratto biennale. Sarri, dopo la vittoria contro il Pisa, ha confermato il clima teso con la società. Non sono stato ascoltato, ha dichiarato il tecnico toscano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
12: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 20 e 11 minuti.
1: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In calo di quasi 5 punti percentuali si ferma al 60,1% l'affluenza nelle amministrative svoltesi in circa 750 comuni per rinnovare sindaci e consigli comunali. Al voto erano chiamati poco più di 6 milioni di italiani. Urne chiuse dalle 15, in corso lo spoglio. Le proiezioni preannunciano però i primi risultati nelle principali città. Sentiamo Laura Supino.
3: Nell'ultimo test elettorale di ampia rilevanza prima delle legislative, l'attenzione è puntata per ora sui 18 comuni capoluogo. Secondo le proiezioni, il centrodestra si conferma a Venezia, unico capoluogo di regione, con Simone Venturini, probabile la sua elezione già al primo turno. Verso una vittoria al primo turno, con quasi il 60% dei consensi, anche Vincenzo De Luca a Salerno, sostenuto da liste progressiste, il mai dimenticato sceriffo si accinge a tornare alla guida della città per la quinta volta. Due ribaltoni per ora segnalati nei capoluoghi. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con l'esploit di Francesco Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi. Per il resto sembra prevalere la continuità. Ad Arezzo si va confermando il vantaggio di Marcello Comanducci, centrodestra, anche se non è escluso il ballottaggio con Vincenzo Ceccarelli. A Prato il candidato del centrosinistra Matteo Biffoni verso una vittoria al primo turno. A Messina in testa il sindaco uscente dimissionario Federico Basile del Movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A Chieti in vantaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini.
2: Sono stabili le condizioni del tifoso 36enne rimasto gravemente ferito durante gli scontri prima del derby di Torino e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Il fatto che non ci sia stato un peggioramento è una cosa positiva, ha detto il padre Pierluigi Basoccu, secondo cui il figlio non sarebbe stato colpito da una bottiglia ma da un lacrimogeno. La procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi. Eseguiti stamane 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante le manifestazioni sportive. Emessi 11 DASPO. Potrebbe trattarsi di malaria e non di ebola, lo ha fatto sapere l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso parlando in conferenza stampa dei casi sospetti registrati in due paesi del Comasco. Si tratta di due cittadini italiani rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di circa 3 mesi che al loro rientro hanno manifestato febbre e altri sintomi. Ora sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Trump insiste per impegni precisi da Teheran sul nucleare su Hormuz, su cui stanno transitando le prime navi. Il servizio di Nicola De Muro.
4: A Teheran e Washington c'è ancora fiducia sulla possibilità di un accordo, ma entrambe le capitali oggi vogliono mostrare il volto cauto. Insomma, prima o poi l'accordo si dovrebbe fare, ma è molto più probabile il poi. I negoziati con l'Iran procedono bene, ma nessun accordo se non sarà significativo, ha detto Trump.

0: che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz, dove oggi sono passate una trentina di navi per la prima volta da molte settimane. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali come la sovranità sul nucleare e la richiesta dello stop dei bombardamenti israeliani in Libano, raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto sul sud del paese e su Tiro, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. Segnali positivi dall'area del Golfo Persico, una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e con il ministro degli esteri Araghchi è arrivata in Qatar.
1: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora il Papa. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. Calcio: dopo la Champions League sfumata all'ultima giornata, il Milan opta per la rivoluzione. Attraverso la nota ufficiale, il club comunica il licenziamento del tecnico Allegri e di buona parte della dirigenza. Lorenzo Villanetti.
2: È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Comincia così il duro comunicato del Milan, con cui annuncia, con effetto immediato, il licenziamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Un terremoto totale causato dal KO all'ultima giornata contro il Cagliari, l'1-2 a San Siro contro i sardi di Pisacane, ha frantumato i sogni di gloria della società, che accusa. Per gran parte della stagione, si legge ancora nella nota, siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Netta e lapidare la posizione del Milan, che dunque, oltre a ripartire dall'Europa League, dovrà farlo con un nuovo tecnico e senz'altro con una nuova dirigenza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 20 e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Urne chiuse dalle 15 per il turno annuale delle amministrative. Sono stati chiamati al voto 6,6 milioni di cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale. 3 comuni al voto, anche 18 capoluoghi, tra i quali Venezia, Salerno, Crotone e Reggio Calabria. Centrodestra verso la vittoria a Venezia e a Reggio Calabria. De Luca trionfa a Salerno, Prato e Pistoia al Campolargo. Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi a un accordo per porre fine alla guerra, ma avverte che un accordo non è imminente. Il tempo è dalla nostra parte, dice Trump dopo la fuga in avanti di domenica, ma Teheran avverte se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole dell'accordo, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad del 5 giugno, intanto lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male. Per lui è stato disposto il carcere. 2 persone rientrate dall'Uganda sono state trasferite al Sacco di Milano per accertamenti su sospetta Ebola. Il Ministero della Salute comunica che sono in corso approfondimenti sanitari relativi ad alcuni soggetti sottoposti a titolo precauzionale a valutazione clinica specialistica presso strutture ospedaliere ad alta specializzazione. In particolare, 2 persone con sintomatologia febbrile sono state trasferite presso l'ospedale milanese, struttura dotata dei più elevati livelli di biocontenimento e di gestione delle malattie infettive ad alto rischio. Calcio: terremoto in casa Milan dopo la clamorosa disfatta col Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il club ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato con effetto immediato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitari e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. In attesa che si definisca il nuovo organigramma societario, l'unico a restare è dunque Zlatan Ibrahimovic. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 20 e 24 minuti.
1: News.
4: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Urne chiuse in tutta Italia per le elezioni amministrative. Alle 15 si sono concluse i 2 giorni di voto che hanno coinvolto quasi 900 comuni e oltre 6 milioni e mezzo di elettori. Affluenza definitiva è intorno al 60%. E ora in corso lo spoglio. Prime proiezioni già significative in alcune grandi città. Venezia, il candidato del centrodestra Simone Venturini, avanti con oltre il 51%, mentre a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro sfiora il 69%. A Salerno netto vantaggio per Vincenzo De Luca vicino al 60%. A Prato il centro-sinistra sarebbe avanti già al primo turno con Matteo Biffoni.
5: Allarme sanitario a Milano per 2 sospetti casi di Ebola. Si tratta di 2 cooperanti rientrati dall'Uganda dopo 3 mesi di permanenza nel paese africano. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Sacco con febbre e sintomi compatibili con il virus. Ha attivato immediatamente il protocollo sanitario e la sorveglianza sui familiari. In Uganda sono al momento 7 i casi confermati di Ebola.
4: Momenti di paura a Carvico, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un oggetto appuntito lanciato da un'auto in corsa. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratti di un dardo, di una freccia o di un altro tipo di arma improvvisata. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Indagini in corso per identificare i responsabili.
5: 8 ultras juventini sono stati arrestati dopo gli scontri avvenuti prima del derby della Mole a Torino. 3 arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 grazie alle immagini registrate dai droni della polizia. Contestati reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al lancio di oggetti pericolosi. 11 i DASPO emessi, 6 gli agenti rimasti contusi.
4: Nuovi sviluppi sull'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Calendo, il bimbo deceduto dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. La madre del bambino attacca il cardiochirurgo Guidoppido, indagato per falso nella compilazione della cartella clinica. È insopportabile che abbia sorriso durante l'interrogatorio davanti a una tragedia simile, ha dichiarato la donna dopo aver letto i verbali dell'udienza.
5: Si allarga intanto l'inchiesta della Procura di Roma sul caso Flotilla. I magistrati stanno valutando una decina di nomi della catena di comando israeliana, tra cui anche il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Al centro delle indagini le immagini degli attivisti inginocchiati e manettati nel porto di Ashdod e le accuse di abusi avanzate dai partecipanti alla missione umanitaria.
4: Chiudiamo con lo sport e calcio. Possibile svolta sulla panchina della Lazio. Claudio Tito avrebbe scelto Gennaro Gattuso come successore di Maurizio Sarri. Tra il club biancocioleste e l'ex commissario tecnico della nazionale ci sarebbe già un accordo di massima per un contratto biennale. Sarri, dopo la vittoria contro il Pisa, ha confermato il clima teso con la società. Non sono stato ascoltato, ha dichiarato il tecnico toscano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 20 e 30 minuti.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In calo di quasi 5 punti percentuali, si ferma al 60,1% l'affluenza nelle amministrative svoltesi in circa 750 comuni per rinnovare sindaci e consigli comunali. Al voto erano chiamati poco più di 6 milioni di italiani. Urne chiuse dalle 15, in corso lo spoglio. Le proiezioni preannunciano però i primi risultati nelle principali città. Sentiamo Laura Supino.
6: Nell'ultimo test elettorale di ampia rilevanza prima delle legislative, l'attenzione è puntata per ora sui 18 comuni capoluogo. Secondo le proiezioni, il centrodestra si conferma a Venezia, unico capoluogo di regione, con Simone Venturini, probabile la sua elezione già al primo turno. Verso una vittoria al primo turno, con quasi il 60% dei consensi, anche Vincenzo De Luca a Salerno, sostenuto da liste progressiste, il mai dimenticato sceriffo si accinge a tornare alla guida della città per la quinta volta. Due ribaltoni per ora segnalati nei capoluoghi. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con l'exploit di Francesco Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi. Per il resto sembra prevalere la continuità. Ad Arezzo si va confermando il vantaggio di Marcello Comanducci, centrodestra, anche se non è escluso il ballottaggio con Vincenzo Ceccarelli. A Prato il candidato del centrosinistra Matteo Biffoni verso una vittoria al primo turno. A Messina in testa il sindaco uscente dimissionario Federico Basile del Movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A Chieti in vantaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini.
5: Sono stabili le condizioni del tifoso 36enne rimasto gravemente ferito durante gli scontri prima del derby di Torino e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Il fatto che non ci sia stato un peggioramento è una cosa positiva, ha detto il padre Pierluigi Basoccu, secondo cui il figlio non sarebbe stato colpito da una bottiglia ma da un lacrimogeno. La procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi. Eseguiti stamane 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante le manifestazioni sportive. Emessi 11 DASPO. Potrebbe trattarsi di malaria e non di ebola, lo ha fatto sapere l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso parlando in conferenza stampa dei casi sospetti registrati in due paesi del Comasco. Si tratta di due cittadini italiani rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di circa 3 mesi che al loro rientro hanno manifestato febbre e altri sintomi. Ora sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Trump insiste per impegni precisi da Teheran sul nucleare su Hormuz, su cui stanno transitando le prime navi. Il servizio di Nicola De Muro.
7: A Teheran e Washington c'è ancora fiducia sulla possibilità di un accordo, ma entrambe le capitali oggi vogliono mostrare il volto cauto. Insomma, prima o poi l'accordo si dovrebbe fare, ma è molto più probabile il poi. I negoziati con l'Iran procedono bene, ma nessun accordo se non sarà significativo, ha detto Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz, dove oggi sono passate una trentina di navi per la prima volta da molte settimane. Anche il regime islamico e cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali come la sovranità sul nucleare e la richiesta dello stop dei bombardamenti israeliani in Libano, raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto sul sud del paese e su Tiro, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, 2 vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. Segnali positivi dall'area del Golfo Persico, una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e con il ministro degli esteri Araghchi è arrivata in Qatar.
5: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora il Papa. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. Calcio: dopo la Champions League sfumata all'ultima giornata, il Milan opta per la rivoluzione. Attraverso la nota ufficiale, il club comunica il licenziamento del tecnico Allegri e di buona parte della dirigenza. Lorenzo Villanetti.
8: È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Comincia così il duro comunicato del Milan, con cui annuncia, con effetto immediato, il licenziamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Un terremoto totale causato dal KO all'ultima giornata contro il Cagliari, l'1-2 a San Siro contro i sardi di Pisacane, ha frantumato i sogni di gloria della società, che accusa. Per gran parte della stagione, si legge ancora nella nota, siamo rimasti nelle prime 2 posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione però è stato ben al di sotto del livello mostrato e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Netta e lapidare la posizione del Milan, che dunque, oltre a ripartire dall'Europa League, dovrà farlo con un nuovo tecnico e senz'altro con una nuova dirigenza.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 20 e 40 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Urne chiuse dalle 15 per il turno annuale delle amministrative. Sono stati chiamati al voto 6,6 milioni di cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale. Tre comuni al voto, anche 18 capoluoghi, tra i quali Venezia, Salerno, Crotone e Reggio Calabria. Centrodestra verso la vittoria a Venezia e a Reggio Calabria. De Luca trionfa a Salerno, Prato e Pistoia al Campolargo. Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi a un accordo per porre fine alla guerra, ma avverte che un accordo non è imminente. Il tempo è dalla nostra parte, dice Trump dopo la fuga in avanti di domenica, ma Teheran avverte se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole dell'accordo, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad del 5 giugno. Intanto lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male. Per lui è stato disposto il carcere. Due persone rientrate dall'Uganda sono state trasferite al Sacco di Milano per accertamenti su sospetta Ebola. Il Ministero della Salute comunica che sono in corso approfondimenti sanitari relativi ad alcuni soggetti sottoposti a titolo precauzionale a valutazione clinica specialistica presso strutture ospedaliere ad alta specializzazione. In particolare, due persone con sintomatologia febbrile sono state trasferite presso l'ospedale milanese, struttura dotata dei più elevati livelli di biocontenimento e di gestione delle malattie infettive ad alto rischio. Calcio terremoto in casa Milan dopo la clamorosa disfatta col Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il club ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato con effetto immediato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitari e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. In attesa che si definisca il nuovo organigramma societario, l'unico a restare è dunque Zlatan Ibrahimovic. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 47 minuti.
2: News. Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Urne chiuse in tutta Italia per le elezioni amministrative. Alle 15 si sono concluse i due giorni di voto che hanno coinvolto quasi 900 comuni, oltre 6 milioni e mezzo di elettori. Affluenza definitiva è intorno al 60%. E ora in corso lo spoglio. Prime proiezioni già significative in alcune grandi città. Venezia, il candidato del centrodestra Simone Venturini è avanti con oltre il 51%, mentre a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro sfiora il 69%. A Salerno netto vantaggio per Vincenzo De Luca vicino al 60%, a Prato il centro-sinistra sarebbe avanti già al primo turno con Matteo Biffoni.
3: Allarme sanitario a Milano per due sospetti casi di Ebola, si tratta di due cooperanti rientrati dall'Uganda dopo 3 mesi di permanenza nel paese africano. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Sacco con febbre e sintomi compatibili con il virus. Ha attivato immediatamente il protocollo sanitario e la sorveglianza sui familiari. In Uganda sono al momento 7 i casi confermati di Ebola.
2: Momenti di paura a Carvico, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un oggetto appuntito lanciato da un'auto in corsa. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratti di un dardo, di una freccia o di un altro tipo di arma improvvisata. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Indagini in corso per identificare i responsabili.
3: 8 ultras juventini sono stati arrestati dopo gli scontri avvenuti prima del derby della Mole a Torino. 3 arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 grazie alle immagini registrate dai droni della polizia. Contestati reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al lancio di oggetti pericolosi. 11 i DASPO emessi, 6 gli agenti rimasti contusi.
2: Nuovi sviluppi sull'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Calendo, il bimbo deceduto dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. La madre del bambino attacca il cardiochirurgo Guido Oppido, indagato per falso nella compilazione della cartella clinica. È insopportabile che abbia sorriso durante l'interrogatorio davanti a una tragedia simile, ha dichiarato la donna dopo aver letto i verbali dell'udienza.
3: Si allarga intanto l'inchiesta della Procura di Roma sul caso Flotilla. I magistrati stanno valutando una decina di nomi della catena di comando israeliana, tra cui anche il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir. Al centro delle indagini le immagini degli attivisti inginocchiati e manettati nel porto di Ashdod e le accuse di abusi avanzate dai partecipanti alla missione umanitaria.
2: Chiudiamo con lo sport e calcio. Possibile svolta sulla panchina della Lazio. Claudio Tito avrebbe scelto Gennaro Gattuso come successore di Maurizio Sarri. Tra il club biancocioleste e l'ex commissario tecnico della nazionale ci sarebbe già un accordo di massima per un contratto biennale. Sarri, dopo la vittoria contro il Pisa, ha confermato il clima teso con la società. Non sono stato ascoltato, ha dichiarato il tecnico toscano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 54 minuti.
1: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In calo di quasi 5 punti percentuali si ferma al 60,1% l'affluenza nelle amministrative svoltesi in circa 750 comuni per rinnovare sindaci e consigli comunali. Al voto erano chiamati poco più di 6 milioni di italiani. Urne chiuse dalle 15, in corso lo spoglio. Le proiezioni preannunciano però i primi risultati nelle principali città. Sentiamo Laura Supino.
2: Nell'ultimo test elettorale di ampia rilevanza prima delle legislative, l'attenzione è puntata per ora sui 18 comuni capoluogo. Secondo le proiezioni, il centrodestra si conferma a Venezia, unico capoluogo di regione, con Simone Venturini, probabile la sua elezione già al primo turno. Verso una vittoria al primo turno, con quasi il 60% dei consensi, anche Vincenzo De Luca a Salerno, sostenuto da liste progressiste, il mai dimenticato sceriffo si accinge a tornare alla guida della città per la quinta volta. Due ribaltoni per ora segnalati nei capoluoghi. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con l'esploit di Francesco Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi. Per il resto sembra prevalere la continuità. Ad Arezzo si va confermando il vantaggio di Marcello Comanducci, centrodestra, anche se non è escluso il ballottaggio con Vincenzo Ceccarelli. A Prato il candidato del centrosinistra Matteo Biffoni verso una vittoria al primo turno. A Messina in testa il sindaco uscente dimissionario Federico Basile del Movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A Chieti in vantaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini.
1: Sono stabili le condizioni del tifoso 36enne rimasto gravemente ferito durante gli scontri prima del derby di Torino e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Il fatto che non ci sia stato un peggioramento è una cosa positiva, ha detto il padre Pierluigi Basoccu, secondo cui il figlio non sarebbe stato colpito da una bottiglia ma da un lacrimogeno. La procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi. Eseguiti stamane 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante le manifestazioni sportive. Emessi 11 DASPO. Potrebbe trattarsi di malaria e non di ebola, lo ha fatto sapere l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso parlando in conferenza stampa dei casi sospetti registrati in due paesi del Comasco. Si tratta di due cittadini italiani rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di circa 3 mesi che al loro rientro hanno manifestato febbre e altri sintomi. Ora sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Trump insiste per impegni precisi da Teheran sul nucleare su Hormuz, su cui stanno transitando le prime navi. Il servizio di Nicola De Muro.
3: A Teheran e Washington c'è ancora fiducia sulla possibilità di un accordo, ma entrambe le capitali oggi vogliono mostrare il volto cauto. Insomma, prima o poi l'accordo si dovrebbe fare, ma è molto più probabile il poi. I negoziati con l'Iran procedono bene, ma nessun accordo se non sarà significativo, ha detto Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz, dove oggi sono passate una trentina di navi per la prima volta da molte settimane. Anche il regime islamico cauto. Vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali come la sovranità sul nucleare e la richiesta dello stop dei bombardamenti israeliani in Libano. Raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto sul sud del paese e su Tiro, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, 2 vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. Segnali positivi dall'area del Golfo Persico. Una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e con il ministro degli esteri Araghchi è arrivata in Qatar.
1: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora il Papa. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo in Vaticano alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. Calcio, dopo la Champions League sfumata all'ultima giornata, il Milan opta per la rivoluzione. Attraverso una nota ufficiale, il club comunica il licenziamento del tecnico Allegri e di buona parte della dirigenza. Lorenzo Villanetti.
4: È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Comincia così il duro comunicato del Milan con cui annuncia, con effetto immediato, il licenziamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Un terremoto totale causato dal KO all'ultima giornata contro il Cagliari, l'1-2 a San Siro contro i sardi di Pisacane, ha frantumato i sogni di gloria della società che accusa. Per gran parte della stagione, si legge ancora nella nota, siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Netta e lapidare la posizione del Milan, che dunque oltre a ripartire dall'Europa League dovrà farlo con un nuovo tecnico e senz'altro con una nuova dirigenza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Radio GR News.
0: Sono le 21.
5: Gli inserti speciali di Radio GR News.
6: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: News.
8: Buonasera dalla redazione. Urne chiuse per il turno annuale delle amministrative. Al voto 6,6 milioni di cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale. Stando ai dati resi pubblici negli ultimi minuti, il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria. È successo più pesante per la coalizione di governo, con Simone Venturini che vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra, mentre Vincenzo De Luca è il nuovo sindaco di Salerno. Il centro-sinistra trionfa a Prato e riconquista Pistoia. Arrivate intanto anche le prime parole della premier Meloni. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà e si tornerà a sparare, minaccia il Tehkun, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afiarachki hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Proprio in Cina Teheran potrebbe spostare l'uranio arricchito, uno dei punti più spinosi dei colloqui. Due casi sospetti di Ebola sono monitorati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone, un uomo e una donna, che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate nell'ospedale milanese. Si tratta di due cooperanti, una donna di 33 anni e un uomo di 31. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, avrebbe dato tempo a Electrolux fino al 15 giugno per ritirare il piano e presentare una proposta industriale compatibile con le richieste avanzate da istituzioni, regioni, enti locali, parti sociali e lavoratori. Lo si apprende da fonti sindacali dopo il tavolo di oggi che verrà riconvocato per il 15 giugno. L'azienda torni a investire e lavorare insieme per una soluzione industriale, è stata la richiesta del ministro. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa disfatta col Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare e il direttore tecnico Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che ha raggiunto Gerry Cardinale in hotel a Milano. È il primo incontro dopo l'azzeramento dei vertici del club rossonero. Per il momento è tutto, più tardi.
5: Meteo. Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Urne chiuse per il turno annuale delle amministrative. Al voto 6,6 milioni di cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale. Stando ai dati resi pubblici negli ultimi minuti, il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria. È successo più pesante per la coalizione di governo, con Simone Venturini che vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra, mentre Vincenzo De Luca è il nuovo sindaco di Salerno. Il centro-sinistra trionfa a Prato e riconquista Pistoia. Arrivate intanto anche le prime parole della premier Meloni. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà e si tornerà a sparare, minaccia il Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Al-Fayrachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Proprio in Cina Teheran potrebbe spostare l'uranio arricchito, uno dei punti più spinosi dei colloqui. Due casi sospetti di Ebola sono monitorati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone, un uomo e una donna, che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate nell'ospedale milanese. Si tratta di due cooperanti, una donna di 33 anni e un uomo di 31. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, avrebbe dato tempo a Electrolux fino al 15 giugno per ritirare il piano e presentare una proposta industriale compatibile con le richieste avanzate da istituzioni, regioni, enti locali, parti sociali e lavoratori. Lo si apprende da fonti sindacali dopo il tavolo di oggi che verrà riconvocato per il 15 giugno. L'azienda torni a investire e lavorare insieme per una soluzione industriale, è stata la richiesta del ministro. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa disfatta col Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitar e il direttore tecnico Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che ha raggiunto Gerry Cardinale in hotel a Milano. È il primo incontro dopo l'azzeramento dei vertici del club rossonero. Per il momento è tutto, più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Urne chiuse per il turno annuale delle amministrative. Al voto 6,6 milioni di cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale. Stando ai dati resi pubblici negli ultimi minuti, il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria. È successo più pesante per la coalizione di governo con Simone Venturini che vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra, mentre Vincenzo De Luca è il nuovo sindaco di Salerno. Il centro-sinistra trionfa a Prato e riconquista Pistoia. Arrivate intanto anche le prime parole della premier Meloni. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà e si tornerà a sparare, minaccia il Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Al-Fayrachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Proprio in Cina Teheran potrebbe spostare l'uranio arricchito, uno dei punti più spinosi dei colloqui. Due casi sospetti di Ebola sono monitorati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone, un uomo e una donna, che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate nell'ospedale milanese. Si tratta di due cooperanti, una donna di 33 anni e un uomo di 31. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, avrebbe dato tempo a Electrolux fino al 15 giugno per ritirare il piano e presentare una proposta industriale compatibile con le richieste avanzate da istituzioni, regioni, enti locali, parti sociali e lavoratori. Lo si apprende da fonti sindacali dopo il tavolo di oggi che verrà riconvocato per il 15 giugno. L'azienda torni a investire e lavorare insieme per una soluzione industriale, è stata la richiesta del ministro. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa disfatta col Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare e il direttore tecnico Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che ha raggiunto Gerry Cardinale in hotel a Milano. È il primo incontro dopo l'azzeramento dei vertici del club rossonero. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole in giornata, condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Urne chiuse per il turno annuale delle amministrative. Al voto 6,6 milioni di cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale. Stando ai dati resi pubblici negli ultimi minuti, il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria. È successo più pesante per la coalizione di governo con Simone Venturini che vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra, mentre Vincenzo De Luca è il nuovo sindaco di Salerno. Il centro-sinistra trionfa a Prato e riconquista Pistoia. Arrivate intanto anche le prime parole della premier Meloni. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà e si tornerà a sparare, minaccia il Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Al-Fayrachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Proprio in Cina Teheran potrebbe spostare l'uranio arricchito, uno dei punti più spinosi dei colloqui. Due casi sospetti di Ebola sono monitorati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone, un uomo e una donna, che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate nell'ospedale milanese. Si tratta di due cooperanti, una donna di 33 anni e un uomo di 31. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, avrebbe dato tempo a Electrolux fino al 15 giugno per ritirare il piano e presentare una proposta industriale compatibile con le richieste avanzate da istituzioni, regioni, enti locali, parti sociali e lavoratori. Lo si apprende da fonti sindacali dopo il tavolo di oggi che verrà riconvocato per il 15 giugno. L'azienda torni a investire e lavorare insieme per una soluzione industriale, è stata la richiesta del ministro. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa disfatta col Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare e il direttore tecnico Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che ha raggiunto Gerry Cardinale in hotel a Milano. È il primo incontro dopo l'azzeramento dei vertici del club rossonero. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole in giornata, condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 21 e 28 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Urne chiuse per il turno annuale delle amministrative. Al voto 6,6 milioni di cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale. Stando ai dati resi pubblici negli ultimi minuti, il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria. È successo più pesante per la coalizione di governo, con Simone Venturini che vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra, mentre Vincenzo De Luca è il nuovo sindaco di Salerno. Il centro-sinistra trionfa a Prato e riconquista Pistoia. Arrivate intanto anche le prime parole della premier Meloni. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà e si tornerà a sparare, minaccia il Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Al-Fayrachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Proprio in Cina Teheran potrebbe spostare l'uranio arricchito, uno dei punti più spinosi dei colloqui. Due casi sospetti di Ebola sono monitorati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone, un uomo e una donna, che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate nell'ospedale milanese. Si tratta di due cooperanti, una donna di 33 anni e un uomo di 31. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, avrebbe dato tempo a Electrolux fino al 15 giugno per ritirare il piano e presentare una proposta industriale compatibile con le richieste avanzate da istituzioni, regioni, enti locali, parti sociali e lavoratori. Lo si apprende da fonti sindacali dopo il tavolo di oggi che verrà riconvocato per il 15 giugno. L'azienda torni a investire e lavorare insieme per una soluzione industriale, è stata la richiesta del ministro. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa disfatta col Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare e il direttore tecnico Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che ha raggiunto Gerry Cardinale in hotel a Milano. È il primo incontro dopo l'azzeramento dei vertici del club rossonero. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Urne chiuse per il turno annuale delle amministrative. Al voto 6,6 milioni di cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale. Stando ai dati resi pubblici negli ultimi minuti, il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria. È successo più pesante per la coalizione di governo, con Simone Venturini che vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra, mentre Vincenzo De Luca è il nuovo sindaco di Salerno. Il centro-sinistra trionfa a Prato e riconquista Pistoia. Arrivate intanto anche le prime parole della premier Meloni. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà e si tornerà a sparare, minaccia il Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Al-Fayrachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Proprio in Cina Teheran potrebbe spostare l'uranio arricchito, uno dei punti più spinosi dei colloqui. Due casi sospetti di Ebola sono monitorati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone, un uomo e una donna, che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate nell'ospedale milanese. Si tratta di due cooperanti, una donna di 33 anni e un uomo di 31. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, avrebbe dato tempo a Electrolux fino al 15 giugno per ritirare il piano e presentare una proposta industriale compatibile con le richieste avanzate da istituzioni, regioni, enti locali, parti sociali e lavoratori. Lo si apprende da fonti sindacali dopo il tavolo di oggi che verrà riconvocato per il 15 giugno. L'azienda torni a investire e lavorare insieme per una soluzione industriale, è stata la richiesta del ministro. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa disfatta col Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitar e il direttore tecnico Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che ha raggiunto Gerry Cardinale in hotel a Milano. È il primo incontro dopo l'azzeramento dei vertici del club rossonero. Per il momento è tutto, più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 42 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Urne chiuse per il turno annuale delle amministrative. Al voto 6,6 milioni di cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale. Stando ai dati resi pubblici negli ultimi minuti, il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria. È successo più pesante per la coalizione di governo, con Simone Venturini che vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra, mentre Vincenzo De Luca è il nuovo sindaco di Salerno. Il centro-sinistra trionfa a Prato e riconquista Pistoia. Arrivate intanto anche le prime parole della premier Meloni. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà e si tornerà a sparare, minaccia il Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Al-Fayrachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Proprio in Cina Teheran potrebbe spostare l'uranio arricchito, uno dei punti più spinosi dei colloqui. Due casi sospetti di Ebola sono monitorati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone, un uomo e una donna, che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate nell'ospedale milanese. Si tratta di due cooperanti, una donna di 33 anni e un uomo di 31. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, avrebbe dato tempo a Electrolux fino al 15 giugno per ritirare il piano e presentare una proposta industriale compatibile con le richieste avanzate da istituzioni, regioni, enti locali, parti sociali e lavoratori. Lo si apprende da fonti sindacali dopo il tavolo di oggi che verrà riconvocato per il 15 giugno. L'azienda torni a investire e lavorare insieme per una soluzione industriale, è stata la richiesta del ministro. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa disfatta col Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare e il direttore tecnico Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che ha raggiunto Gerry Cardinale in hotel a Milano. È il primo incontro dopo l'azzeramento dei vertici del club rossonero. Per il momento è tutto, più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Urne chiuse per il turno annuale delle amministrative. Al voto 6,6 milioni di cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale. Stando ai dati resi pubblici negli ultimi minuti, il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria. È successo più pesante per la coalizione di governo, con Simone Venturini che vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra, mentre Vincenzo De Luca è il nuovo sindaco di Salerno. Il centro-sinistra trionfa a Prato e riconquista Pistoia. Arrivate intanto anche le prime parole della premier Meloni. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà e si tornerà a sparare, minaccia il Tehkun, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afiarachki hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Proprio in Cina Teheran potrebbe spostare l'uranio arricchito, uno dei punti più spinosi dei colloqui. Due casi sospetti di Ebola sono monitorati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone, un uomo e una donna, che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate nell'ospedale milanese. Si tratta di due cooperanti, una donna di 33 anni e un uomo di 31. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, avrebbe dato tempo a Electrolux fino al 15 giugno per ritirare il piano e presentare una proposta industriale compatibile con le richieste avanzate da istituzioni, regioni, enti locali, parti sociali e lavoratori. Lo si apprende da fonti sindacali dopo il tavolo di oggi che verrà riconvocato per il 15 giugno. L'azienda torni a investire e lavorare insieme per una soluzione industriale, è stata la richiesta del ministro. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa disfatta col Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare e il direttore tecnico Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che ha raggiunto Gerry Cardinale in hotel a Milano. È il primo incontro dopo l'azzeramento dei vertici del club rossonero. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: meteo.
1: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: News. Buonasera dalla redazione. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia nella tornata elettorale delle amministrative e trionfa anche a Reggio Calabria. Questo quanto decretato dopo la chiusura dei seggi avvenuta oggi pomeriggio alle 15. Simone Venturini vince la sfida per il dopo Brugnaro, brindando la città di Venezia al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centro-sinistra trionfa invece a Prato e riconquista Pistoia. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social la premier Meloni. Centro-sinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afferhachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev di lasciare la città il più presto possibile, i residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia a un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kaya Kallas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire l'autopsia sui cadaveri recuperati nelle grotte di Ekundu Kandu. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Oggi sono iniziati gli esami sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia e di Muriel Eudenino. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitare e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic, che verosimilmente assumerà incarichi più determinanti. Per il tennis, Flavio Cobolli trionfa al debutto Roland Garros. Nel derby azzurro batte Andrea Pellegrino in 2 ore e 25 minuti di gioco. Il romano affronterà al secondo turno il cinese Wu. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia nella tornata elettorale delle amministrative e trionfa anche a Reggio Calabria. Questo quanto decretato dopo la chiusura dei seggi avvenuta oggi pomeriggio alle 15. Simone Venturini vince la sfida per il dopo Brugnaro brindando la città di Venezia al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centro-sinistra trionfa invece a Prato e riconquista Pistoia. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social la premier Meloni. Centro-sinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afferhachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev di lasciare la città il più presto possibile, i residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia a un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kaya Kallas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire l'autopsia sui cadaveri recuperati nelle grotte di Ekundu Kandu. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Oggi sono iniziati gli esami sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia e di Muriel Eudeli.

0: Nino. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitar e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che verosimilmente assumerà incarichi più determinanti. Il tennis, Fabio Cobolli trionfa al debutto Roland Garros, il derby azzurro batte Andrea Pellegrino in 2 ore e 25 minuti di gioco, il romano affronterà al secondo turno il cinese Wu. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia nella tornata elettorale delle amministrative e trionfa anche a Reggio Calabria. Questo quanto decretato dopo la chiusura dei seggi avvenuta oggi pomeriggio alle 15. Simone Venturini vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città di Venezia al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centro-sinistra trionfa invece a Prato e riconquista Pistoia. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social la premier Meloni. Centro-sinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afferhachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev di lasciare la città il più presto possibile, i residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia a un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kaya Kallas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire l'autopsia sui cadaveri recuperati nelle grotte di Ekundu Kandu. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Oggi sono iniziati gli esami sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia e di Muriel Eudenino. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitare e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic, che verosimilmente assumerà incarichi più determinanti. Per il tennis, Flavio Cobolli trionfa al debutto Roland Garros. Nel derby azzurro batte Andrea Pellegrino in 2 ore e 25 minuti di gioco. Il romano affronterà al secondo turno il cinese Wu. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia nella tornata elettorale delle amministrative e trionfa anche a Reggio Calabria. Questo quanto decretato dopo la chiusura dei seggi avvenuta oggi pomeriggio alle 15. Simone Venturini vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città di Venezia al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centro-sinistra trionfa invece a Prato e riconquista Pistoia. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social la premier Meloni. Centro-sinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Ferhatchi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev di lasciare la città il più presto possibile, i residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia a un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kaya Kallas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire l'autopsia sui cadaveri recuperati nelle grotte di Ekundu Kandu. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Oggi sono iniziati gli esami sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia e di Muriel Eudenino. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitare e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic, che verosimilmente assumerà incarichi più determinanti. Il tennis: Flavio Cobolli trionfa al debutto Roland Garros. Nel derby azzurro batte Andrea Pellegrino in 2 ore e 25 minuti di gioco. Il romano affronterà al secondo turno il cinese Wu. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 22 e 31 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia nella tornata elettorale delle amministrative e trionfa anche a Reggio Calabria. Questo quanto decretato dopo la chiusura dei seggi avvenuta oggi pomeriggio alle 15. Simone Venturini vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città di Venezia al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centro-sinistra trionfa invece a Prato e riconquista Pistoia. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social la premier Meloni. Centro-sinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afferhachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev di lasciare la città il più presto possibile, i residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia a un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kaya Kallas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire l'autopsia sui cadaveri recuperati nelle grotte di Ekundu Kandu. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Oggi sono iniziati gli esami sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia e di Muriel Eudenino. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitare e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic, che verosimilmente assumerà incarichi più determinanti. Il tennis, Fabio Cobolli trionfa al debutto Roland Garros. Nel derby azzurro batte Andrea Pellegrino in 2 ore e 25 minuti di gioco. Il romano affronterà al secondo turno il cinese Wu. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia nella tornata elettorale delle amministrative e trionfa anche a Reggio Calabria. Questo quanto decretato dopo la chiusura dei seggi avvenuta oggi pomeriggio alle 15. Simone Venturini vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città di Venezia al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centro-sinistra trionfa invece a Prato e riconquista Pistoia. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social la premier Meloni. Centro-sinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afferhachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev di lasciare la città il più presto possibile, i residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia a un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kaya Kallas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire l'autopsia sui cadaveri recuperati nelle grotte di Ekundu Kandu. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Oggi sono iniziati gli esami sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia e di Muriel Eudenino. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitare e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic, che verosimilmente assumerà incarichi più determinanti. Il tennis, Flavio Cobolli trionfa al debutto Roland Garros. Nel derby azzurro batte Andrea Pellegrino in 2 ore e 25 minuti di gioco. Il romano affronterà al secondo turno il cinese Wu. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22:46.
2: News. Buonasera dalla redazione. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia nella tornata elettorale delle amministrative e trionfa anche a Reggio Calabria. Questo quanto decretato dopo la chiusura dei seggi avvenuta oggi pomeriggio alle 15. Simone Venturini vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città di Venezia al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centro-sinistra trionfa invece a Prato e riconquista Pistoia. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social la premier Meloni. Centro-sinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afferhachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev di lasciare la città il più presto possibile, i residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia a un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kaya Kallas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire l'autopsia sui cadaveri recuperati nelle grotte di Ekundu Kandu. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Oggi sono iniziati gli esami sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia e di Muriel Eudenino. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitare e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic, che verosimilmente assumerà incarichi più determinanti. Il tennis, Fabio Cobolli trionfa al debutto Roland Garros. Nel derby azzurro batte Andrea Pellegrino in 2:25 di gioco. Il romano affronterà al secondo turno il cinese Wu. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 53 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia nella tornata elettorale delle amministrative e trionfa anche a Reggio Calabria. Questo quanto decretato dopo la chiusura dei seggi avvenuta oggi pomeriggio alle 15. Simone Venturini vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città di Venezia al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centro-sinistra trionfa invece a Prato e riconquista Pistoia. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social la premier Meloni. Centro-sinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afferhachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev di lasciare la città il più presto possibile, i residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kaya Kallas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire l'autopsia sui cadaveri recuperati nelle grotte di Ekundu Kandu. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Oggi sono iniziati gli esami sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia e di Muriel Eudenino. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitare e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic, che verosimilmente assumerà incarichi più determinanti. Il tennis: Fabio Cobolli trionfa al debutto Roland Garros. Nel derby azzurro batte Andrea Pellegrino in 2 ore e 25 minuti di gioco. Il romano affronterà al secondo turno il cinese Wu. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: News. Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale e amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati a esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Le forze di difesa israeliane si stanno preparando per un attacco su larga scala contro obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale e sono in attesa dell'approvazione da parte del potere politico. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato questa sera che Israele intensificherà i suoi attacchi in Libano. Finora avete dimostrato resistenza, affermato in un video pubblicato sui social media, ma ora dobbiamo aumentare i colpi, ha aggiunto. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, in una telefonata col segretario di Stato americano Marco Rubio, ha ribadito il consiglio espresso da Mosca di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. Non solo Ucraina, nel colloquio telefonico tra Lavrov e Rubio si è anche parlato della crisi in corso nello stretto di Hormuz e sulla situazione relativa a Cuba. Due presunti casi di Ebola a Milano, gli esami virologici hanno dato esito negativo, lo comunica l'assessore regionale welfare Guido Bertolaso, in riferimento ai due casi sospetti segnalati nelle scorse ore ricoverati in Lombardia con sintomatologia compatibile con infezione da virus Ebola. I pazienti sono risultati negativi anche test per malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati. Tra le ipotesi attualmente considerate vi è quella di un'infezione di origine batterica. Siamo allo sport e al calcio. Sono state diramate le convocazioni in vista delle amichevoli dell'Italia di Silvio Baldini contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico ad interim ha convocato 24 giocatori, scegliendo un'Italia giovanissima come preannunciato. Presente capitano Donnarumma, in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito, tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 23 e 10 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati a esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Le forze di difesa israeliane si stanno preparando per un attacco su larga scala contro obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale e sono in attesa dell'approvazione da parte del potere politico. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato questa sera che Israele è

0: Ho ribadito il consiglio espresso da Mosca di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. Non solo ucraina, nel colloquio telefonico tra Lavrov e Rubio si è anche parlato della crisi in corso nello stretto di Hormuz e sulla situazione relativa a Cuba. Due presunti casi di Ebola a Milano, gli esami virologici hanno dato esito negativo, lo comunica l'assessore regionale welfare Guido Bertolaso. Il riferimento ai due casi sospetti segnalati nelle scorse ore, ricoverati in Lombardia, con sintomatologia compatibile con infezione da virus Ebola. I pazienti sono risultati negativi anche test per malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati. Tra le ipotesi attualmente considerate vi è quella di un'infezione di origine batterica. Siamo allo sport e al calcio. Sono state diramate le convocazioni in vista delle amichevoli dell'Italia di Silvio Baldini contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico ad interim ha convocato 24 giocatori, scegliendo un'Italia giovanissima come preannunciato. Presente capitano Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 28 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale e amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati a esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Le forze di difesa israeliane si stanno preparando per un attacco su larga scala contro obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale e sono in attesa dell'approvazione da parte del potere politico. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato questa sera che Israele intensificherà i suoi attacchi in Libano. Finora avete dimostrato resistenza, affermato in un video pubblicato sui social media, ma ora dobbiamo aumentare i colpi, aggiunto. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, in una telefonata col segretario di Stato americano Marco Rubio, ha ribadito il consiglio espresso da Mosca di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. Non solo ucraina, nel colloquio telefonico tra Lavrov e Rubio si è anche parlato della crisi in corso nello stretto di Hormuz e sulla situazione relativa a Cuba. Due presunti casi di Ebola a Milano, gli esami virologici hanno dato esito negativo, lo comunica l'assessore regionale welfare Guido Bertolaso. Il riferimento ai due casi sospetti segnalati nelle scorse ore, ricoverati in Lombardia, con sintomatologia compatibile con infezione da virus Ebola. I pazienti sono risultati negativi anche test per malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati. Tra le ipotesi attualmente considerate vi è quella di un'infezione di origine batterica. Siamo allo sport e al calcio. Sono state diramate le convocazioni in vista delle amichevoli dell'Italia di Silvio Baldini contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico ad interim ha convocato 24 giocatori scegliendo un'Italia giovanissima come preannunciato. Presente capitano Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 23 e 35 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati a esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Le forze di difesa israeliane si stanno preparando per un attacco su larga scala contro obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale e sono in attesa dell'approvazione da parte del potere politico. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato questa sera che Israele intensificherà i suoi attacchi in Libano. Finora avete dimostrato resistenza, affermato in un video pubblicato sui social media, ma ora dobbiamo aumentare i colpi, aggiunto. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, in una telefonata col segretario di Stato americano Marco Rubio, ha ribadito il consiglio espresso da Mosca di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. Non solo ucraina, nel colloquio telefonico tra Lavrov e Rubio si è anche parlato della crisi in corso nello stretto di Hormuz e sulla situazione relativa a Cuba. Due presunti casi di Ebola a Milano, gli esami virologici hanno dato esito negativo, lo comunica l'assessore regionale welfare Guido Bertolaso. Il riferimento ai due casi sospetti segnalati nelle scorse ore, ricoverati in Lombardia, con sintomatologia compatibile con infezione da virus Ebola. I pazienti sono risultati negativi anche test per malaria per i principali virus respiratori attualmente monitorati. Tra le ipotesi attualmente considerate vi è quella di un'infezione di origine batterica. Siamo allo sport e al calcio. Sono state diramate le convocazioni in vista delle amichevoli dell'Italia di Silvio Baldini contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico ad interim ha convocato 24 giocatori scegliendo un'Italia giovanissima come preannunciato. Presente capitano Donnarumma, in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito, tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 41 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale e amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati a esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Le forze di difesa israeliane si stanno preparando per un attacco su larga scala contro obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale e sono in attesa dell'approvazione da parte del potere politico. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato questa sera che Israele intensificherà i suoi attacchi in Libano. Finora avete dimostrato resistenza, affermato in un video pubblicato sui social media, ma ora dobbiamo aumentare i colpi, aggiunto. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, in una telefonata col segretario di Stato americano Marco Rubio, ha ribadito il consiglio espresso da Mosca di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. Non solo Ucraina, nel colloquio telefonico tra Lavrov e Rubio si è anche parlato della crisi in corso nello stretto di Hormuz e sulla situazione relativa a Cuba. Due presunti casi di Ebola a Milano, gli esami virologici hanno dato esito negativo, lo comunica l'assessore regionale welfare Guido Bertolaso. In riferimento ai due casi sospetti segnalati nelle scorse ore, ricoverati in Lombardia con sintomatologia compatibile con infezione da virus Ebola. I pazienti sono risultati negativi anche test per malaria per i principali virus respiratori attualmente monitorati. Tra le ipotesi attualmente considerate vi è quella di un'infezione di origine batterica. Siamo allo sport e al calcio. Sono state diramate le convocazioni in vista delle amichevoli dell'Italia di Silvio Baldini contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico ad interim ha convocato 24 giocatori scegliendo un'Italia giovanissima come preannunciato. Presente capitano Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito, tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 23 e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale e amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati a esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Le forze di difesa israeliane si stanno preparando per un attacco su larga scala contro obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale e sono in attesa dell'approvazione da parte del potere politico. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato questa sera che Israele intensificherà i suoi attacchi in Libano. Finora avete dimostrato resistenza, affermato in un video pubblicato sui social media, ma ora dobbiamo aumentare i colpi, aggiunto. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, in una telefonata col segretario di Stato americano Marco Rubio, ha ribadito il consiglio espresso da Mosca di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. Non solo ucraina, nel colloquio telefonico tra Lavrov e Rubio si è anche parlato della crisi in corso nello stretto di Hormuz e sulla situazione relativa a Cuba. Due presunti casi di Ebola a Milano, gli esami virologici hanno dato esito negativo, lo comunica l'assessore regionale welfare Guido Bertolaso. In riferimento ai due casi sospetti segnalati nelle scorse ore, ricoverati in Lombardia, con sintomatologia compatibile con infezione da virus Ebola. I pazienti sono risultati negativi anche test per malaria per i principali virus respiratori attualmente monitorati. Tra le ipotesi attualmente considerate vi è quella di un'infezione di origine batterica. Siamo allo sport e al calcio. Sono state diramate le convocazioni in vista delle amichevoli dell'Italia di Silvio Baldini contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico ad interim ha convocato 24 giocatori, scegliendo un'Italia giovanissima come preannunciato. Presente capitano Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito, tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte.
1: Radio GR News.
0: È mezzanotte.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovate all'ascolto della Cina in onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: News. Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale e amministrativa con circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino. Il centrodestra vince a sorpresa Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, espugnando una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghaliba Ferhatchi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Come affermato dall'assessore regionale del welfare Guido Bertolaso, l'ipotesi è che abbiano un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola, visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. È stato arrestato il 24enne che avrebbe esploso i colpi di pistola, uno dei quali ha ferito una ragazza di 22 anni a Palermo la notte tra domenica e lunedì. I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stata eseguita la prova dello stab. Nel reparto neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia la vittima è stata operata per una frattura nella regione temporoparietale destra. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitar e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che assumerà incarichi più determinanti. Esonerato Allegri, uno dei primi nomi sondati del Milan per sostituirlo è quello di Andoni Iraola. Da escludere i nomi di Thiago Motta e Xavi. Per quanto riguarda il ruolo di DS, attenzione al nome di Besani del Tolosa, ex braccio destro di Comolli in Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani con menta sarcastica alla Premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elish Line. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afferhachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Come affermato dall'assessore regionale del welfare Guido Bertolaso, l'ipotesi è che abbiano un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola, visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. È stato arrestato il 24enne che avrebbe esploso i colpi di pistola, uno dei quali ha ferito una ragazza di 22 anni a Palermo la notte tra domenica e lunedì. I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stata eseguita la prova dello stab. Nel reparto neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia la vittima è stata operata per una frattura nella regione temporoparietale destra. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitar e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che assumerà incarichi più determinanti. Esonerato Allegri, uno dei primi nomi sondati dal Milan per sostituirlo è quello di Andoni Iraola, da escludere i nomi di Thiago Motta e Xavi. Per quanto riguarda il ruolo di DS, attenzione al nome di Besani del Tolosa, ex braccio destro di Comolli in Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale e amministrativa con circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, espugnando una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afferhachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Sono negativi all'ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Come affermato dall'assessore regionale del welfare Guido Bertolaso, l'ipotesi è che abbiano un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo ebola, visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. È stato arrestato il 24enne che avrebbe esploso i colpi di pistola, uno dei quali ha ferito una ragazza di 22 anni a Palermo la notte tra domenica e lunedì. I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stata eseguita la prova dello stab. Nel reparto neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia la vittima è stata operata per una frattura nella regione temporoparietale destra. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitar e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che assumerà incarichi più determinanti. Esonerato Allegri, uno dei primi nomi sondati dal Milan per sostituirlo è quello di Andoni Iraola, da escludere i nomi di Thiago Motta e Xavi. Per quanto riguarda il ruolo di DS, attenzione al nome di Besani del Tolosa, ex braccio destro di Comolli in Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale e amministrativa con circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, espugnando una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afferhachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Come affermato dall'assessore regionale del welfare Guido Bertolaso, l'ipotesi è che abbiano un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola, visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. È stato arrestato il 24enne che avrebbe esploso i colpi di pistola, uno dei quali ha ferito una ragazza di 22 anni a Palermo la notte tra domenica e lunedì. I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stata eseguita la prova dello stab. Nel reparto neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia la vittima è stata operata per una frattura nella regione temporoparietale destra. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitar e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che assumerà incarichi più determinanti. Esonerato Allegri, uno dei primi nomi sondati dal Milan per sostituirlo è quello di Andoni Iraola, da escludere i nomi di Thiago Motta e Xavi. Per quanto riguarda il ruolo di DS, attenzione al nome di Besani del Tolosa, ex braccio destro di Comolli in Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa con circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, espugnando una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Ferhatchi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Come affermato dall'assessore regionale del welfare Guido Bertolaso, l'ipotesi è che abbiano un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola, visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. È stato arrestato il 24enne che avrebbe esploso i colpi di pistola, uno dei quali ha ferito una ragazza di 22 anni a Palermo la notte tra domenica e lunedì. I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stata eseguita la prova dello stab. Nel reparto neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia la vittima è stata operata per una frattura nella regione temporoparietale destra. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitar e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che assumerà incarichi più determinanti. Esonerato Allegri, uno dei primi nomi sondati dal Milan per sostituirlo è quello di Andoni Iraola, da escludere i nomi di Thiago Motta e Xavi. Per quanto riguarda il ruolo di DS, attenzione al nome di Besani del Tolosa, ex braccio destro di Comolli in Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre

0: È mezzanotte e 36 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa con circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, espugnando una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afferhachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Come affermato dall'assessore regionale del welfare Guido Bertolaso, l'ipotesi è che abbiano un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola, visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. È stato arrestato il 24enne che avrebbe esploso i colpi di pistola, uno dei quali ha ferito una ragazza di 22 anni a Palermo la notte tra domenica e lunedì. I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stata eseguita la prova dello stab. Nel reparto neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia la vittima è stata operata per una frattura nella regione temporoparietale destra. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitare e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che assumerà incarichi più determinanti. Esonerato Allegri, uno dei primi nomi sondati dal Milan per sostituirlo è quello di Andoni Iraola, da escludere i nomi di Thiago Motta e Xavi. Per quanto riguarda il ruolo di DS, attenzione al nome di Besani del Tolosa, ex braccio destro di Comolli in Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 44 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa con circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, espugnando una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afferhachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Sono negativi all'ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Come affermato dall'assessore regionale del welfare Guido Bertolaso, l'ipotesi è che abbiano un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo ebola, visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. È stato arrestato il 24enne che avrebbe esploso i colpi di pistola, uno dei quali ha ferito una ragazza di 22 anni a Palermo la notte tra domenica e lunedì. I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stata eseguita la prova dello stab. Nel reparto neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia la vittima è stata operata per una frattura nella regione temporoparietale destra. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitar e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che assumerà incarichi più determinanti. Esonerato Allegri, uno dei primi nomi sondati dal Milan per sostituirlo è quello di Andoni Iraola, da escludere i nomi di Thiago Motta e Xavi. Per quanto riguarda il ruolo di DS, attenzione al nome di Besani del Tolosa, ex braccio destro di Comolli in Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 52 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale e amministrativa con circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino. Il centrodestra vince a sorpresa Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, espugnando una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghaliba Ferachki hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Sono negativi all'ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Come affermato dall'assessore regionale del welfare Guido Bertolaso, l'ipotesi è che abbiano un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo ebola, visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. È stato arrestato il 24enne che avrebbe esploso i colpi di pistola, uno dei quali ha ferito una ragazza di 22 anni a Palermo la notte tra domenica e lunedì. I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stata eseguita la prova dello stab. Nel reparto neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia la vittima è stata operata per una frattura nella regione temporoparietale destra. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitare e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che assumerà incarichi più determinanti. Esonerato Allegri, uno dei primi nomi sondati dal Milan per sostituirlo è quello di Andoni Iraola, da escludere i nomi di Thiago Motta e Xavi. Per quanto riguarda il ruolo di DS, attenzione al nome di Besani del Tolosa, ex braccio destro di Comolli in Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Meteo. Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:13.
2: Meteo.
3: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: È 1:26.
1: Meteo.
2: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È l'una e 41 minuti.
2: Meteo.
3: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti